Nuotare in cielo.

I can't.

Ma ben ritrovate e ben ritrovati a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questo mio piccolo spazio musicale radiofonico che è Tracce, da tanti anni tra l'altro in onda. Ben ritrovate e ben ritrovati per la penultima puntata della stagione 2025-2026, prima della pausa estiva che ci sarà come di consueto. Ricominceremo poi intorno alla prima settimana di settembre, grosso modo. Comunque ci sarò ancora con Tracce, e intanto godiamoci la puntata odierna, puntata molto particolare. Non sono i saldi di fine stagione, ma è un po' una puntata di fine stagione, perché ho scelto, oltre a alcune novità, molti brani tratti da varie compilation, brani inediti magari di artisti importanti e qualcosa un po' di particolare. Beh, rimanete in ascolto così scoprirete i contenuti della puntata odierna. Detto ciò, non resta nient'altro che cominciare subito con un album del 2026, un ottimo album, il nuovo lavoro di MC Taylor, in arte His Golden Messenger, il 16° tra l'altro lavoro, quindi prolifico direi. E tra fischi e fiaschi iniziamo subito con l'album Mind People, un brano che si chiama Shaky Eyes, e vi auguro una buona trasmissione e un buon 2 ore di grande musica.

Ma che carina, eh? Sono quelle ballate, assolutamente niente di nuovo, tutto già, assolutamente già sentito, ma i Golden Messenger riescono a darti qualche minuto di serenità, diciamolo pure, nella sua musica c'è questa atmosfera. E da MC Taylor con i suoi X Golden Messenger ha una novità di questi giorni, un album dal vivo registrato a Cork, dove se non Cork, che è la città irlandese che ha dato i natali, diede i natali al grande Rory Gallagher. E Joe Bonamassa torna per l'ennesima volta, credo abbia fatto già tre album nell'ultimo anno, con The Spirit of Rory, lo spirito di Rory, un tributo al grande chitarrista irlandese Rory Gallagher, che io amo visceralmente, anche perché è stato uno dei miei primi eroi ed è stato anche uno dei miei primi concerti visti nella mia lunga vita, a Brescia in particolare nel lontano 1971, in un teatro che si chiama Teatro Sociale. Tattoo Lady, uno dei grandi capolavori di Gallagher.

Che Gio Bonamassa sia bravo, non c'è bisogno di ribadirlo. Poi vabbè, sulla necessità di fare un tributo a Rory Gallagher, suonare, rifare le canzoni quasi in maniera identica, vabbè, io vi consiglio comunque di andare a cercare la discografia di Gallagher e ascoltarvi gli originali, perché i Taste, Rory Gallagher, erano davvero tanta tanta roba. E dal nuovo album di Gio Bonamassa, Lo spirito di Rory, invece a un concerto degli anni 90 al Farm Aid, i famosi concerti di beneficenza a favore degli agricoltori americani, organizzato in particolare da Willie Nelson e da Neil Young. Vi faccio ascoltare un brano di John Hiatt che ultimamente non vi faccio ascoltare da tanto tempo, ne parlavo con un amico e allora mi è venuta voglia di riascoltarlo. Il brano si chiama Through Your Hands, dal vivo al Farm Aid circa anni 90, dal Illinois Stadium di Champaign.

0: Trugerance. Ritroviamo un vecchio amico, John Hiatt, dal vivo in quel di Champaign, Illinois, per i concerti del Farm Aid. E Farm Aid che, come dicevo, erano organizzati principalmente da Willie Nelson e da Neil Young. Neil Young che ritroviamo adesso in tracce, vi faccio ascoltare un concerto, una delle tante reunion con David Crosby, Stills e Nash del 1973, un anno abbastanza triste per Neil Young, che perde due grandi amici, Danny Whitten e Bruce Berry, a cui dedicherà poi Tonight's the Night, un album molto intriso di molto dolore. E una delle canzoni comprese nello splendido lavoro di Neil Young era Roll Another Number for the Road, che vi faccio ascoltare nella versione dal vivo al Winterland di San Francisco in questa reunion, come dicevo, di Crosby, Stills, Nash e Young. Roll Another Number. Adesso, eccola.
1: It's too dark to put the keys in my ignition, and the morning sun is yet to climb my hood ornament. But before too long I might see those flashing red lights. Look out, mama, 'cause I'm coming home tonight. I think I'll roll

Attenta mamma, perché stasera torno a casa. Questa canzone Rolling Under Number è un'immersione negli anni 70 dei ricordi, e Rolling Under Number, ve lo lascio a voi il significato. Dice comunque ricorda Woodstock, non tornerò a Woodstock per un po', anche se desidero ardentemente sentire quel sorriso hippie solitario, frase che poi è rimasta per un suo libro. È un libro su Neil Young. Neil Young insieme a David Crosby, Graham Nash e Stephen Stills. Questo era un bootleg, quindi la registrazione non era eccelsa, ma era Rolling Under Number for the Road, da Tonight's the Night, dal vivo al Winterland. Nuovo album, bello carico, di Mike Campbell and Dirty Knobs. Questa è Wrecking Ball.

c'è molto Tom Petty, il fantasma di Tom Petty aleggia in questo nuovo lavoro di Mike Campbell con i Dirty Knobs, che ritornano con il loro quarto lavoro, dalla una formazione che è attiva dal 2020 e che comunque ha fatto molto, ci ha regalato davvero degli ottimi lavori. Mike Campbell lascia il posto invece a una novità, che è una novità per modo di dire, il nuovo album dell'ex Blur Graham Coxon. E un album che in realtà venne registrato nel 2011 ma non uscì mai, quindi l'ha fatto uscire 15 anni dopo. L'album si chiama Castle Park perché Castle Park è una località di Colchester dove Coxon praticamente ha trascorso gran parte della sua vita durante l'adolescenza. Infatti in copertina c'è una cartolina di questa località. È un album, devo dire, discreto, niente male, e a me lui piace, quindi ve lo regalo. Quindi, signori e signori, nuovo album di Graham Coxon, questa è All Right, spero che stiate bene anche voi.

carina, è proprio molto British power pop. Grant Coxon, questa novità di un album pubblicato in questi giorni, ma le cui registrazioni

estrazioni risalgono addirittura al 2011. Questa era All Right. E da Grant Coxon, invece, come dicevo in apertura di programma, ci saranno molte canzoni tratte da compilation, da album che contengono inediti, colonne sonore e quant'altro. Spero di avere tempo di farvene ascoltare un bel po'. Una di queste compilation, molto interessanti, che ormai sono introvabili, sono delle raccolte dal vivo registrate alla radio, radiofoniche, quindi broadcast si chiamano, e sono vari volumi, da una radio americana che si chiama 107KJSR, e devo dire che contengono delle vere chicche. Sono più, credo, 25 volumi addirittura, quindi sono tutti doppi, quindi sono una marea di canzoni. Dal volume 6 in particolare, ve lo dico come coordinata, un brano di Lyle Lovett che si chiama White Freight Liner Blues. Signori, Lyle Lovett. Che però non vuole andare, non vuole partire. Che devo dirvi? A volte capita che veramente la tecnologia con i compact disc faccia queste bizze, e quindi vabbè, dopo ci riproviamo. Allora, niente, saltiamo Lyle Lovett in questa scaletta, è bello della diretta, come si dice, per farvi ascoltare invece una novità. L'album nuovo di Jalen Gonda, ancora soul, nuovo soul da parte di ragazzi che si rifanno agli anni 60 in particolare. Questa è Anyone in Love, dal nuovo album invece che si chiama Doctor of Love. Signori, Jalen Gonda.

Che dire, Dio benedica la Dapton Record, questa etichetta che ha in catalogo davvero tanti artisti che sembrano essere usciti dagli anni 60 e che in realtà rifanno con lo spirito della vecchia musica soul brani originali in chiave appunto 60s. Il nuovo album di Jalen Gonda conferma la bravura di questo artista. Il nuovo album si chiama Doctrine of Love e contiene questa Anyone Will Love, che è anche un po' ha qualcosa anche di Burt Bacharach, che ne so. Dopo vediamo se riusciamo a recuperare il brano di Lyle Lovett, spero di riuscirci. Intanto però vi faccio ascoltare un'altra novità anche qua in chiave soul, ma questo è un vecchio artista famosissimo che ritorna. L'album si chiama Contemplate the Afterlife, contempliamo il dopo vita. Lui è Swamp Dog e questa è Searching for Heaven.

0: what you already have. You don't have to search anymore. Just get on home. Go home. Go on.
1: Ha 84 anni Slam Dog, quindi ci sta che si faccia domande su che cosa ci sarà dopo la vita. Ed è il titolo di questo nuovo album che contiene Searching for Heaven, Ricerca del Paradiso. È un album intriso di soul per questo vecchio cantante che viene dalla Virginia, che è attivo addirittura dal 1970, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, e è molto bravo. Da Slam Dog, prima vi ho fatto tutta la tiritera sulla radio, su 107+1 KJSR, eccetera eccetera, per farvi ascoltare l'I Love It. Non riusciamo a ascoltarlo, cioè non riesco a mandarvelo, ma vi faccio ascoltare sempre da queste trasmissioni radiofoniche. Prima era il volume 6, questo è il volume 15. Questo è Ryan Adams and the Cardinals, questo è 2.

Questo è uno dei tanti piccoli gioielli scritti da Ryan Adams, tra l'altro nel suo periodo d'oro, il suo periodo migliore con i Cardinals. Questa era Two, da queste incisioni radiofoniche che vi ho descritto prima. Ryan Adams, che peraltro nel mese di ottobre, prossimo mese di ottobre, tornerà per concerti acustici in Italia e suonerà anche a Brescia, quindi imperdibile. Ryan Adams, ho un debole per lui, che ne so, è evocativo. Steely Dan, non c'è molto da dire, questa è Kid Charlemagne.

Se vi chiedete chi è questo manico della chitarra, come si dice, questo era Larry Carton insieme a Steely Dan da Royal Scam, il quinto album del gruppo di Walter Baker e Donald Fagen. Royal Scam, un album bellissimo, questa Key Charlemagne è un brano fantastico. E ancora una trasmissione radiofonica, magari in Italia si potessero fare questi album tratti da concerti in radio. La trasmissione è famosa, è durata tanti anni, si chiamava Morning Become Eclectics, la radio era la KCRW. E uno degli album, ne hanno prodotti quattro se non sbaglio di questa serie, quindi meno di quelli di prima, contiene anche un bellissimo gioiellino, un bellissimo brano che si chiama Secret of Life, lo adoro, James Taylor insieme al suo tastierista di fiducia Don Gronick.

Molti anni fa ebbi il piacere, l'onore direi, di fare una chiacchierata con James Taylor e parlavamo di un po' di tutto, non solo di musica, non era un'intervista, proprio una chiacchierata. E poi è venuta fuori la mia passione per certe canzoni sue considerate minori. Mi è venuto in mente proprio Secrets of Life. E gli raccontai di quando lo ascoltai per la prima volta, dopo aver acquistato JT molti anni fa. Io ero poco più che adolescente e ero molto innamorato della ragazza di allora. E mi ricordo di aver ascoltato per la prima volta questa canzone sdraiato nel mio lettino con le cuffie, ascoltando profondamente il testo anche della canzone. E gli ho detto a James, vedi, queste canzoni, piccole canzoni, o grandi canzoni, secondo i punti di vista, hanno un potere evocativo per cui la tua canzone diventa anche la mia. E questa è una dote di pochi artisti, quelli di saper non solo condividere il brano, ma addirittura regalarlo, fare partecipe l'ascoltatore. Più o meno questo era il discorso che feci, sono passati tanti anni. E mi ricordo che James Taylor non solo ovviamente mi disse grazie ed è bellissimo quello che hai detto, secondo lui, va bene, l'avevo raccontato magari in modo diverso, ma addirittura dice, guarda, capita anche a me, ci sono tante canzoni, soprattutto nel songbook americano degli anni 50-40, che ascoltava mio papà. Suo papà era un famoso cardiochirurgo di Boston e sono state le mie influenze. Quelle canzoni di Frank Sinatra, per esempio, piuttosto che altri classici, facevano parte del mio background e anch'io mi riconoscevo in quelle canzoni, e tante volte canzoni erano molto spesso tristi e mi struggevo come il protagonista dei brani. Questo è un piccolo racconto. James Taylor, Secrets of Life. Questa invece è tutt'altra roba. Wilco, 15 gennaio 2026, una cover di un brano fantastico di Revolver, Beatles, Tomorrow Never Knows.

Beh, i Wilco ci vanno a nozze con un brano del genere. Sono passati 60 anni da quando i Beatles lo registrarono, un brano epocale da Revolver, e Wilco 60 anni dopo appunto lo reinterpretano con il loro spirito, sempre all'insegna della musica un po' sperimentale che li contraddistingue. Da Wilco, concerto del 15 gennaio 2026, indietro nel tempo un'altra compilation, ve l'ho detto all'inizio del programma, ce ne saranno parecchie. Questa invece è una celebrazione della musica del Greenwich Village di Washington Square, per intenderci, degli anni dopo.

della rivoluzione folk rock dei primi anni 60. E allora vi regalo una cover di uno dei brani più belli di Bob Dylan, che poi era una facciata B, quella di Like a Rolling Stones. Voi immaginate questo qua, un pazzo che scarta Positively 4th Street e non lo pubblica su Highway 61. No, è pazzesco. Positively 4th Street, appunto, però interpretato da Lucinda Williams.

Una lettura scarna, drammatica, molto bella, molto molto particolare. Era Lucinda Williams, ovviamente la voce l'avete riconosciuta, spero, con Positively Fourth Street, da questo tributo al mondo del Greenwich Village, quello di Washington Square, come dicevo. Un album nuovo, ma nuovo anche qua per modo di dire, nel senso che è una rilettura del suo album d'esordio, quello di John as Police Woman. L'album pubblicato 20 anni fa viene ripubblicato ora e si chiama Real Life Evolution, è un'evoluzione, una rilettura dell'album d'esordio in compagnia di tanti ospiti, tra i quali Iggy Pop, e devo dire che il risultato è davvero ottimo. A me piaceva anche l'esordio, è stato un esordio sorprendente. Qua direi che non delude con questa Anyone, John S. Police Woman.

Che dite? Anyone, rifatta, non è molto diversa dalla versione originale, però molto molto accurata. Jonas Police Woman, da Real Life, Evolution, si è evoluto questo album. Adesso invece un'altra compilation, come vi dicevo in apertura, una compilation dedicata, un tributo dedicato a un artista che direi che è più considerato dai musicisti stessi che forse dal pubblico, anche se ha scritto canzoni memorabili. Era un personaggio simpaticissimo, anche giornalista, pieno di ricco di umorismo. Lui si chiamava Kinky Friedman, ci ha lasciato nel 2024, quindi recentemente, ma non ha prodotto un granché. Nel 1998 alcuni suoi amici, ve ne dico alcuni, Tom Waits per esempio, Willie Nelson, Debbie McClinton, Billy Swan, Guy Clark, Debbie McClinton, Asleep at the Wheel, Chucky Wise e tanti tanti altri. Io vi regalo una perla di Kinky Friedman interpretata, ve lo devo perché prima ve l'ho promesso, da I Love It, finalmente. Questa è Sold American. Ricordiamo che Kinky Friedman era sì un personaggio ricco di ironia e di umorismo, ma aveva anche dei contenuti sociali non indifferenti, ed è il caso di questa canzone.

Io vorrei che l'I Love It fosse ricordato davvero di più, e anche come interprete, perché davvero ha una voce bellissima, un timbro vocale fantastico, mi piace proprio molto. E questa era Sold American di Kinky Friedman, così abbiamo ricordato anche questo grande artista dimenticato, magari ai più, ahimè, sconosciuto. E da Kinky Friedman, con il tributo da parte del grande Lyle Lovett, questo invece è Dion Di Mucci, ovviamente di origine italiana, grandissimo artista, uno degli artisti più anziani, come anzianità di servizio supera anche i Rolling Stones, perché li batte sicuramente. Dion dà un tributo anche qua a Skip James, al grande bluesman, 2012, questa è Udu Man Blues.

0: that's hard to do.
1: Che bravo è, ha una musicalità pazzesca. Pensate che non è giovanissimo, ancora oggi fa dei dischi fantastici, riprende, chiaramente non è che fa cose nuove, anzi spesso e volentieri si rifà, appunto come in questo caso, ai classici, ma non importa. Questa era Dion Di Mucci alle prese con questa Voodoo Man Blues e Skip James, tributato dallo stesso Dion, da New York City. Un altro tributo, questa volta agli anni 80, da parte di vari gruppi che si sono divertiti a rifare alcune canzoni, alcune tra l'altro sorprendenti, come questa di Sheena Easton, non so chi se la ricorda, anche dimenticabile diciamo come cantante, ma Sheena Easton ripresa da un gruppo scozzese che a me piace molto invece, sono i Camera Obscura, il brano era Mother Girl.

Beh, una versione delicata, bella, di un brano un po' dimenticato, che era stata una hit degli anni Ottanta. Ma a proposito di hit degli anni Ottanta, riprese da artisti strani, voglio dire, molto strani, vi faccio ascoltare questa versione del brano, uno dei più famosi, di Terence and Darby, appunto uno dei grandi successi degli anni Ottanta, ripresa da uno dei miei beniamini che purtroppo ci ha lasciato disgraziatamente. Lui era Neil Casal e questa è Wishing Well, pensate un po'.

Questa è una perla, è una rarità che vi regalo. Neil Casal con Wishing Well di Terence Stamp Derby, un tributo agli anni Ottanta, anche da questo che era un grandissimo artista. Siete all'ascolto di Tracce, io sono Ugo Buizza, siamo quasi alla fine del programma di oggi, che è poi il penultimo prima della chiusura per la fine della stagione 2025-2026. Ci riascoltiamo poi, ci risentiremo poi in settembre. Ebbene, dal grande Neil Casal, da questa Wishing Well, un grande gruppo americano, quello dei Drive-By Truckers, con una Gimme Some Trouble dal vivo di qualche anno fa, che vi regalo, perché poi loro dal vivo erano veramente dei fantastici artisti. Drive-By Truckers.

Uno dei brani più belli firmati da John Lennon, periodo era Imagine, l'album, con questa cover da parte dei Driveway Truckers, un brano che tra l'altro è stato ripreso anche dai Pearl Jam. Eddie Vedder la interpretò benissimo, secondo me è una delle più belle cover del brano di Lennon che io amo alla follia. Da Give Me Some Truth, ripresa dai Drive-By Truckers, cambiamo completamente verso musicale. Questo è un album di beneficenza fatto per raccogliere fondi a favore di tutti quelli colpiti dall'uragano Katrina, ricordate nel 2005, ci si dimentica. Infatti è Hurricane Relief Benefit Concert. L'album si chiamava Higher Ground, un bellissimo lavoro sotto l'etichetta jazz della Blue Note, che vedeva insieme tanti artisti importanti come Wynton Marsalis, che ha prodotto l'album, come Norah Jones, come Diane Reeves e tanti altri, anche Diana Krall. E io vi regalo questo brano originariamente di Spencer Williams, un classico del jazz. Questa è Basin Street Blues.

Diana Krall, che sarà dalle nostre parti in mese di luglio, in quel del Vittoriale Gardone Riviera, ma ormai lei è di casa, cioè quasi tutti gli anni la consorte di Elvis Costello. Diana Krall a volte fa dei concerti bellissimi, a volte meno, però lei è davvero fantastica. Questa è la Basin Street Blues, da questo album di beneficenza per l'uragano Katrina. Questo invece è un tributo da parte dei Jet Sabbath ai loro amati Black Sabbath. È un gruppo particolare che trasforma i brani del gruppo di Ozzy Osbourne in brani jazz. Io vi faccio ascoltare, ovviamente, che non è tra le più belle rifatte da loro, ma non potevo esimermi. Questa è Paranoid, Black Sabbath, in chiave jazz, dai Jazz Sabbath.

0: Erano, sono davvero molto particolari questo trio inglese che si chiama Jets Sabbath, dove si divertono a rifare i brani dei Black Sabbath in questa chiave, quasi irriconoscibili, devo dire, eh? È vero, questa era Paranoid e a me piace molto. Siamo praticamente in chiusura di programma, vi lascio con un album di vari artisti che suonano insieme a un grande suonatore di banjo, uno dei più grandi, avrebbe compiuto 101 anni lo scorso mese di gennaio. Lui è Earthcrux e qualche anno fa alcuni musicisti, ve ne cito qualcuno, per esempio Elton John, per esempio Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Steve Martin, che ovviamente suona il banjo benissimo, Leon Russell, Roseanne Cash, John Fogerty, e io invece vi faccio ascoltare uno strano trio Earthcrux insieme a Don Henley e a Johnny Cash. Con Passing Through chiudiamo la puntata di oggi di Tracce. Io vi ringrazio per l'ascolto, care amiche, cari amici, e ci sentiamo per l'ultima volta per questa stagione la prossima settimana.
1: It's a mighty world.
0: Grazie.
1: We live in, but the truth is, we're only passing through.

Bentrovate e bentrovati alla trasmissione della redazione locale Emilia Romagna. In questo mese faremo, come sempre in 50 minuti, una panoramica di diverse iniziative, manifestazioni e lotte che si sono tenute nella nostra regione. Abbiamo raccolto voci che provengono da Piacenza, Modena, Bologna e Ferrara. Dopo la pausa estiva ci torneremo a sentire nel mese di ottobre. Buon ascolto.

0: Iniziamo da Piacenza, dove Carlo del Sicobas ci permette di tirare un sospiro di sollievo parlando di una decisione della magistratura.
1: Allora, qualche parola per commentare la sentenza di proscioglimento dei sindacalisti Sicobas e USB accusati di associazione a delinquere. Gli ascoltatori della radio sicuramente ricorderanno una questione che nell'estate del 2022 accese il dibattito politico e sindacale in Italia, perché appunto quella che la magistratura di Piacenza andava configurando era un'ipotesi all'interno della quale lo stesso fare sindacato e farlo con metodi conflittuali o perlomeno radicali, andava a essere indicato appunto come un'associazione delinquenziale. Quello che i PM ipotizzavano era la costituzione in seno ai due sindacati, Sicobas e USB, di due gruppi di potere costituiti dai vertici dei rispettivi sindacati che non avrebbero diciamo rilanciato la conflittualità per il bene degli operai, ma per il bene loro. Da subito però si evidenziarono macroscopiche lacune e contraddizioni che vennero ben esplicitate dal giornalismo di stampo nazionale, ma anche internazionale uscì qualche pezzo a riguardo. Prima di tutto il fatto che accusare dei sindacati nelle figure, diciamo, se così si può dire, dei loro leader, di perseguire obiettivi sindacali come aumenti, premi di risultato, eccetera, con strumenti propriamente sindacali, quali lo sciopero e il picchetto, beh, sembrava quasi un'accusa al sindacato in sé, ed effettivamente fu questa la lettura che ne diedero il Tribunale del Riesame, poi confermata niente meno che dalla Cassazione, mettendo in guardia i PM dall'insistere in questa strategia, in questa lettura, perché appunto di fatto quello che si attaccava era il sindacato stesso. Nonostante le fortissime sentenze che dicevamo espressero il riesame e la Cassazione, la Procura di Piacenza decise di proseguire lo stesso e rimandò comunque tutti i sindacalisti. Nel frattempo uno dell'USB, Riad, era deceduto per una malattia, però i sette ancora in vita vennero rimandati a processo. All'udienza preliminare però i giudici hanno deciso di prosciogliere tutti perché sostanzialmente hanno fatto propria, anche se ovviamente aspetteremo le motivazioni che usciranno fra 30 mesi, la lettura della Cassazione, e cioè che lo sciopero, anche quando duro, anche quando praticato attraverso il picchettaggio, non costituisce un'associazione delinquere e sarebbe impossibile ravvedere qualsiasi elemento di ritorno personale, come era stato, come dire, annunciato in pompa magna.

i giornali, pur in assenza di specifici capi di imputazione nelle ordinanze degli arresti. Quindi nessun ritorno personale, solo tanto fango. Ricordo come il segretario del SICOV a Piacenza, Mohamed Arafat, venne crocifisso sui media perché girava con un SUV, salvo poi scoprire che quel SUV, come stava scritto nell'ordinanza stessa, era stato acquistato di terza mano per il costo di 8.000 euro. Insomma, una campagna denigratoria che ebbe sostanzialmente lo scopo di intimorire, di rallentare le lotte che però non sono rallentate. Il sindacalismo di base è cresciuto, in particolare la SICOVAS in questi ultimi 4 anni, forse proprio grazie anche a quelle vicende repressive, grazie al richiamo che ha avuto sugli operai, che leggendo le notizie sui giornali, sui social, dicono: ma siete proprio voi quelli che alzano così tanto gli stipendi. E quindi, insomma, tutto è bene quel che finisce bene, anche se è soltanto una delle tante partite repressive in atto, perché ricordiamo che ci sono ancora delle misure restrittive della libertà personale, tanto per me, Carlo Pallavicini dei Sicobas, quanto per il coordinatore provinciale Mohamed Arafat, e queste sono a tempo indeterminato e sono in vigore dal 2021, quindi ormai siamo a 5 anni e non se ne vede la fine, ma soprattutto è ancora in corso il processo per lo sciopero davanti alla FedEx TNT, quando nel marzo 2021 FedEx operò la chiusura dello stabilimento piacentino, lo stabilimento simbolo da cui era partita la lotta dei lavoratori della logistica in Italia, lasciando a casa senza lavoro 275 persone. Quindi, insomma, dal punto di vista strettamente repressivo, ancora qualche battaglia ci sarà da vincerla, ma poi ricordiamo che la repressione procede anche per vie parallele a quelle dei tribunali. Ad esempio, abbiamo visto la sentenza della Commissione di Garanzia sugli scioperi, che va sostanzialmente a sabotare la praticabilità dello sciopero all'interno del solo settore della logistica, no? Chiaramente individuandolo come quello centrale per il funzionamento del capitalismo just in time, ma anche quello più conflittuale, nel nostro presente in Italia. E quindi, insomma, questa sentenza che va a rendere sostanzialmente illegittimo quasi ogni sciopero, a sanzionare con pene pecuniarie altissime gli sindacati che li rivendicano. Anche questo siamo convinti che cadrà, perché viola palesemente qualsiasi costituzionalità, ma nel frattempo, insomma, come dire, il percorso a ostacoli di chi vuole fare sindacato, di chi vuole dare un grammo di giustizia agli operai che ogni giorno si spaccano la schiena nei magazzini del Nord Italia, beh, insomma, rimane un percorso appunto articolato e complicato. Poco male, intanto godiamoci questa vittoria, e soprattutto io credo si debba rilanciare le lotte, rilanciare una prospettiva di cambiamento radicale nel nostro paese, che metta al centro il tema dei salari, senza i quali diciamo, la nostra metà di mondo non dispone della necessaria energia, della necessaria forza accumulata per poter poi estendere la lotta ad altri piani. E quindi, insomma, in assenza di una sinistra degna di questo nome nel nostro paese, bene che ci siano queste mobilitazioni che almeno dal basso provano a tenere aperta la partita, rispetto a chi ci vorrebbe completamente annichiliti e subordinati rispetto al grande comando dei nuovi padroni del vapore mondiale. Mi fermerei qui. Grazie a tutti.

0: positiva è anche la sentenza che a Modena ha caratterizzato l'impugnazione che militanti di Extinction Rebellion avevano fatto contro un decreto penale di condanna. La loro azione, che era stata sanzionata in quel modo, consisteva nel tentare di leggere l'enciclica del Papa durante la messa per il santo patrono della nostra città, per far presente alle istituzioni l'involuzione che il clima sta subendo e di cui l'enciclica trattava. Possiamo dare anche noi una notizia positiva e continuiamo con la presentazione del libro Questo libro è illegale, questo è il titolo della pubblicazione di Altra Economia, e che si è tenuta a Modena nel mese di maggio.
1: Modena è una città che è al centro delle tematiche, delle questioni, delle discussioni relative alla sicurezza. A partire da un episodio avvenuto a Modena, tra l'altro nei rave non è mai morto nessuno, si è deciso di fare questo decreto anti-rave, in cui si dice stranamente che 19 persone non fanno un rave, 20 lo fanno. Quanti siamo oggi noi? Cosa c'è dietro? C'era qualcuno dalla cui tomba si vede una fiamma che tuttora supporta la coalizione governativa, che aveva fatto introdurre il reato di adunata sediziosa. E cos'è il decreto anti-rave? Alla fine è questo: più di 20 persone non ci possono stare insieme. Ma qual è il problema? Il problema è che la gente, come stanno facendo fuori, come fanno al Parco 22 Aprile, si riunisca, si conosca, si scambi delle idee, delle opinioni. È questo che fa paura. È questo il tentativo che stanno portando avanti sin dal 2022, da quando si sono insediati ai noi al governo. Altre forme, no? Ci sono stati due DDL sicurezza, l'ultimo dei quali prevede per esempio il fermo preventivo dei potenziali manifestanti giudicati potenzialmente sovversivi. Quindi vieni trattenuto il giorno prima della manifestazione, vieni liberato il giorno dopo, oppure può essere liberato dietro il pagamento di una cauzione di 10.000 euro. L'idea è quella di tentare di evitare che persone che abbiano una sensibilità politica, che abbiano maturato anche un'esperienza e una certa consapevolezza, vadano nella direzione di convogliare intelligenze, di convogliare energie e di poterle poi trasformare, elaborare in pratiche politiche che dicono qualcosa di diverso rispetto a quello che sta avvenendo. E quello che sta avvenendo è tanto, no? Muoiono 70.000 persone a Gaza, forse adesso anche di più. Però adesso il governo italiano, poi non ne può fare a meno, dice: hanno messo in ginocchio, è bendato e gli ho puntato la pistola su quelli della flottiglia. Sì, ma sono gli stessi che hanno ammazzato 70.000 Gazawi, e non si dice niente su questo. C'è la guerra in Iran. Trump ha invaso il Venezuela, adesso si prepara ad invadere Cuba. Qualcuno potrebbe partire da questi episodi per elaborare una riflessione critica rispetto a quello che sta succedendo oggi in Italia. Non si deve parlare del fatto che, per esempio, questo paese sta perdendo tutto il suo patrimonio manifatturiero. Recente la notizia che adesso John Elkann, come si chiama, vuole chiudere Mirafiori e Melfi. Non si deve parlare della precarietà. Non si deve parlare del fatto che abbiamo 6 milioni, 7 milioni di giovani che sono italiani senza cittadinanza perché sono nati e cresciuti qua, ma non possono avere la cittadinanza perché la torta si fa sempre più ristretta e devono mangiare sempre meno, per meno persone, per usare una metafora alimentare. In altre parole, la competizione neoliberista fa sì che solo pochi possano avere accesso ai beni di consumo, possono fruirne, solo pochi possono avere accesso a una vita relativamente agiata, perché poi anche quelli che ci diciamo agiati e affluenti abbiamo i nostri mutui, le nostre bollette, ma c'è gente che non si può permettere nemmeno di contrarre un debito. Quindi c'è questo malessere sociale che viene nascosto, che viene rimosso, che viene rifiutato attraverso una compressione dei diritti civili e politici, che sono proprio quelli: la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di manifestazione, a partire dalle quali si possano formare delle piattaforme rivendicative dei diritti sociali e quindi un'idea di una società diversa. Io quando racconto ai miei studenti, ho vissuto 10 anni in Inghilterra, che una volta i giovani inglesi uscivano di casa a 16 anni, avevano la casa popolare, il sussidio di disoccupazione, i benefit per le bollette, i trasporti gratis, assistenza sanitaria gratuita, dicono: professore, ma lei ci sta prendendo in giro, è impossibile che sia successo qualcosa del genere. E invece era così. La manifestazione di questo malessere sociale in forme più articolate. È più facile segmentare, compartimentare, per cui quello fa parte di una baby gang, quell'altro è un musulmano integralista, quell'altro ancora è un terrone, quindi è membro della camorra o della mafia o dell'andrangheta, fate voi. Ognuno ha il suo malessere individualmente, per il quale il sistema penale a ogni malessere fornisce una risposta adeguata. Questa è l'idea, e verso i quali bisogna operare una militarizzazione del territorio che impedisca loro di essere manifesti. Veicolano un messaggio esplicito: manifestare è pericoloso, dalla manifestazione ci può scappare il morto, che in fondo io sono convinto questo governo sta cercando esattamente questo, sta cercando che ci scappi il morto per giustificare il varo di una legislazione di emergenza. Ci stanno provando adesso con Samir al-Khudri. C'è un problema di terrorismo islamico, c'è un problema di minaccia. Quindi dobbiamo intervenire con le maniere forti.

0: Passiamo a Bologna, in cui la manifestazione Rimigrazione Riconquista, che si è svolta il 9 maggio, che ha avuto luogo in Piazza della Pace, a cui è stato, diamo conto del fatto che c'è stata una risposta importante da parte del movimento antagonista, che ha fatto una manifestazione che è stata anche contestata, che è stata anche respinta dalla polizia con l'utilizzo di idranti. E lo facciamo in maniera originale, dando la possibilità, abbiamo raccolto la testimonianza di una compagna che si è introdotta all'interno di questa presidio fascista di estrema destra, che per cercare di capire cosa. Sostanzialmente cosa succedeva all'interno di quel gruppo e fungendosi una giornalista è riuscita a interloquire con alcune persone che facevano parte di questa realtà. E quindi parlavamo appunto della manifestazione che c'è stata sulla rimigrazione a Bologna, utilizzando l'occasione di poter essere scambiata per una giornalista. Tu eri andata da quello che mi dicevi, insomma, per proprio per vedere che cos'era, di cosa si trattava in questa manifestazione, e a un certo punto così di inchiesta su quella che, che rappresentava questa manifestazione, i contenuti e anche appunto le persone che erano presenti.
1: Allora, innanzitutto il mio obiettivo principale di quella manifestazione non era, cioè io non sono partita da casa con l'intento di fare poi quello che è successo, che ho fatto, ma appunto il mio obiettivo era quello di andare lì e capire effettivamente di cosa si parlava e chi erano le persone che, come dire, si facevano portavoce di questo movimento e poi di questo pensiero in qualche modo. Questo presidio in Piazza della Pace a Bologna, qualcuno ha preso parola e è durato pochissimo perché insomma la durata dell'incontro è direttamente proporzionale ovviamente ai temi che loro trattano, quindi pochi temi di poca qualità, quindi dura poco l'incontro. Di conseguenza poi li ho seguiti vicino al parcheggio della Certosa dove avevano parcheggiato e mi sono fermata a parlare con loro. A livello, come dire, visivo si presentano come un esercito nel vero senso della parola, quindi si muovono in gregge e sono caratterizzati più o meno da esporre gli stessi simboli, quindi abbiamo di fronte spesso tutti, quasi tutti maschi.
0: Di che consistenza di manifestazione parliamo, per
1: No,
0: capire?
1: allora innanzitutto io non userei la parola manifestazione quanto più presidio, perché comunque non c'è stato un corteo, ma c'è stata proprio una presenza in piazza di massimo 150 o 160 persone.
0: C'erano molte persone che venivano da fuori?
1: Questo non penso, erano quasi tutte bolognesi e rivendicavano ovviamente l'appartenenza alla città di Bologna, esponendo anche dei simboli, insomma, tipo Bulagna, che è questo gruppo di gente conosciuta anche perché alcuni di loro un anno fa in estate organizzavano le ronde anti-immigrazione in Bolognina e quindi insomma è un simbolo che io ho riconosciuto, stampato sulle loro magliette. Poi contro ovviamente l'amministrazione di Bologna e quindi ho fatto 2 più 2 e ho diciamo, pensato che fossero quasi tutti bolognesi. Quindi questo a livello di simboli si presentano tutti allo stesso modo, come dicevo prima, questi tatuaggi che ricordano e rievocano il ventennio e anche insomma, le modalità con cui si salutavano e sono prettamente delle modalità dei saluti fascisti, che non intendo il saluto romano, ma proprio l'abbraccio insomma, degli avambracci. E poi insomma, nel momento in cui io ho cercato di iniziare a parlare con loro, fingendo insomma, di essere quasi interessata al loro argomento, ho avuto modo di vedere un po' la fauna ecco, di queste persone. E, persone che non sono addirittura contro il governo Meloni, tanti di loro, proprio perché considerano il governo Meloni un governo molto moderato. Quindi immaginiamo persone che non si fanno scrupoli a dire davanti a una perfetta sconosciuta, ovvero me, che sono gli stessi che fanno i ritrovi a Predappio, sono gli stessi che fanno come dire, gli incontri, insomma, non so manco come si chiama, le cerimonie per i vari camerati morti e uccisi per mano, insomma, di militanti di parte opposta, eccetera, eccetera. Tra di loro si chiamano camerati. E quanto è emerso dal punto di vista proprio di tracciare la personalità di queste persone. E persone che non si vergognano, in poche parole, di dire di essere fasciste, ecco, e di aderire a quel tipo di pensiero lì. E nel momento in cui poi io li ho fatti parlare, insomma, gli ho anche fatto delle domande specifiche sul tema dell'immigrazione, dell'emigrazione, eccetera, eccetera, e dopodiché io ho dovuto, per miei principi personali, svuotare il sacco e dire che, insomma, io li ho fatti parlare, ma ora avrebbero dovuto loro ricambiare il tempo e ascoltandomi. E quindi dicendo che, insomma, ero una persona antifascista, una persona femminista, una persona che, insomma, non crede nelle frontiere, ma pensa che la commistione dei popoli sia invece l'arma politica più potente che si possa utilizzare. E soprattutto facendo capire, soprattutto a uno di loro, che era un ragazzo molto giovane che faceva il fornaio. Dicendogli proprio che insomma, lui doveva stare quasi dalla parte nostra, no? Più che dalla parte dei remigrazionisti, perché in qualche modo fa parte anche lui di quella fascia della popolazione, probabilmente insomma, che dettato da tanti sacrifici quotidiani, svegliarsi presto la mattina, andare a lavorare, fare un lavoro comunque che non è particolarmente leggero, che è quello del fornaio, eccetera, eccetera, e quindi fargli capire che il suo nemico non è il migrante, bensì invece qualcuno o qualcun altro che in qualche modo lo governa o altro. La loro risposta, ovviamente, al mio svuotare il sacco non è stata particolarmente gradita, nel senso che hanno tagliato la corda dicendo va bene, ok, ma non è così, perché se tu sei regolare nel nostro territorio è ok, anche se dipende comunque dal lavoro che fai, però se sei irregolare te ne devi andare nel tuo paese, e se vieni qui e sei irregolare te ne devi andare. Però nel momento in cui poi ti poni di fronte dei temi giuridici che possono essere appunto il fatto che è rimpatrio forzato e disposto dalle autorità, che non può essere sicuramente il governo a dire devi andare via perché mi sei antipatico o altro, ma soprattutto che per dire, insomma, di far politica, non so come dire, quindi di fronte a principi che io gli ho spiegato, Convenzione di Ginevra, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, di tutto di più, le loro risposte ovviamente sono state sterili e palesemente, come dire, non dello stesso livello, ma non perché voglio elevare il livello dei miei riferimenti giuridici, ma quanto appunto per affermare e per dire che la loro non è altro che un riporto a pappagallo di quella che è la propaganda di chi gli traccia la via, gli traccia la linea, ecco. E questo.
0: Tu infatti dicevi poche, già nella parte cominziale, o del presidio, insomma, poche idee
1: e confuse.
0: e confuse. E cioè fai riferimento.
1: Sì, della parte negativa del migrante, cioè banalmente ancora gli esempi. prettamente legate alla propaganda fascista del migrante che viene in Italia a stuprare le donne italiane, ok? Oppure dello spaccio, oppure del degrado che si crea a causa di queste persone. Quindi tanti stereotipi, ecco, è una propaganda populista e stereotipata su queste persone qui, senza affrontare altri temi che invece sono molto più pure. Il saggio dice che il datore di lavoro italiano che li sfrutta e che crea uno stato di irregolarità, e lo stolto invece dice se fai un reato devi tornare nel tuo paese. Questo è un po' il senso, quindi una visione molto miope del problema.
2: Ecco, una caratteristica di differenza rispetto, diciamo, al vecchio fascismo e al vecchio nazismo è che si nota come le vecchie organizzazioni tentavano di scimmiottare i contenuti della sinistra, cioè contro il grande capitale, contro le multinazionali, eccetera. Questi contenuti effettivamente erano assenti o in qualche modo venivano accennate queste cose?
1: Ma allora, accennati nel limite, come dicevo all'inizio, del andare contro l'amministrazione locale, okay? Quindi focalizzandosi più sul come è cambiata in peggio Bologna da quando c'è la sinistra che governa questa città. Quindi il degrado l'hanno portato i migranti, gli irregolari, chi spaccia, chi ruba, chi stupra. Come dicevo anche all'inizio, la loro critica era addirittura nei confronti del governo Meloni.
2: Ecco, e nei confronti del governo Meloni, nel senso che ancora non ha fatto abbastanza rispetto, cioè, voglio dire, assomiglia, sì, per capirci, a quello che dicono, non so, la sinistra istituzionale, cioè non avete mantenuto i vostri programmi?
1: No, allora, ti rispondo subito perché poi dalla loro risposta a questa domanda io mi sono collegata ad un'altra domanda a loro. La loro critica al governo Meloni è quello di essere non potente, come dice, e di sottostare al volere degli Stati Uniti, in qualche modo, e dell'Europa. Motivo per cui a un certo punto, dopo questa, diciamo, loro critica di essere quasi poco autarchici, ecco, per utilizzare un termine di rievocazione del ventennio, alla mia domanda, ma quindi allora come vi ponete voi di fronte al conflitto israelo-palestinese, visto che insomma è cruciale questa risposta, e visto anche che inneggiate il fascismo, la loro risposta è stata: noi siamo contro, non li hanno chiamati neanche ebrei, li hanno chiamati giudei, quindi immagina, e siamo contro i giudei. E quindi poi io li ho incalzati dicendo: allora se oggi al vostro presidio fosse venuto un signore, un ragazzo, una ragazza con la bandiera della Palestina, avrebbe trovato la vostra solidarietà? E la loro risposta è stata: beh no, quello no. Perché ovviamente si crea un cortocircuito in cui sono contro gli ebrei, il popolo ebraico in qualche modo, o Israele, poi confondendo ovviamente le cose in una maniera pericolosa, però sono anche allo stesso tempo degli islamofobi, quindi si crea quel cortocircuito nelle loro menti che non sanno più come uscirne dalla questione. Quindi questo.
2: Ma secondo te avevano anche dei riferimenti rispetto, che so io, alla Repubblica di Salò, all'epurazione, al genocidio degli ebrei? Erano d'accordo con queste cose?
1: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Il loro riferimento storico è proprio quel periodo lì, è il periodo in cui si poteva essere sicuri a uscire la sera, si poteva essere liberi semplicemente perché non c'erano irregolari, non c'era delinquenza, non c'era tutta questa roba qui. Di fronte a questa ovviamente falsità storica palese, la mia risposta è stata: sì, però in quel momento storico questa conversazione, che comunque è stata una conversazione molto pacifica, nel senso che non si sono alzati i toni, cioè abbiamo parlato in maniera molto calma, insomma, e appunto io ho detto sì, però in quel periodo storico questa, diciamo, questo dibattito tra me e te non ci sarebbe potuto stare, proprio perché c'era un regime, e io, appunto dicendo io, sicuramente in quanto donna e in quanto di sinistra sarei stata probabilmente ammazzata, e probabilmente sarebbe stato proprio uno di voi ad ammazzarmi. E di fronte poi a queste risposte loro, insomma, non, ovviamente non contrabbattevano, perché non c'era, c'era poco da, da dire su queste, queste altre questioni.
2: Quindi odio per i rossi o comunisti o cose di questo tipo non lo hanno espresso?
1: No, assolutamente no. E, non la loro unica, insomma, posizione è una posizione prettamente nazionalista, in cui tutto quello che viene oltre il paese, che è l'Italia, è un male, che può essere l'Europa, che può essere l'Unione Europea, che può essere la NATO, che può essere i rapporti con la Russia, eccetera eccetera, tutto quello che in qualche modo impicia l'autonomia dell'Italia, e non va bene. Questo è un po' il senso.
2: Quindi a te in quanto donna, o comunque alle donne in generale, non hanno avuto il coraggio di farli davanti a te?
1: No. Ho tenuto a premettere, prima di iniziare a parlare, che mi avrebbero dovuto ascoltare, e se c'è, insomma, questo è stato...
2: Hai avuto un tono perentorio che sì. Da questo punto di vista in quell'ambiente funziona, insomma.
1: Esatto, esattamente. Non mi sono affacciata a nessun balcone, però ha funzionato.

0: Ci spostiamo a Ferrara per dare notizia di un evento che si è verificato il 10-11 di gennaio di quest'anno, ma che ha ancora conseguenze drammatiche sulla vita dell'intera città e in particolare di 500 abitanti di quello che è chiamato la Torre di Ferrara, che è un palazzo sorto negli anni 50 in nome della modernità, della modernizzazione della città, che ha sempre suscitato polemiche, ma che è diventato la bandiera della campagna elettorale del sindaco come luogo di potenziale degrado, eccetera. Nonostante fosse inizialmente una situazione ambita, negli anni si è trasformato volto ad ospitare persone di classi popolari. E da questo punto di vista, attorno però, come spesso accade, attorno alle stazioni ferroviarie si è verificata anche la presenza di spacciatori, e questo ha permesso di costruire attorno a questo palazzo, in cui questi spacciatori non abitano, però di dargli quella nomea che serve, considerando anche il fatto che un 50% circa degli abitanti sono immigrati, dargli quella nomea che alla destra è funzionale per trattare, nella maniera che vedremo, questa emergenza che lentamente si è stratificata. Il 10-11 di quest'anno, gennaio di quest'anno, si sviluppa un incendio nella Torre B. I vigili del fuoco domano l'incendio, questo determina lo sgombro di 200 persone, ma la verifica degli impianti di antincendio e anche delle altre due parti della grattacielo, delle altre due torri, danno esito negativo, non c'è un impianto di antincendio a norma, e questo dà la stura, la possibilità al sindaco per poter dichiarare inagibili tutto il complesso e permettere per strada 500 persone. Questa emergenza abitativa non è stata dichiarata come emergenza, e cercheremo di capire che dramma stanno vivendo gli ex abitanti di quel palazzo.
1: E poi, quando ci è chiesto, è stato molto molto difficile per noi, soprattutto per me, perché avevo appena comprato l'appartamento e tutto il risparmio che avevo, cioè ho investito tutto a questo appartamento, e dopo che sono rimasto lì qualche mese, 6-7 massimo, si è chiesto questo incendio, perché io ho acquistato l'appartamento 2025.
0: Sì.
1: Ma quando il sindaco ha fatto questo, ha dichiarato l'inagibilità al palazzo, io sono rimasto male, nel senso che non perché ha dichiarato l'inagibilità, perché non ha accetto, perché non ha dichiarato l'emergenza, perché secondo me 500 persone fuori è una cosa, è un'emergenza, e poi è successo incendio, non è che qualcuno è andato a piccare il fuoco, è successo incendio, nessuno si aspettava, e il giorno dopo, cioè, io mi trovo senza casa. Poi ho acquistato questo appartamento perché, cioè, ho cercato casa per 2 anni, non ho trovato l'affitto, e cioè, trovavo a nero dei amici che mi davano una camera e glielo pagavo. Poi ho deciso di prendere questo, e poi io adesso, fino adesso, alla fine del mese sto malissimo, nel senso che non mi rimane niente, perché devo pagare il mutuo della casa, e poi ho trovato un posto a Ponte Lago Scuro in affitto, e devo anche pagare quella casa, e poi alla fine del mese non mi rimane veramente proprio niente. Chiedo dei soldi agli amici, e quando arrivo non si tende, io lo pago, poi alla fine del mese si ricomincia lo stesso ciclo. Io non mi aspettavo che il sindaco prendesse soldi dei contribuenti per fare i lavori. Sì, certo, è un fatto privato, ma anche il comune. Ci sono tanti appartamenti che appartengono al comune, ci sono degli appartamenti lì che appartengono al comune. E secondo me il comune poteva aiutarci, ma cioè, nella mia testa quando è successo ho detto finché non finisce cioè, l'elezione, secondo me il sindaco cioè, non vuole neanche sentire parlare di queste cose. Magari può decidere al contrario, ma secondo me finché non finisce cioè, l'elezione, perché il sindaco è diventato il sindaco di Ferrara perché ha fatto tutta la sua campagna dicendo che deve, cioè, il grattacielo è il problema di Ferrara, adesso che ha trovato che un modo per mandare via tante persone, secondo me questa sarà la sua seconda cioè, modo di elezione, ma se fosse tutto questo problema lì e loro lo sapevano perché non hanno reagito, e poi se c'era tutto questo problema lì a grattacielo, perché lascia perché non impedire la compravendita? Perché lasciare che la gente nuova vanno a comprare la casa lì se c'è il problema.
0: Il problema è che in realtà c'erano già da tempo, già da anni, c'è stata una capacità di ricostruzione di un tessuto sociale all'interno stesso di queste strutture, poiché c'era una biblioteca, c'erano delle strutture che stavano sviluppando, azioni che stavano sviluppando delle attività dai corsi di lingua a corsi di carattere culturale all'interno dello stabile dell'area in cui c'era una grande sala, venivano fatte delle iniziative di carattere culturale, musicale, e quindi in realtà è un vero e proprio progetto di riqualificazione. Possiamo dire dal basso, insomma, che viene messo da parte. Il fatto che la maggior parte delle persone censite dalla Caritas, per esempio, fossero tutte persone che lavoravano e quindi che la maggior parte delle persone, come il caso tuo, insomma, fossero persone che lavorano e che nei fatti sono inserite all'interno del contesto produttivo e anche umano e sociale della città, è un fatto diciamo acclarato. Però su questo c'è evidentemente anche una speculazione politica, nonché un sospetto relativamente a come si sia sviluppato questo tipo di incendio, insomma.
1: Grazie.
0: Oltre e più di 50 bambini, se non vado errato, no?
1: Uno non ha la volontà, se uno non ha, perché io ero molto depresso, a dire la verità, io ero depresso, sono rimasto qua da casa per 2 mesi, quando arrivo al lavoro non riuscivo a lavorare perché io ho comprato la casa per pochi motivi di cittadinanza, ma adesso ho sentito che abbiamo un c'è il rischio di perdere anche la residenza lì, perché che quando la casa diventa inagibile, cioè le residenze vengono tolte. Allora queste cose anche che mia, tutte le tranquillità che avevo, e lavoravo tranquillamente, mi alzavo la mattina, vado a lavorare ogni mattina come tutti, e poi tutte quelle tranquillità che avevo ho perso tutto, e poi devo anche pagare un altro affitto, poi pagare il mutuo, e ero giù talmente, ero depressa che delle volte mi veniva da piangere da solo in macchina, e mi veniva da piangere, e fino adesso mi capita adesso che sono seduto, non ho proprio più speranza, e perché se stai combattendo con il sistema, che ti aiuti, ma cioè, io non so che è una decisione, ma non so, cioè, hanno mandato le cose, le decisioni che devono prendere, che dobbiamo prendere tutti insieme, ma io sono un po', cioè, io sono disperato, non ci guardo neanche più queste cose perché mi fanno male. Che ignoro, e le cose continuo il mio lavoro, magari come ho comprato questo appartamento, che lavorando solo che potrei risparmiare, magari prendere qualcos'altro in futuro, ma non lo so, ma adesso devo concentrarmi a uscire questa difficoltà che non so neanche spiegare.
0: Chiaro, è chiaro. Certo, però quello che ti sta capitando è veramente incredibile, il fatto che una persona acquisti un appartamento e poi si trovi sostanzialmente derubato di tutto senza avere alcuna colpa di quello che sta succedendo è veramente una cosa che non capita a molte persone, e davvero...
1: Qua le associazioni ci hanno aiutato molto, cittadini del mondo di gioia. E loro, cioè, ci sono tante associazioni che sono venuti a aiutare e hanno dato posto a tante altre persone. Ma cioè, il fatto che la cosa che io, che la domanda che io mi faccio sempre, sì, grattacielo, se fosse che gli italiani che abitavano lì, ma la cosa poteva essere così, che il sindaco dice è un fatto privato, lasciamo lì com'è, e poi gli altri cittadini dicono sì, siamo contenti, e fanno solo casini. Se tu non abiti lì, come fai a sentire che stiamo facendo casini? Ho un altro amico che lui è andato lì il giorno dopo, ha traslocato, il giorno dopo è successo qualche incendio, ha appena comprato l'appartamento, traslocato il giorno dopo che devi uscire.
0: Accidenti.
1: È una cosa
0: tremenda.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Siamo Gatti, la trasmissione dedicata ai bambini e alle bambine, domenica sempre dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Storie, fiabe, musica, approfondimenti scientifici, rubrica dei libri e quella sugli animali, indovinelli a cui rispondere in diretta e tanto altro ancora. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao!
1: Per le strade noi felici incontriamo i nostri amici come

Radio Onda d'Urto, sono le 8:32 minuti, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina. Domenica 5 di luglio, un saluto agli ascoltatori e le ascoltatrici da parte di Marco, una buona domenica e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Andiamo a leggere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani che abbiamo in studio, partendo dalla Manifesto, il quotidiano comunista, parole al vento, che ritrae Papa Leone XIV alla porta d'Europa durante il viaggio apostolico a Lampedusa. Da Lampedusa, estremo lembo dell'Europa, Papa Leone accusa il vecchio continente. I morti in mare sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate, ma attacca anche l'America di Trump. I migranti hanno fatto la storia del nostro paese, con gli articoli poi a pagina 2 e 3. In taglio medio del Manifesto, un reportage dalla città ucraina sotto un cielo di droni, Kramatorsk, ultima trincea in Donbass, e poi 50.000 a Erfurt contro i nuovi nazi, AfD, Weidel leader a furore di Volk. In taglio basso, Iran, il funerale di Khamenei, una mappa diplomatica, Palestina, pochi euro al giorno, il lavoro oggi a Gaza, e poi carceri, rivolta a Enna e solo la prima, e c'è anche un articolo che ci parla del 33esimo giorno di protesta in Albania, che è diventata ormai una protesta a 360 gradi contro il governo Rama. Il 4 luglio di Trump, noi sotto attacco dei comunisti, titola così invece il Corriere della Sera. I 250 anni degli USA, Mattarella, lavoriamo insieme per la pace. Iran, folla ai funerali di 7 giorni per Khamenei, la Repubblica Islamica è debole, la Nobel e Badi, con loro solo il 15% dei cittadini. In taglio alto del Corriere della Sera, il Papa sulle tombe dei migranti, una crisi epocale, l'Europa la affronti, Leone, la visita a Lampedusa. In taglio medio, Milano colpito senza motivo con 20 coltellate alle spalle, San Siro fermato un ragazzo, la vittima in gravi condizioni. E poi in taglio basso, Vannacci, cresce tra i redditi bassi, il 55% dei suoi sta con il governo. Il sondaggio viene proposto sulle pagine del Corriere. Il titolo di apertura di Repubblica, migranti, crisi epocale, l'Europa deve intervenire, l'Europa Leone, 14esimo a Lampedusa, e poi a cena dall'ambasciatore americano, uno schiaffo all'indifferenza, il commento di Repubblica. Sulla colonna di destra, show di Trump per il 4 luglio, ma i comunisti, mai comunisti, e chiama a Putin. Poi NATO, spese militari, Meloni promette 17 miliardi in più. In taglio basso, ultimo da record, sorvola in elicottero i suoi 250.000 fan. La prima pagina del Domani, Trump delira anche il 4 luglio, in USA c'è la minaccia comunista, il presidente americano apre le celebrazioni dell'Independence Day con uno show da guerra fredda, i droni di Kiev colpiscono di nuovo San Pietroburgo, capitale in fuga, inflazione, la Russia è
al verde. A Lampedusa l'abbraccio di Prevost ai migranti. L'Unione Europea ha una responsabilità epocale. In taglio alto, NATO allo sbando, quei valori diversi tra MAGA e Europa, verso il vertice di Ankara. In taglio basso, soldi a bar e birre nella PNR, cultura niente al cinema, dove sono destinati i 4 miliardi. Il Fatto Quotidiano, mini giochi, maxi sprechi, i costi saliti a 400 milioni, sciacalli a Taranto, 25 opere da finire, impianti per 14 giorni, sport mediterraneo, 41 per la piscina, 6,8 sul tiro con l'arco e il regalo a Fitto. In taglio alto, NATO, i nordici, il 5% o fuori, ma Mosca spende un ottavo, vertice ad Ankara, Putin conquistata Kostantinivka. E poi ancora sua la società figlia, l'estate genovese di Salis si affida all'agenzia di Toti. E poi ancora l'Iran si sente forte, Khamenei, funerali, fiume, Hezbollah e Hamas in trionfo. Andiamo a vedere anche la prima del Sole 24 Ore, debito USA verso i 40 mila miliardi di dollari, Trump minaccia comunista al paese, l'Independence Day. Gli interessi passivi hanno infranto la barriera dei 1.000 miliardi di dollari. Il presidente rispolvera il vecchio tema dell'identità del paese sotto attacco. Anche qua poi la segnalazione del Papa

prima pagina del Sole 24 Ore. Andiamo a vedere qualche articolo nelle pagine interne dei giornali di questa mattina. Ci concentriamo sul manifesto. C'è un reportage dalla città ucraina, da Kramatorsk. Si è trasformata negli ultimi mesi la capitale del Donetsk ucraino e ora bersaglio quotidiano dei droni russi. Alcune strade sono sovrastate dalle reti antidrone, intorno alla città ci sono le trincee, tre linee di difesa con fossi anticarro, mine, filo spinato e denti di drago cementati da ogni lato. I russi sono a circa 10 chilometri di distanza e, secondo alcuni militari, a piccoli gruppi riescono a infiltrarsi già nelle case. Più ne ammazziamo, più ne arrivano. Arrivano a gruppetti per non farsi individuare dai droni e muoiono quasi tutti, ma poi ne arrivano altri. La strategia è accerchiare Kramatorsk, è qui che si svolgerà l'ultima battaglia per il Donbass. Kiev risponde sulla distanza, droni ucraini ieri hanno preso di mira San Pietroburgo e colpito un altro terminal petrolifero. Così il reportage di sabato Angeri. Sulle pagine del manifesto questa mattina c'è il racconto anche della manifestazione che si è tenuta in Germania contro l'estrema destra di AfD. Si parla di 50.000 persone in corteo a Erfurt contro il raduno dei nuovi nazi, muro Antifa per il congresso AfD. Siamo il nuovo partito del popolo a Erfurt in Turingia, dal palco adornato da 8 bandiere tedesche, nella stessa città e nella stessa data in cui 100 anni fa si tenne il Parteitag dei nazisti. La leader Alice Weidel apre il congresso di AfD annunciando il trionfo del fascio populismo giunto al record di consenso. Spinta dall'ultimo sondaggio che fotografa il suo partito a quota 29%, 7 punti davanti alla sede del cancelliere Merz, la capa dell'ultradestra tedesca celebra tutta la sua forza anche personale. Con l'81,3% dei voti dei delegati viene rieletta a furor di Volk alla guida della sua alternativa, stracciando il co-segretario Ciurupalla nella sfida interna per definire chi dovrà reggere davvero il timone del comando. La vera partita politica si giocherà nelle urne il 6 settembre, si vota in Sassonia, 2 settimane dopo in Mecklenburgo. In entrambi i land AfD è in testa nei sondaggi e potrebbe ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. All'esterno la manifestazione appunto dei gruppi Antifa, 50.000 antifascisti che protestano contro il raduno dei nuovi nazi, ONG, associazioni ma anche partiti di sinistra, ma non solo. Il sindaco di Erfurt sta con la manifestazione pacifica, smentendo così le voci che ipotizzavano l'organizzazione di disordini da parte di gruppi radicali dell'estrema sinistra. Questo l'articolo. A pagina 4 c'è colpa dei comunisti e del caldo, il nemico interno di Trump. A Washington viene cancellata l'Independence Day Parade, sfilano però i suprematisti dei Patriot Front con le bandiere confederali. C'è anche la fotografia che

ritrae la marcia dei suprematisti bianchi a Washington, tutti vestiti uguali, tutti con la bandiera confederale, diverse centinaia di persone che hanno tenuto questa manifestazione. E a proposito di fasci populisti, andiamo a vedere l'articolo del Corriere della Sera sul sondaggio che fa il punto per quanto riguarda futuro nazionale, un sondaggio molto accurato, quello che viene proposto a pagina 11. Vannacci cresce tra i redditi più bassi, il 55% dei suoi elettori è con il governo, oggi un leghista su quattro lo sceglierebbe, oltre un terzo di chi lo sostiene si è astenuto alle europee, 6 percentuale di voti che oggi otterrebbe Futuro Nazionale secondo l'ultimo sondaggio Ipsos del Corriere. Il sondaggio è dettagliato perché dove si collocano politicamente gli elettori di Futuro Nazionale Vannacci: il 56% a destra, il 22% a centrodestra, il 4,3% al centro, ma c'è anche un 2% che si colloca al centro-sinistra e un 15% che non si collocano politicamente. E nel sondaggio successivo, cosa hanno votato alle europee nel 2024, il 33,4% dice di non aver votato, il 31% Fratelli d'Italia, il 25% Lega, il 2% Forza Italia, ma c'è anche un 1% per il PD e un 1,4% per i 5 Stelle. Per quanto riguarda invece il genere, gli uomini sono il 61%, le donne il 38%, le generazioni, l'anno di nascita, la generazione Z 97-2008 14%, i millennials 1981-1996 20%, la generazione X, quella che va dai 1965 al 1980 il 31%. La più numerosa sono i boomers, quelli nati prima della 65, col 34%. Anche la condizione economica è, come dire, curiosa: elevata è 3,8, medio alta 11, media 34%, medio bassa 30%, bassa 20%, e poi le aree di residenza sono pressoché distribuite in maniera uniforme. Per quanto riguarda l'Italia, le regioni del nord-ovest sono il 30%, le regioni del nord-est il 15%, regioni del centro-nord il 21%, regioni del centro-sud il 22%, le regioni del sud delle isole il 10%, così il sondaggio che dà oggi Futuro Nazionale al 6%, secondo appunto il sondaggio Ipsos del Corriere della Sera. Ritorniamo sulle pagine del manifesto per andare a leggere invece gli articoli per quanto riguarda la presenza del Papa a Lampedusa. Dal Vaticano all'estremo lembo d'Europa nel Mar Mediterraneo, da dove si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Così ha spiegato Papa Leone XIV il senso del viaggio di ieri a Lampedusa sulle orme del predecessore Francesco, che per la sua prima trasferta dopo l'elezione scelse l'isola siciliana 8 luglio 2013, da dove denunciò la globalizzazione dell'indifferenza. Prevost non è stato da meno, compiendo gesti e preannunciando parole che hanno evidenziato le
responsabilità di un sistema economico iniquo messo sul banco degli imputati trafficanti di esseri umani e scelte politiche di chi erige muri e respinge i migranti, rilanciando i comandamenti evangelici del soccorso e dell'accoglienza. Tutto in una giornata particolare, quella del 4 di luglio, mentre al di là dell'Atlantico Trump celebrava a suo modo i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, che anche il pontefice, nato a Chicago, ha voluto ricordare con una lettera a Washington. La difesa della vita umana comprende anche l'accoglienza, la protezione e l'assistenza agli immigrati, le cui speranze, i cui sacrifici e il cui contributo fanno parte della storia di questo paese fin dai suoi inizi. Papa Leone è atterrato alle 9 all'aeroporto dell'isola, dove gli è toccato salutare anche il sottosegretario Mantovano e il presidente della Sicilia Schifani. Prima tappa al cimitero dei Senza Nome per una preghiera e la deposizione di una corona di fiori sulle tombe dei migranti, contrassegnate da croci ricavate dal legno delle barche naufragate. In questo luogo, si legge all'ingresso, riposano musulmani e cattolici, vecchi e giovani, neri e bianchi, tutti migranti morti in mare in cerca della libertà. Poi alla porta d'Europa l'opera dell'artista Mimmo Paladino, collocata sul punto più a sud dell'isola. Terza tappa al molo Favaloro, punto di approdo delle barche che riescono ad arrivare a Lampedusa, l'ultima la scorsa notte con 17 persone a bordo soccorse dalla guardia costiera. Qui, dopo aver parlato con una ventina di migranti ospitati nell'hotspot, Prevost ha scoperto la targa che rinomina la struttura Molo Papa Francesco, luogo di approdo, speranza e umanità. Dopo un giro dell'isola sulla stessa Papa Mobile utilizzata da Bergoglio nel 2013, la messa al campo sportivo con 4.000 persone, una donna africana con un cartello scritto a mano, Pope Leo, look beyond the sea to the Libyan hell, Papa Leone guarda oltre il mare verso l'inferno libico, il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, le diverse culture si pongono in dialogo, diventa muto invece dove ognuno fa di se stesso un'isola, dove il contatto è evitato, lo scambio è interrotto, ha detto nell'omelia, rileggendo la parabola del buon samaritano, l'unico che non passa oltre e che soccorre l'uomo lasciato mezzo morto lungo la strada da Gerusalemme a Gerico, che rappresenta il Mediterraneo. C'è chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere, aggiunto, i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà e esclusione, la paura che alimenta pregiudizi e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui, il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche e condivise. Tutto questo riproduce oggi dal racconto evangelico la fretta di passare oltre, e ancora c'è chi ha paura di contaminarsi nel contatto con gli altri, negando così persino davanti a sofferenza e morte la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano. Così, tra accoglienza e filo spinato, il molo
delle contraddizioni, c'è chi si muove per turismo, chi per una vita migliore. Questo è uno dei tanti contrasti dell'isola, scrive nell'articolo Giansandro Merli. Per quanto riguarda il manifesto, un altro paio di segnalazioni: la bara di Khamenei e il nuovo blocco delle alleanze orientali, le esequie della guida suprema iraniana sono un audit diplomatico, ci sono i rivali del Golfo, Russia, Cina, assenti invece i governi occidentali. Tra i paesi della regione ha attirato particolare attenzione la presenza di delegazioni da Arabia Saudita, Qatar e Turchia. Quella saudita in special modo ha alimentato discussioni per alcuni passaggi della cerimonia religiosa, in particolare la recitazione di versetti coranici che alcuni commentatori hanno letto come un riferimento simbolico alla posizione dell'Iran nello scacchiere regionale. Sulla fronte occidentale invece si è notata l'assenza quasi totale dei governi europei, letta a seconda delle interpretazioni come presa di distanza diplomatica o semplicemente conseguenza del mancato invito ufficiale. Non sono mancati però rappresentanti di centri islamici, associazioni della società civile e movimenti contro la guerra giunti a Teheran da Italia, Paesi Bassi, Inghilterra, Danimarca e Austria. Così Francesca Luci, il racconto del funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei che si è tenuto a Teheran. A pagina 7, Palestina, qualche shekel per vivere il lavoro tra le macerie di Gaza, dove la disoccupazione ha raggiunto il 78%, produzione azzerata e ricostruzione bloccata, e intanto Israele non si ferma. E poi ancora Cisgiordania, terre confiscate, ulivi sradicati, la Cisgiordania resiste all'agricidio dal basso, piantumazione e orti comunitari, ma la colonizzazione avanza troppo rapidamente. Le campagne di Nablus e Jenin sono le più colpite dai coloni e dai soldati israeliani. Ancora alcune segnalazioni dal manifesto: la rivolta dei fenicotteri, Albania in fermento contro Rama, a Tirana arriva la diaspora, giunti da ogni parte della paese e dall'estero, in 50.000 in piazza per il 35esimo giorno consecutivo di proteste. La piazza continua a riempirsi di persone provenienti da ogni angolo del paese. Questo sabato alla chiamata hanno risposto anche dall'estero, sono gli albanesi della diaspora giunti in massa da ogni parte d'Europa e non solo, Italia, Grecia, Ungheria, Germania e tanti dagli Stati Uniti. Per ironia della sorte, a Palazzo Kremenistre si festeggia il compleanno del primo ministro Edi Rama e come regalo i manifestanti chiedono le sue dimissioni. Non solo il resort del genero di Trump, nei cortei cresce un'ondata di malcontento contro il governo. Dalla protesta ambientalista il malcontento è tracimato dentro al nuovo fermento, c'è un po' di tutto come succede in Serbia dopo la rivolta degli studenti per il crollo della pensilina alla stazione di Novi Sad. Rivolta nel carcere di Enna, sarà un'estate caldissima, occupato uno dei padiglioni, irrompono gli agenti, i promotori verranno trasferiti, un fulmine ha fatto saltare i telefoni, i detenuti insorgono contro un istituto affollato e obsoleto. Proteste nella fine settimana anche al carcere della Dozza a Bologna.
tifoso ferito da lacrimogeno, la procura di Torino, gravi indizi contro l'agente, i PM hanno chiesto i domiciliari per il poliziotto accusato di lesioni aggravate. Il 36enne colpito alla testa da un involucro in acciaio è stato indotto in coma farmacologico per diversi giorni. Così il manifesto, che chiude con la pagina 12, l'ultima di copertina: il sistema per ridurre in schiavitù. Non ci sono solo i ghetti, anche nella Ferrarese i braccianti vengono resi invisibili, solo il caporale sa dove alloggiano e lavorano, i padroni si nascondono affidandosi a COP senza a terra. Sono le 9 e tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani di questa mattina, questa stampa nazionale di domenica 5 luglio.

L'8 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale i 99 Posse, dopo di loro gli Asian Dub Foundation, di cui andiamo ad ascoltare questo brano.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.

0: È arrivato quindi anche il momento della rassegna stampa dei quotidiani locali. Domenica 5 di luglio andiamo a vedere quindi le prime pagine. Trump alza i muri, Leone 14esimo li abbatte, così titola il giornale di Brescia. Il presidente per il 4 luglio parla di identità americana minacciata, il Papa a Lampedusa sulle tombe dei migranti, l'Europa agisca. In taglio medio, Motella, l'opificio che piace agli inglesi, l'antico mulino della Motella intriga gli storici. L'opificio che sorge a Borgo San Giacomo è stato infatti selezionato per il volume Mills Then Now, pubblicazione promossa dalla britannica Spab Mills Selection, un ente che si occupa di proteggere gli edifici di valore storico come appunto la struttura bresciana del XIV secolo. Sempre in taglio medio, coltellate e bottigliate, tre feriti in via Mantova, un duro confronto fra un albanese e due romeni. Lo hanno cercato e affrontato lanciandogli bottiglie e bicchieri e lui si è difeso accoltellandoli. Così si è sviluppata l'aggressione di due romeni a un albanese in via Mantova venerdì sera. I tre identificati sono rimasti tutti feriti, sono intervenute le ambulanze per soccorrerli. Zampedri, progetto triennale, il nuovo Brescia Basket è così. Il garante della ripartenza rivela obiettivo salire in A2 prima possibile. È una ripartenza vera e propria, quella della nuova società di basket che vuole recuperare nel nome Leonessa e Brescia e inserire nello statuto una clausola per evitare un nuovo trasferimento del titolo sportivo. A rivelarlo il manager Enrico Zampedri, chiamato ad amministrare la nuova società che parte dalla B nazionale, ma vogliamo risalire in A2 il prima possibile. Il commento, poi: un calice amaro, non resta che bere il buono che c'è. In taglio basso, Pasini svela tutti i piani per andare subito in Serie B. Il presidente dell'Union Brescia: mi aspetto che altri partecipino all'asta per il marchio. E poi ancora Pernici Fiasconaro, le confessioni degli uomini record. Il Camuno, neoprimatista degli 800 metri, a confronto col celebre predecessore. Andiamo sulla prima del Brescia Oggi. Brescia è allarme per le truffe online, 1000 casi in un anno. Indagine sulla criminalità digitale. Brescia è la sesta città tra quelle con il maggior indice di criminalità online in Italia, registra una denuncia per truffa ogni 207 abitanti, 1000 colpi in un anno. Il periodo estivo segna una crescita, come avviene per i furti nelle abitazioni, in media 13 al giorno sul territorio provinciale. Iniziata anche la stagione degli sconti, i saldi partono piano, nei negozi comprano soprattutto i turisti. È iniziata ieri ufficialmente la stagione dei saldi estivi nei centri commerciali come nei negozi del centro cittadino. Una partenza sottotono, ma nell'andamento lento generale si distinguono i turisti. In taglio medio, ciclabile da record, 3 milioni di passaggi. È stata superata a Limone la cifra di 3 milioni di passaggi che sono registrati dai conta persone agli accessi sulla iconica pista ciclo pedonale a sbalzo sul lago, che è stata inaugurata nel luglio del 2018. Il tracciato, per la sua unicità, è diventato in pochi anni una delle attrazioni principali sul Garda. La pista sospesa sul lago era destinata a diventare un pezzo dell'anello ciclabile che si sarebbe dovuto realizzare sull'intero perimetro della Garda, che resterà incompleto tra Salò e Limone per rischio idrogeologico. Poi basket, adesso c'è anche la firma, la nuova Leonessa riparta dalla B, ufficiale l'acquisizione del titolo di Nocera. Valcamonica, crisi idrica, divieti antispreco. La crisi idrica si allunga sulla Valcamonica, la situazione più grave si registra a Pianconio, ma anche nel resto del comprensorio. Si stanno moltiplicando in queste ore le ordinanze antispreco. E poi Palazzolo nell'olio, troppi bagni pericolosi, si ripresenta il rischio dei bagni nel fiume Olio, in particolare a Palazzolo, dove il divieto di balneazione viene ignorato. Proprio ieri sulla riva bergamasca del fiume a Calcio è annegato un 24enne di Seriate. Corriere, Brescia, acciaio e auto salvano l'export. Il presidente Bozzini: oggi anche per le PMI la competitività si gioca sull'innovazione. Economia male invece nel primo quarto dell'anno, secondo l'analisi di CNA Lombardia, l'agroalimentare e il sistema a moda. La Lombardia conferma la solidità del proprio sistema produttivo anche in un contesto internazionale caratterizzato da forti incertezze geopolitiche, tensioni commerciali e rallentamento della crescita europea. Nel primo trimestre del 2026 l'export regionale si è infatti attestato a 40,9 miliardi di euro, un valore sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2025 e a conferma della capacità delle imprese lombarde di mantenere la propria competitività sui mercati mondiali. Crescono i settori dei comparti gioielli, occhiali e medicale, più 26%, automotive più 2,9, metallurgia più 2,7. Arretrano sistema moda meno 7,9% e agroalimentare meno 4,6%. Il taglio medio Caffaro: ignorati i rischi ambientali, 4 le condanne in dicembre. Caffaro Brescia SRL avrebbe omesso fatti rilevanti relativi ai rischi ambientali, tanto da portare alla redazione di bilanci rappresentativi di una situazione patrimoniale artefatta con indebito vantaggio per l'ente. Lo scrivono i giudici del tribunale nelle motivazioni della sentenza con cui hanno condannato 4 ex vertici della società, imputati a vario titolo anche di disastro ambientale. Gli accertamenti nel 2019 e durante il processo avvalorano l'ipotesi che vi fosse una sorgente attiva di contaminazione superficiale casualmente efficiente rispetto all'aumento di cromo 6 nelle acque profonde. Piano casa, Cantoni utile, ma sistemiamo solo 66 alloggi. L'assessore alla casa del comune di Brescia, Alessandro Cantoni, critica le risorse stanziate dal governo Meloni per ristrutturare gli alloggi sociali. Un piano barzelletta, visto che ci consentirà di sistemare soltanto 66 appartamenti in 5 anni. L'esponente della giunta Castelletti ricorda l'impegno della loggia su Sampolino. Per quanto riguarda Repubblica a Milano, San Siro accoltellato al bar senza un motivo. Successo ieri mattina in via Paravia, l'aggressore ha agito in silenzio e poi sono riuscito a disarmarlo, così un testimone. Si tratta di un 22enne italiano di origini gambiane che era sparito da 10 giorni dalla casa di Conegliano Veneto, condivisa con il padre. In taglio medio, dalla BEIC alla metro tranvia, le inaugurazioni di fine mandato. Ecco le opere che l'amministrazione di Palazzo Marino conta di portare a compimento prima della scadenza elettorale. Ci sono i grandi appalti avviati, ma anche l'addio al pavé dalla BEIC alla piccola biblioteca di via Odazio, dalla metro tranvia 7 agli addi al pavé, e poi un cinema e un teatro storico, nonché il Museo Nazionale della Resistenza. Per alcuni si corre, per altri la tempistica è garantita. Sono tanti i cantieri che si chiuderanno o che il Palazzo Marino conta di chiudere entro la fine del mandato. Eredità grandi e piccole di quella città pubblica che vuole mostrarsi dopo le inchieste sull'urbanistica, come a dire: non lasciamo solo grattacieli. Così la Repubblica a Milano nella sua prima pagina. Andiamo a vedere alcuni articoli dei quotidiani bresciani per quanto riguarda le pagine interne, partendo dalla crisi idrica in Val Camonica. Andiamo alla pagina 26. L'ombra della siccità sulla valle, prime ordinanze antispreco, nonostante sia stato il primo comune a varare un'ordinanza per vietare lo spreco di acqua, porta la data del 21 marzo. Piancogno, a più di 3 mesi di distanza, continua a fare i conti con la crisi idrica. Non è il solo in Val Camonica, l'ultimo in ordine di tempo è Bienno, ma sicuramente è uno dei più esposti. I temporali che hanno caratterizzato la settimana che si chiude non sono bastati a far tirare un sospiro di sollievo. Certo, rispetto alla 2022, l'anno che ancora oggi viene ricordato come quello della grande sete, per la carenza di acqua che ha caratterizzato l'estate, siamo messi meglio, ma i dati dell'ARPA sono lì a ricordare che è bene non farsi illusioni. Mancano il 35% delle scorte idriche rispetto alla media del periodo. Così a Pianconio, dove dal 21 marzo non è possibile utilizzare l'acqua dell'acquedotto se non per scopi alimentari e legati all'igiene personale, l'amministrazione, in collaborazione con la SIV, la società idrica della Val Camonica, sta mappando la rete idrica comunale per capire i numeri delle portate e quelli delle perdite. Nei giorni scorsi si è proceduto a mettere in campo alcuni interventi di manutenzione, lavori che hanno quasi esaurito le risorse messe a bilancio. Quest'anno sul capitolo riusciamo, ha detto il primo cittadino Alberto Farisè, a soddisfare le richieste di acqua potabile grazie ai due pozzi attivi tutto il giorno in paese, ma l'obiettivo è riuscire ad attivarne un terzo nell'abitato della frazione di Conio, una situazione che resta di piena emergenza, e se le precipitazioni non dovessero garantire continuità e se il caldo dovesse al contrario persistere, non sarà facile, chiude il sindaco, arrivare alla fine dell'estate. Ma se Pianconio, pare il comune più in difficoltà, non si può dire che se la passino meglio gli altri. L'ultimo in ordine di tempo a mettere l'ordinanza che invita a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile è Bienno, anche nel comune della Val Grigna è ora vietato irrigare orti, prati e giardini, lavare auto, moto e cortili e fare qualsiasi attività che comporti il consumo di un elevato quantitativo di acqua. La collaborazione di tutti è fondamentale, si legge nell'ordinanza, per garantire la continuità del servizio, soprattutto nelle zone più esposte a possibili cali di pressione. La situazione è costantemente monitorata e la cittadinanza tempestivamente informata. Tra gli altri comuni che hanno pubblicato all'albo la stessa ordinanza ci sono Berzo Inferiore, Piancamuno, Breno, Capo di Ponte e Ponte di Legno. Così la situazione, siccità in Val Camonica, siamo in Val Camonica e tra l'altro siamo solo ai primi di luglio, quindi una situazione che potrebbe decisamente aggravarsi con il proseguimento dell'estate. Andiamo a vedere un articolo che troviamo alla pagina 14, abbiamo già visto velocemente sulla Corriere Brescia, Caffaro, i giudici, indebiti vantaggi e omissioni di fatti rilevanti. La società è stata condannata in dibattimento insieme a quattro ex vertici, ora i perché del verdetto di primo grado. I carotaggi eseguiti nel procedimento penale hanno permesso di avvalorare l'ipotesi di una sorgente attiva di contaminazione. Per il tribunale, alla luce delle prove raccolte, va affermata la responsabilità amministrativa di Caffaro Brescia come contestata al capo 1 dell'imputazione, quindi criteri che hanno trovato la loro dimostrazione sia nelle omissioni dei fatti rilevanti relativi al rischio ambientale che, come in precedenza valutato, hanno portato alla redazione di bilanci di esercizio e allegati rappresentativi di una situazione patrimoniale e economica della società artefatta, sia e soprattutto nel mancato sostenimento delle spese per l'adeguamento del barrieramento idraulico con conseguente indebito vantaggio per l'ente collettivo, quest'ultimo quantificabile nell'importo di 4.612.410 euro, corrispondente al profitto del reato di cui è il capo F. Infine è stata dimostrata l'esistenza di un modello organizzativo del tutto teorico, poiché non risultano la nomina dell'organismo di vigilanza autonoma, pur prevista dal modello, e posto che è stata espressamente esclusa l'attribuzione dei compiti agli organismi di controllo della società di capitali. Poi in taglio basso l'altro articolo, vasche lesionate, veniva falsata la realtà, la posizione individuale degli imputati, c'è un approfondimento alla comunicazione con cui si riferiva di perdite visibili, la risposta era che i danni si erano prodotti durante l'attività di verifica. Così. Truffe online, allarme Brescia, tra le città italiane più a rischio, l'anno scorso si è registrata una denuncia ogni 207 abitanti, sono stati messi a segno 1000 colpi, l'indagine Crime Risk Report evidenzia il più alto indice di criminalità digitale a Milano, seguita da Vicenza. L'intelligenza artificiale promette di diventare un'arma molto efficace per neutralizzare i tentativi di frode. E poi c'è un'analisi, ogni giorno in provincia svaligiate 13 case, paura per le vacanze dopo i furti, gli altri timori partendo in ferie sono per danneggiamenti da maltempo, fughe di gas e perdite di acqua. Andiamo sul giornale di Brescia, anche qui una paio di segnalazioni per quanto riguarda questo quotidiano. Un attimo di pazienza per arrivare all'apertura. Eccoci qua, quelle nuove povertà diventate croniche. Brescia si scopre più vecchia e fragile, apre così questa mattina il giornale di Brescia. I dati della Caritas uniti a quelli dei presidi territoriali raccontano di uno scenario sempre più preoccupante. I più colpiti sono gli uomini tra i 39 e i 64 anni, ma c'è poi anche una questione relativa agli over 65. Ci sono poi quei soggetti a cui non basta avere un impiego per poter vivere dignitosamente. Nel 2025 sono state incontrate 430 persone, la metà metteva piede al centro della Caritas per la prima volta. Si tratta prevalentemente di italiani, 72%, composto da uomini soli nella fascia 39-64 anni, ma sta aumentando anche la quota di over 65. Il 12% dei lavoratori è composto da working poor, circa 3 milioni di persone che guadagnano meno di 11.500 euro netti l'anno, cioè poco più di 950 euro al mese. Nel 2007 gli italiani sotto la soglia di povertà erano 2 milioni e mezzo, oggi sono 5 milioni e 800 mila. Oltre ai servizi sociali del comune di Brescia, la congrega della Caritas Apostolica gestisce oltre 700 alloggi a prezzi agevolati, mentre la Caritas registra sempre il tutto esaurito nei servizi di ospitalità notturna, tutti pieni. L'emergenza notturna invernale ha accolto 75 persone, 31 con residenza formale in città, in aumento rispetto all'anno precedente. Anche qui poi a pagina 10 l'articolo sulla Caffaro: condannati perché hanno permesso che i veleni di Caffaro si difendessero. E chiudiamo con la segnalazione: Fratelli d'Italia ha fatto un presidio in un parco in via Ischia, quello dove vennero aggrediti alcuni bambini. Più sicurezza nei parchi cittadini, la giunta si svegli. Arriva la replica di Sinistra Italiana AVS: il loro governo non fa nulla per la sicurezza. Il presidio di Fratelli d'Italia al parco di via Ischia ha suscitato le critiche di Sinistra Italiana AVS, espresse tramite un comunicato che è stato firmato dal segretario provinciale Luca Trentini. Sono gli stessi, si chiede AVS, che si sono astenuti in consiglio comunale su una mozione che richiedeva al ministro degli interni più agenti per la polizia di Stato a Brescia. Sicurezza, sicurezza, ma poi non disturbiamo il governo. Secondo Trentini, Fratelli d'Italia non vuole risolvere un problema, ma agitarlo elettoralmente, e andrebbe data solidarietà agli agenti di pubblica sicurezza, mentre Fratelli d'Italia dà le colpe alla sinistra per l'immigrazione selvaggia, quando le grandi e giustissime sanatorie l'ha fatta il governo Berlusconi. L'importante è attaccare la sindaca, che poco o nulla può ammettere che in 4 anni il loro governo nulla di efficace ha fatto proprio sul tema della sicurezza. È tutto anche per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina. Uno spot e poi la trasmissione Siamo Gatti.
1: Ragazzi, ragazzi, ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
1: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo...

Buongiorno bambini e buongiorno bambine, buongiorno anche i grandi, buongiorno a tutti e a tutte. Ciao, benvenuti e ben ritrovati anche stamattina, domenica 5 luglio, e anche il mese di luglio è iniziato. Sempre con tanto caldo, speriamo un po' le temperature si abbassino, però insomma luglio è iniziato, l'estate sta procedendo benissimo e poi arriveremo ad agosto quando ci sarà la festa di Radio Onda d'Urto. Ma andiamo in ordine, sono Elena, questa è Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9:30 alle 10:30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. E durante l'anno scolastico, diciamo così, da metà settembre fino al più o meno alla fine di giugno, Siamo Gatti è sempre in diretta. Adesso invece c'è qualche puntata estiva registrata, quindi io sono nel vostro passato e voi invece mi state ascoltando nel vostro presente. Bambine e bambine, come sta andando la vostra estate? Come va? Tutto bene? Mi raccomando, io vi aspetto alla festa di Radio Onda d'Urto, né? Vi ricordate che abbiamo questo appuntamento noi? Come no? Ma certo che ve lo ricordate. Alla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia c'è questa grandissima festa di Radio Onda d'Urto, appunto, dove ci sono dentro un sacco di stand di robe buone da mangiare, un sacco di concerti, dibattiti, c'è la libreria, ci sono tantissime bancarelle di vari gadget e di manufatti insomma artigianali, e c'è l'enoteca, c'è la birreria, c'è insomma la salamaia, la pizzeria, il vegetariano, insomma ci sono un sacco di cose. L'area festa è molto grande, per chi non la conoscesse è una buona occasione per venirci a trovare. Perché c'è lo stand di Siamo Gatti. Sì, come gli altri anni, all'ingresso della festa, sulla destra, entrando proprio da via.

ping pong e la cucinetta. La casettina, insomma, ci sono un sacco di giochi per tutte le età. Ci sono sempre a disposizione foglie e pennarelli. E ogni sera, ma io dico veramente ogni sera, alle ore 9:30, un laboratorio creativo diverso. Creativo o una lettura animata, insomma, c'è qualcosa di diverso ogni sera. Troverete tutte le specifiche sul sito della radio cercando Siamo Gatti o sui nostri social o sui social della radio, sul libretto della radio. Troverete comunque sera per sera che cosa c'è, che cosa vi proponiamo. Lo stand dei bambini e delle bambine è aperto dalle ore 19, da quando aprono i cancelli della festa, fino alle ore 24. E ripeto, ogni sera dalle 9:30 fino a, insomma, al concludersi del laboratorio, ecco, un evento, un laboratorio diverso. Ma bambini e bambine, stiamo preparando di quelle cose, voi non avete idea, ma troppo belle, faremo di quelle cose incredibili, impareremo un sacco di cose nuove. E adesso una canzoncina, eccola qua.

0: Ma quanto è dolce questa canzone? Le fiabe sono pronte. Ciao bambini, ciao bambine, sono Elena e queste siamo Gatti, per chi si fosse sintonizzato in questo momento. Ma dove siete? Siete al mare, siete in montagna, siete in campagna o siete in città? Ma state ancora dormendo perché adesso è vacanza e fate le tante nanne? Voglio farvi ascoltare una storia già mandata parecchio tempo fa, ma ascoltiamola ancora insieme perché mi piace un sacco. Città blu, città gialla e ce l'ha letta Elena. Non io, l'altra. L'altra del gruppo, dello staff di Siamo Gatti. Che poi, tra l'altro, incontrerete tutti, tutti noi ci incontrerete alla festa di Radio Onda d'Urto, perché saremo tutti presenti per farvi giocare, farvi divertire, per farvi fare dei bellissimi laboratori, ve lo ricordo, dal 5 al 22 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto.
1: Lierka Rebrovic, Ivana Pipal, città blu, città gialla. Il fiume scendeva dalla montagna attraverso le colline e lungo il suo corso passava tra la città blu e la città gialla. Un vecchio ponte di legno scavalcava il fiume e collegava gli abitanti delle due città. I bambini di entrambe le sponde giocavano insieme e i genitori andavano perfettamente d'accordo. La città blu era famosa per i suoi incredibili ombrelli multicolori. Per comprarli le persone arrivavano dai quattro angoli della terra e dalla città gialla. La città gialla era famosa per i suoi calzolai che fabbricavano scarpe eccezionali. Per comprarle le persone arrivavano dai quattro angoli della terra e dalla città blu. Il ponte era vecchio e aveva bisogno di manutenzione. Gli abitanti delle due città si riunirono per organizzare i lavori. I bambini proposero di ridipingerlo di un colore vivace e tutti trovarono l'idea eccellente. Ma non ci fu verso di mettersi d'accordo sul colore da usare. Giallo, blu, giallo, blu, giallo, blu. Alla fine dipinsero metà ponte di giallo e l'altra metà di blu. Ma tutti erano contenti solo a metà. E questo non fu che l'inizio. Gli abitanti della città blu decisero che la loro città sarebbe stata più bella completamente dipinta di blu. Così pitturarono di blu tutte le case e tutti i tetti. Allora gli abitanti della città gialla dipinsero di giallo tutte le case e tutti i tetti e in più dipinsero di giallo anche le automobili e tutte le biciclette. Allora gli abitanti della città blu dipinsero di blu tutte le automobili e tutte le biciclette e in più iniziarono a indossare solo abiti di colore blu. Allora gli abitanti della città gialla si vestirono solo con abiti di colore giallo e in più estirparono tutti i fiori che non erano gialli, come se fossero delle erbe infestanti. Gli abitanti della città gialla si misero a coltivare solo uva gialla e prugne gialle e comprarono bruchi gialli che si trasformavano in bellissime farfalle gialle. Allora gli abitanti della città blu comprarono bruchi blu che si trasformarono in bellissime farfalle blu. E in più i fabbricanti di ombrelli decisero di non vendere altro che ombrelli blu. Allora i calzolai della città gialla decisero di non vendere altro che scarpe e stivali gialli. La lite aveva coinvolto tutti gli abitanti della città blu e tutti gli abitanti della città gialla. Quando qualcuno dall'altra riva osava andare in visita nella città rivale, veniva preso in giro. I colori erano diventati talmente importanti che gli abitanti della città gialla non compravano più ombrelli perché erano tutti blu. Allo stesso modo, gli abitanti della città blu non portavano più le scarpe perché erano tutte gialle. Preferivano camminare a piedi nudi o senza ombrello anche quando pioveva. Con i capelli zuppi e i piedi perennemente bagnati, i raffreddori, le tossi e i mal di gola erano sempre più frequenti. Col tempo le persone elaboravano idee sempre più meschine. Di notte attraversavano il ponte per andare a dipingere dall'altra parte. L'indomani la città blu si svegliava con qualche muro e qualche automobile gialla e la città gialla con qualche tetto e qualche bicicletta blu e bisognava ridipingere tutto del colore giusto. Il ponte che scavalcava il fiume cambiava colore come ci si cambia le calze. Mattino dopo mattino era tutto blu o tutto giallo e andava ridipinto a metà. La gente si gridava insulti da una riva all'altra. Giorno e notte gli abitanti della città blu e della città gialla non facevano altro che pitturare. Erano stanchi, di cattivo umore e le liti scoppiavano persino tra le persone dello stesso colore. Finché una di queste liti degenerò e la gente cominciò a picchiarsi sul ponte con i barattoli di vernice ancora in mano. Ma a forza di azzuffarsi, il giallo e blu dei loro pennelli si mescolarono. Le persone erano tutte verdi e dovettero smettere di picchiarsi perché non sapevano più chi stavano colpendo. La pioggia contribuì a rimescolare i colori e rispedì a casa tutti i litiganti. Piove per giorni e giorni e tutti gli strati di vernice che si erano accumulati vennero lavati via. Quando alla fine smise di piovere, le due città ritrovarono le loro graziose case colorate, i loro tetti rossi, le loro biciclette brillanti. Gli abitanti si vergognavano di ciò che avevano fatto, ma erano anche contenti che tutto fosse finito. Si incontrarono sul ponte, questa volta non per picchiarsi, ma per scusarsi, e decisero di ridipingere il ponte di tutti i colori possibili e immaginabili.
2: Bambine e bambini, buona domenica. Vi leggo una storia?
0: No, niente storia ancora, ma aspettiamo un attimo per la prossima storia, perché molto bella questa qui, città blu, città gialla, che ci ha letto Elena. Grazie Elena che ce l'hai letta. Bambine e bambine, questa è una puntata registrata, non c'è la Pantera Rosa perché è in vacanza e anche io sono un po' in vacanza, quindi tutte le puntate dell'estate di solito sono registrate. Questa è la penultima puntata, bambine e bambine, perché la prossima sarà l'ultima dell'estate, prima di ricominciare in diretta a settembre, quando cominciano le scuole.

0: tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, twist, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò,
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè, sa, sa, sa, sa, olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può, vien anche tu saprai com'è.
3: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
4: Roba che non s'usa.
3: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.
5: Oh, è roba da Matus.
3: Ma

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

0: tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz.
1: Ciao, alleluia!
0: Tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz. Tutti quanti voglio fare jazz.
1: Alleluia!
0: Tutti quanti voglio fare jazz.
2: Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti vogliono fare jazz.
3: Ciao bambine, bambine, questa lunghissima canzone che mi piace da matti, tutti quanti vogliono fare jazz degli Aristogatti, ma quanto è bella questa canzone, anche il cartone, a me piace un sacco. Carissimi bambini e bambine, siamo Gatti e nella sua penultima puntata registrata, perché è una puntata estiva di vacanza, voi siete nel vostro presente, io sono nel vostro passato. E adesso voglio farvi ascoltare un'altra storia bellissima che ci ha letto Grazia. Eccola qui, una storia che vi ho già mandato qualche mese fa, ma è sempre bello riascoltare le storie belle. L'albero incantato.
4: Bambine e bambini, buona domenica. Vi leggo una storia che si intitola L'albero incantato. Questa storia viene raccontata ai bambini e alle bambine dell'Afghanistan. È un paese che si trova in Asia e pensate che in questo paese parlano 20 lingue e dialetti diverse. Le lingue ufficiali e più importanti sono il Dari e il Pashtu, scritte in caratteri arabi. Ma per fortuna questa storia qualcuno l'ha tradotta in lingua italiana, così io posso leggervela e voi potete ascoltarla. E questa è la storia dell'albero incantato. Finalmente era arrivata la festa della primavera, che coincideva anche con l'inizio del nuovo anno. Come ogni 21 marzo, il villaggio era in fermento. I parenti si scambiavano visite e complimenti. Tutti si facevano gli auguri. In ogni casa si preparavano banchetti e le cornie. Grandi e piccoli indossavano i loro abiti migliori. Nella piazza del paese, sotto l'ombra dei platani maestosi e vicino alla moschea, dalla cupola dorata, si teneva come sempre il grande mercato di Capodanno. Vi erano bancarelle coloratissime, traboccanti di meloni succosi e di stoffe sgargianti. Più in là sostavano i venditori di argenti e gioielli, quelli di dolciumi e delle carni che arrostivano sulla brace. Le strade erano piene di gente che passeggiava e sorrideva e i richiami dei negozianti si rincorrevano nell'aria. Anche Sadia e suo figlio si incamminarono mano nella mano verso il mercato. La donna però non era allegra come tutti gli altri, perché da quando era morto il marito si sentiva sola e la sua vita era diventata ogni giorno più difficile. Non c'erano mai soldi a sufficienza per comprare il cibo e per i vestiti di zia Ulla e per i suoi libri di scuola e per riparare il tetto della casa. Ma quel giorno madre e figlio decisero di dimenticare un po' la tristezza e di godersi lo spettacolo del mercato e del paese in festa. Stavano guardando una bancarella stracolma di fiori dai mille colori quando arrivò vicino a loro un venditore che portava con sé un grande cesto traboccante di pere. Erano verdi e gialle, con la buccia lucente e leggermente rugosa, il profumo delicato e un aspetto davvero invitante e goloso. Faceva un gran caldo, come succede spesso di giorno in Afghanistan, e zia Ulla, con l'acquolina in bocca, chiese alla madre di comprargli una pera. Non potevano permettersi questi lussi, ma Sadia decise di accontentare il figlio e scelse per il suo bambino il frutto più bello e maturo. In un attimo molta gente si accalcò intorno al fruttivendolo e nel cesto rimasero pochissime pere. Mentre il bambino addentava il frutto con gusto, si fermò vicino a loro un vecchio mendicante. Era magro e vestito di stracci, e disse al venditore con voce malferma:
5: «Sono affamato e assetato, ma non ho denaro. Ho visto che oggi hai fatto buoni affari. Mi regaleresti per favore una delle tue ultime pere? Anche una piccola piccola, o che comincia già a marcire. Te ne prego».
4: Il venditore lo guardò infastidito e gli rispose in malo modo:
6: «Non son certo qui per nutrire i mendicanti. Se non hai soldi, non ti do nessuna pera. Puoi andartene».
4: E fece il gesto di cacciarlo via. Sadia aveva assistito alla scena e provò una gran pena per il mendicante. Allora, benché fosse povera, quasi come lui, prese un soldo e comprò una pera per il vecchio. Questi la ringraziò e mangiò il frutto, avendo cura però di conservare i semi, uno ad uno. Chiamò poi Sadia e Ziaulà vicino a sé, scavò un buco nella terra, vi pose i semi e li ricoprì delicatamente. Poi si mise ad aspettare. Tutti coloro che erano l'intorno, compreso il venditore, osservavano la scena, chi con attenzione e curiosità, chi con derisione e scherno. Improvvisamente spuntò dalla terra un piccolo germoglio, che divenne in pochissimo tempo un alberello con fusto e foglie. L'alberello crebbe e in un attimo mise i fiori, che poi appassirono e divennero frutti, prima piccoli e verdi e poi sempre più grandi e dorati. Il mendicante colse dall'albero le pere e ne regalò una a tutti i presenti, mentre l'albero meraviglioso pian piano si faceva piccolo piccolo fino di nuovo a scomparire. Poi il vecchio diede un seme a ciascuno e raccomandò loro: «Quando vorrete dei frutti buoni come queste pere, piantate questi semi, ma dovrete dividere i frutti con tutti i vicini, gli amici, gli sconosciuti, i viandanti». Così disse, e in un momento, come era venuto, il mendicante scomparve nel nulla, mentre nell'aria si spandeva un leggero profumo di pere e di fiori.
3: Ma che dolce questa storia, l'albero incantato, che bello, bellissima, bellissima storia, grazie a Grazia che ce l'ha letta. Bambini e bambine, io sarei curiosa tantissimo di sapere cosa state facendo, dove siete, come state trascorrendo la vostra estate, se avete avuto tanti compiti, se siete stati promossi, in che classe andrete, e tantissime altre domande vorrei farvi, se state facendo amicizia con dei nuovi bambini o bambine in vacanza, o che giochi state facendo in cortile davanti a casa, quali amici invitate a casa, insomma tantissime, ma purtroppo non sono in diretta, per cui non potete chiamare al solito 030 456 70, ma sicuramente vi chiederò queste cose magari quando ci vediamo alla festa oppure quando ricominceremo le nostre puntate in diretta da metà settembre. Ricordo ancora che Siamo Gatti e lo stand di Siamo Gatti sarà presente alla festa dal 5 al 22 agosto e i cancelli apriranno alle 19, così anche lo stand di Siamo Gatti sarà aperto alle ore 19 e chiuderà però alle ore 24, e ogni sera alle ore 9:30 un laboratorio diverso, un'avventura da fare insieme, impareremo tutti a costruire cose diverse, impareremo cose nuove, e ogni sera ci sarà il pincanello, il ping pong, il salta salta, un sacco di giochi per ogni età, la piccola libreria, ci sarà l'angolo fasciatoio e l'angolo allattamento per le mamme che hanno bisogno di un attimo di tranquillità, un angolo di privacy, e se avete bisogno di cambiare i vostri bambini ci sarà il fasciatoio. Ci sarà anche l'angolo adolescenti, questo angolo è nato l'anno scorso, vediamo quest'anno di attrezzarlo un po' meglio, un piccolo angolino dove intorno a un tavolino su queste seggiole panche gli adolescenti possono stare lì in intimità a chiacchierare delle loro cose. ma pur sempre sorvegliati. E ci troverete all'interno della festa, subito dall'ingresso di Via Serenissima, sulla destra ci sarà lo stand, lo trovate, e ci sarà l'insegna Siamo Gatti, e a turnazione ci saremo noi di Siamo Gatti, tutto lo staff che a rotazione lavorerà dalle ore 19 alle ore 24. Però abbiamo bisogno comunque di aiutanti. Se qualcuno o qualcuna ha voglia, e qui mi rivolgo ai più grandi, di fare il volontario o la volontaria allo stand dei bimbi e delle bimbe di Siamo Gatti, è il benvenuto. Contattate la radio e mettetevi in contatto con me, con Elena, dite che avete bisogno di parlare con Elena per Siamo Gatti. Il nostro gruppo è molto simpatico, sicuramente vi trovereste bene, non tutte le sere della festa, è abbastanza solo qualche sera per qualche ora, insomma se avete bisogno, cioè se avete voglia, perché noi abbiamo bisogno di volontari e volontarie. E quindi sareste benvenuti e benvenute. E adesso voglio farvi ascoltare un'altra canzone, eccolo qua, lo scheletro buono.

gridare. Né gridare a più non posso, né strillare come ossesso, per scheletrico che sia, solo ossa, mamma mia!

Se noi fossimo senza ossa, non saremmo neanche dritti. Noi saremmo pappalessa dei mollissimi relitti. Per lo scheletro che abbiamo, noi in terra non caschiamo.

0: Bambine, bambine, lo scheletro buono. Che paura, che canzone paurosa. Mi raccomando, è un consiglio per l'estate, leggete, leggete, leggete. Sui nostri social troverete sia su Instagram che su Facebook i nostri consigli di lettura per l'estate. Tutti i libri che io ho raccolto, secondo me, per varie età e divisi per varie età, super belli da leggere, straconsigliati, sono stati suddivisi in piccoli pacchetti. Ogni settimana trovate un pacchettino di libri consigliati per leggere per l'estate. Perché cosa c'è di più bello che veramente mettersi lì con un libro e sognare ad occhi aperti, viaggiare, fare avventure, insomma, diventa l'estate più bella con un libro, con un bel libro l'estate migliora. E poi, scusate, vi auguro di giocare tanto, di correre, di vedere cose belle, di vedere tanti animali, di stare un po' nel parco, in mezzo alla natura, di stare soprattutto con gli amici, di divertirvi con loro, di stare con le persone che vi vogliono bene e a cui voi volete bene. E dopo questi auguri di una felice estate, ecco un'altra storiellina. Eccolo qua, il lupo, ce l'ha letta Grazia. Ascoltiamola.
1: Ciao bambini, ciao bambine. Questa è una storia che leggo per voi. Si intitola Il lupo. Un giorno Lupo esce dalla sua tana per fare una passeggiata nel bosco. Quella mattina il sole è giallo oro e le foglie sembrano ancora più verdi del solito. Dopo pochi passi, si accorge della presenza di una bambina seduta su un grande tronco. La bambina indossa un bel cappuccio rosso e sembra si stia divertendo a raccontare alcune fiabe a lepre, donnola, salamandra, grillo, tasso, volpe, martora, riccio e scoiattolo. Quando la bambina avverte la presenza di Lupo, lo invita subito a sedersi accanto a lei e gli confida che, per via di quel cappuccio che indossa sempre, tutti la chiamano Cappuccetto. Ama raccontare ai suoi amici e animali storie che narrano di streghe e marinai, di bambini furbi e di re tristi. Cappuccetto è felice, lì si sente a casa. Anche i suoi nuovi amici sono molto felici. Lupo la osserva a lungo e spera in cuor suo di poter diventare come lei. Arriva sera, gli animali cominciano ad avere fame e così decidono di tornare nelle loro tane. Ma non Lupo, che invita la bambina a danzare con lui sotto la luce del sole che sta per tramontare. I due nuovi amici danzano insieme, poi, stanchi e affamati, si siedono sul tronco dell'albero per condividere dolci e focacce. Dopo non molto tempo Cappuccetto chiede a Lupo se è possibile provare a indossare il suo pelo. Lupo è felicissimo e si spoglia subito. Così Cappuccetto diviene Lupo e Lupo, che a sua volta ha raccolto i vestiti di Cappuccetto e li ha indossati, diventa Cappuccetto. Danzano ancora, ma comincia a far freddo. Il sole è scomparso e sta per calare la notte. I due amici si salutano e si abbracciano, felici, dentro i loro nuovi indumenti. Cappolupo torna a casa, ma nessuno lo riconosce. E Lupo Cappu torna dai suoi amici del bosco, ma nessuno lo riconosce. Cappolupo in pochi mesi diviene la migliore della sua classe. Tutti vorrebbero essere come lei, veloce, spiritosa e arguta. E Lupo Cappu, in mezzo ai suoi amici, si sente speciale perché sa scrivere e leggere, conoscere la matematica e può raccontare storie. Per questo Lupo Cappu diventa il re del bosco e tutti gli animali vorrebbero essere come lui. Col passare del tempo accade qualcosa di magico. La foresta e il villaggio sono diventati luoghi di trasformazione e scambi tra animali e bambini. Da quel giorno, bambi attoli, bambi orsi, Araga, falle e molti altri nuovi incroci rendono questi posti ancora più magici, ancora più belli.
0: Quando abbiamo ascoltato questa storia un po' di tempo fa, vi avevo chiesto: e voi in quale animale vorreste trasformarvi? Io avevo detto che mi piacerebbe, cioè sono indecisa tra due animali, un po' il gatto e un po' a me piacerebbe volare, quindi in un uccellino, magari un uccellino anche un po' grande, non so, un'aquila, addirittura, no dai, un uccello per poter volare e vedere le cose dall'alto, che bello. E voi? Ecco un'altra storiellina piccola piccola piccola. Il piccolo scoiattolo fortunato.
1: Bambine e bambini, questa storia si intitola Il piccolo scoiattolo fortunato. Viveva in una tana, in cima ad un grande albero, un piccolo scoiattolo. Era ancora piccino e indifeso e mamma e papà non volevano che scendesse a terra. Così, quando loro si allontanavano dalla tana in cerca di cibo, se ne stava tutto solo lassù. «Se ti senti solo, perché non ti cerchi degli amici con cui giocare?» gli disse un giorno papà. Così il piccolo scoiattolo iniziò a guardare fuori dalla tana per cercare qualcuno. Vide una piccola puzzola che passava proprio vicino al suo albero e la chiamò. «Vieni a giocare con me!» «Mi piacerebbe molto, scoiattolino, ma io non riesco a salire così in alto. Non mi so arrampicare come te», rispose la piccola puzzola, e salutando se ne andò. Dopo un poco vide passare una tartaruga. «Vieni quassù nella mia tana, possiamo giocare insieme se vuoi», chiese speranzoso il piccolo scoiattolo. «È impossibile per me salire sull'albero, pesa troppo il mio guscio. Scendi tu a giocare», gli chiese a sua volta la tartaruga. Ma lo scoiattolino non poteva scendere, era troppo piccolo e i pericoli ancora troppo grandi. Passavano i giorni, ma non riusciva a trovare nessuno in grado di arrampicarsi sul grande albero, e il piccolo scoiattolo era sempre più triste. Si sentiva così sfortunato ad avere una tana così in alto. Un pomeriggio, mentre stava, come sempre, guardando fuori dalla sua tana alla vana ricerca di amici ed amiche, vide sul ramo vicino un petti rosso. «Ciao, chi sei? Come hai fatto ad arrampicarsi fin quassù?» chiese incuriosito. «Sono un petti rosso, non mi arrampico, perché sono un uccello, io volo». Lo scoiattolino aveva trovato l'amico giusto per lui. Da quel giorno i due animaletti giocavano felici tutti i giorni nella tana del piccolo scoiattolo, finché un bel dì il papà scoiattolo disse al suo piccolo: «Oggi è un giorno speciale. Hai trovato una nocciola gigante?» «No, è un giorno speciale perché sei diventato grande e da oggi puoi uscire dalla tana e iniziare a conoscere il bosco». Lo scoiattolino fu così felice di sentire quelle parole che subito si precipitò fuori e, saltando di ramo in ramo, scese nel prato dove altri animaletti stavano giocando. Conobbe tanti nuovi amici, tante nuove amiche: la puzzola, la tartaruga, il leprotto, il capriolo, il riccio e la ranocchietta. Si accorse però che il suo amico pettirosso non si univa mai al gruppo, se ne stava sempre lassù, in cima all'albero. «Perché non vieni con noi?» «Io so volare, amico scoiattolo, ma non so correre e giocare sull'erba». Lo scoiattolino aveva capito. Da quel giorno imparò a giocare con amici e amiche che dovevano stare a terra e con amici e amiche che dovevano stare in alto, e si sentì uno scoiattolo davvero fortunato.
0: E così dovrebbe essere anche tra bambini e bambine, giusto? Giocare con tutti, con quelli che sanno fare tante cose e anche con quelli che sanno fare meno cose, ma magari sanno fare cose che noi o voi non sapete fare. Insomma, giocare con tutti, perché ognuno può portare qualcosa di buono e di bello nel gioco e nell'amicizia. E adesso ascoltiamoci un'altra canzoncina.

Troppo bella. La bambina che sapeva volare, di cantata da Paolo Capodacqua. Ci sono veramente canzoni per bambini e bambine, canzoni per l'infanzia, spesso sminuite, ma veramente molto molto belle, che non hanno niente di meno, anzi, rispetto a quelle degli adulti. Mancano ancora pochi minuti e poi siamo giunti a conclusione e direi di ascoltarci l'ultima canzone della mattinata, Lo Stelliere, che è una canzone che so che piace a tanti di voi. Ascoltiamola.

Carissimi bambini e bambine, siamo ormai giunti in chiusura. Io vi auguro come sempre un'estate meravigliosa, divertitevi se potete, se volete, e a domenica prossima. Per chi ci sarà, chi avrà voglia di ascoltare Siamo Gatti, domenica prossima un'altra e l'ultima puntata registrata di Siamo Gatti in versione estiva. Ricordo ancora che la festa sarà dal 5 al 22 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto, dove troverete lo stand di Siamo Gatti con noi e un sacco di giochi e di laboratori. E cercateci sui social, cercate su Instagram e su Facebook, seguiteci sui nostri social e fateci anche pubblicità, perché no? Io vi mando un bacione, ciao bambini, ciao bambine, a domenica prossima, ciao, miau miau.

0: Besties, this is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
0: Heavy Demons Radio Show.

0: per la difesa degli spazi di lotta, no, allo sgombero di Conte Rosso 20, così il comunicato di indizione di un'assemblea pubblica che si svolgerà domenica 5 luglio alle 17 presso la panetteria occupata in via Conte Rosso numero 20, come primo momento di controinformazione. Con noi c'è Patrizia della panetteria occupata per raccontarci, spiegarci un po' quanto sta accadendo e presentarci questo appuntamento.
1: Insomma, abbiamo avuto notizia che la panetteria occupata, dopo insomma, più di 30 anni di occupazione di attività, è sotto sgombero, e in tutto il palazzo di via Conte Rosso 20, abitato da circa 17-18 nuclei familiari che vivono lì da qualche anno prima. E faremo questa assemblea il 5, come ne sono state fatte altre adesso in questo momento a Milano, un po' per socializzare questa situazione, per informare anche quello che sta accadendo e per trovare appunto delle forme di, come dire, di solidarietà e di resistenza. Purtroppo appunto non è solo la panetteria occupata in questo momento a essere sotto attacco, però posso dire che non c'è abbattimento, anzi ieri c'è stata anche un'altra assemblea al Circolo dei Malfattori con appunto altre realtà, per assurdo insomma questa situazione sembra che abbia anche un po' rivitalizzato gli animi e una spinta a capire che cosa si può fare tutti insieme.
0: Certo, magari facciamo un po' di memoria storica anche sul...
1: Nel 1979, sotto la spinta anche di lotte sociali e politiche, un collettivo di studenti e lavoratori occupa lo stabile di via Conte Rosso, e da lì si avvia un'esperienza comunitaria che è molto basata sulla solidarietà, all'interno delle quali ci sono delle case che poi sono state ristrutturate e rese abitabili fino ad oggi, perché in 40 anni sono stati fatti tantissimi lavori appunto per rendere abitabili le case. E ci terrei a dire che quando si parla di così di mutuo soccorso, di solidarietà, cioè veramente non è una parola vuota, perché in Conte Rosso vivono delle situazioni come penso in altri luoghi di fragilità estrema, che solo in questo, come dire, all'interno di questa comunità trovano, come dire, un supporto, un sostegno. Non immaginiamo se dovesse essere frammentata questa esperienza, alcune fragilità, che tipo di risposte potrebbero trovare. Questo è un inciso che valeva allora, ma vale molto anche oggi. Comunque invece nel 1991 un collettivo di compagni e compagni occupa il piano terra dello stesso edificio, che era un ex forno, da cui prende il nome appunto panetteria occupata, e da lì insomma parte un percorso che ha contribuito alle lotte sul territorio nell'area metropolitana. Allora c'erano diversi siti produttivi, c'era l'Innocenti, e per cui gli ambiti di discussione volgevano molto intorno al lavoro, a sostegno alle lotte contro la guerra, contro il mercato del lavoro che era sempre più precarizzato e flessibile. In tempi invece più recenti la discussione va molto sulla questione della sanità, l'abolizione del carcere nelle forme più degradanti, come ad esempio la sezione del 41 bis e CPR, c'è stato un collettivo

0: di donne per più di 30 anni, il collettivo Ribelle, l'atto di emancipazione dei migranti, ma il sostegno al popolo palestinese e libanese. Quindi è stato un punto di riferimento per diverse assemblee, diverse esperienze di lotta e di controinformazione. Poi altra cosa molto importante è che all'interno di questo spazio c'è un centro di comunicazione importante e anche l'archivio Franz Fanon, che contiene materiale storico riguardante appunto le lotte coloniali. Tutto questo oggi viene messo in discussione la minaccia è quello di appunto un'operazione che tende alla cancellazione di ogni spazio di critica e di dissenso. E questo sta succedendo non solo a Milano, sta succedendo in tutta Italia, ma anche negli altri paesi d'Europa e del mondo. E abbiamo visto insomma sgomberi come a Leoncavallo, a Scatasuna a Torino, a Boccaccio a Monza. E quindi quello che insomma cercheremo di fare è di difendere questo spazio per quanto le forze ce lo potranno consentire. E comunque di unirci in un momento per capire anche quali tipo di alternative possiamo immaginarci, possiamo trovare, ma soprattutto difendere degli spazi in cui ci si ritrova, ci si confronta e si elaborano anche delle strategie contro un modello che comunque soprattutto a Milano sta inglobando tutto e non...
1: E quindi è importante partecipare insomma a questo primo momento di incontro
0: vuole essere anche un momento informativo, perché poi se anche in ogni situazione accadono delle cose poi è difficile capire la proprietà privata, pubblica, che cosa c'è dietro, no? Noi ad esempio abbiamo questo sequestro conservativo che è stato richiesto mi sembra nel 2022 dalla proprietà e questo sequestro conservativo consentirebbe consentirebbe la proprietà appunto di ottenere uno sgombero senza alcun preavviso e quando lo ritiene più opportuno. Però questo conservativo è contro ignoti, no? Mentre quello che si sta cercando è rendere note alle persone che ci sono dentro, perché non è contro ignoti, ci sono famiglie che vivono da tantissimi anni, c'è uno spazio occupato da tantissimi anni, però sai, con tutte le nuove direttive e leggi che ci sono state, questo è possibile da parte della proprietà. Per cui anche da un punto di vista più tecnico, più giuridico, si stanno cercando di seguire dei percorsi almeno per rallentare, per capire appunto cosa possiamo fare per evitare una soluzione così violenta che può essere uno sgombero inaspettato. Tutto questo è ancora, ecco, il senso dell'assemblea di domenica è anche un po' per fare il punto della situazione anche da questo punto di vista, no?
1: Chiarissimo. Patrizia, io ti ringrazio per essere stata con noi, allora buona assemblea, buona lotta.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Someone of no man has still a Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
4: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: 26 luglio 1415 viene bruciato sul rogo il teologo riformatore Jan Hus. Hus nacque il 1369 a Usinec in Boemia meridionale. Precocemente orfano del padre e allevato dalla madre, nel 1390 si era iscritto ai corsi universitari di filosofia e teologia a Praga, dove si formò dentro le tensioni dei movimenti di contestazione alla Chiesa. Obiettivo polemico erano la ricchezza e la depravazione clericale, con un richiamo al pauperismo cristiano originario. Aderì alle tesi del filosofo francescano John Wycliffe, prestigioso docente ad Oxford, che censurava la riscossione papale delle imposte, proponeva l'abolizione dell'episcopato, non riconoscendo al Papa il diritto di porsi a capo della gerarchia ecclesiale, si scagliava contro la pratica delle indulgenze e contro il potere salvifico asserito dalla casta sacerdotale. Jan Hus, ordinato sacerdote nel 1402, diffuse gli scritti di Wycliffe, introdotti in Boemia da studenti della facoltà di teologia di Oxford. Oratore valente, carismatico, padre della lingua letteraria ceca di cui fissò regole e ortografia, autorevole intellettuale della Boemia, Jan Hus proseguì il suo percorso da riformatore religioso, prima composizioni concilianti con la Chiesa, poi radicalizzandosi progressivamente nello scontro contro le gerarchie ecclesiastiche. Aderente al realismo di Wycliffe, per lui la verità non era un'opinione soggettiva, in contrasto al nominalismo della scolastica. Di conseguenza per lui l'oltraggio al vero consisteva in una menzogna contro la quale battersi per affermare la giustizia. Razionalista, per lui la fede cristiana doveva incontrare la conferma della ragione. In particolare Hus si scagliò contro la corruzione del clero e a favore dell'indipendenza nazionale boema contro l'espansionismo tedesco.
1: Nonostante le sue idee abbastanza eterodosse, fino al 1408 Hus poté godere della protezione dell'arcivescovo di Praga Zbinko e del re Venceslao IV. Nel 1412 Hus prese una posizione molto polemica, assieme all'amico Girolamo di Praga, nei confronti dell'antipapa Giovanni XXIII, il quale faceva vendere le indulgenze con lo scopo molto terreno di finanziare la guerra contro il papa Gregorio XII. Questa posizione critica scatenò la reazione di Giovanni XXIII con la scomunica del predicatore cieco. La bolla papale di scomunica però fu bruciata in piazza durante una manifestazione popolare a Praga, ma tre seguaci di Hus furono arrestati e decapitati per ordine del re, che mostrò quindi di avergli ritirato l'appoggio, in quanto anche Venceslao stesso avrebbe potuto usufruire delle entrate derivate dalla vendita delle indulgenze. Hus, a questo punto, osteggiato da più parti e con un ordine papale di cattura sulla testa, lasciò Praga nel 1412, rifugiandosi nelle campagne della Boemia meridionale per predicare fra i contadini e scrivere le sue opere più importanti, Della Simonia in ceco e De Ecclesia in latino. Rientrato a Praga nel 1414, fu invitato dal re di Germania Sigismondo di Lussemburgo a partecipare, munito di un salvacondotto, al Concilio di Costanza del 1415 per chiarire le sue idee. Purtroppo, una volta recatosi a Costanza, Hus fu proditoriamente arrestato, nonostante salvacondotto, e minacciato di morte se non avesse ritrattato le sue idee ritenute eretiche. Hus rimase coraggiosamente sulle sue posizioni e dichiarò che lo avrebbe fatto solo se si fosse dimostrato che egli era in contrasto con le sacre scritture. Hus fu condannato per eresia e bruciato sul rogo il 6 luglio.
2: Dopo che Hus fu consegnato alle autorità secolari, gli fu chiesto un'ultima volta se volesse abiurare. «Quali errori dovrei rinnegare?» chiese. «Non sono colpevole di nulla. fu portato proprio in questo luogo a Costanza e lo arsero vivo. Dovettero accendere il fuoco 3 volte. Volevano essere sicuri che il corpo fosse completamente bruciato. Scavarono le ceneri insieme al terreno sotto di lui e gettarono tutto nel fiume Reno.
1: La morte di Jan Hus tuttavia non fu vana. La sua condanna a morte da parte della Chiesa infatti darà inizio a un movimento insurrezionale che si chiamerà Ussita, proprio in riferimento al teologo boemo. Seguiranno rivolte e scontri per anni. Nel 1420 gli Ussiti stileranno un proprio manifesto, i 4 articoli di Praga, tra i quali ci saranno l'espropriazione dei beni ecclesiastici e la libertà di predicazioni per preti e laici. La forza e la radicalità di una parte del movimento ussita si manifesterà con la prima defenestrazione di Praga del 1419, quando 7 magistrati saranno lanciati dalla finestra del palazzo comunale per non voler rilasciare alcuni ribelli. Sarà infine il movimento ussita a ispirare la lotta di indipendenza nazionale boema contro il re tedesco Sigismondo di Lussemburgo, dando inizio alle guerre ussite dal 1420 al 1434, che però saranno perse dai boemi. Jan Hus, quindi, oltre a diventare simbolo ispiratore di questo ampio movimento di lotta popolare, lascerà insieme alla figura di Wycliffe un'importante eredità nel campo delle idee riformatrici, anticipando di un secolo l'opera di Lutero.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie di questa domenica 5 di luglio. Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù. Manifestazione questo pomeriggio a Prato in risposta allo sgombero violento e poliziesco del presidio di lavoratori alla H di Seano, il presidio promosso dai Sud Cobas per protestare contro l'azienda di consegna Pronto Moda che ha annunciato la chiusura e il licenziamento di 100 lavoratori. Una lotta come tante nel distretto tessile pratese, passata anche dal pestaggio di massa avvenuto qualche giorno fa con decine di padroncini che erano arrivati a Casseano per caricare e aggredire il picchetto di lavoratori in sciopero. Alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione durante la notte in un ristorante a Luban Ash-Shajika vicino a Nablus in Cisgiordania, hanno rubato i soldi della cassa, hanno appiccato il fuoco distruggendolo completamente, lo riporta l'agenzia stampa palestinese Wafa, secondo cui Yaqub Ovis, il proprietario del ristorante e sindaco del villaggio, ha affermato che la stima dei danni è intorno a 1 milione di shekel, circa 300.000 euro. Un monito potente all'Europa, chiamata a una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino, ingresso simbolico al vecchio continente. A Teheran ha preso il via la seconda giornata della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 di febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche, numerose anche le delegazioni internazionali, tra cui Russia e Cina, assente sostanzialmente tutto l'Occidente. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall, Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto parlando dal palco. Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un paese comunista, ha tenuto a sottolineare il presidente USA. All'esterno la marcia dei suprematisti bianchi. Nella tarda serata di sabato 4 luglio le forze russe hanno lanciato una serie di raid aerei su Zaporizhia. I bombardamenti hanno danneggiato un palazzo, si temono vittime e feriti, lo riporta l'RBC Ucraina citando il capo del Dipartimento di Polizia regionale, secondo il quale il nemico ha lanciato almeno 5 attacchi sulla città. I bombardamenti hanno danneggiato infrastrutture critiche, tra cui un edificio a più piani e un parcheggio. L'incendio è scoppiato sabato nel tardo pomeriggio in una zona difficilmente accessibile della foresta di Trevillac nel dipartimento dei Pirenei orientali in Francia. Ha bruciato 930 ettari la scorsa notte, secondo quanto comunicato questa mattina dalla prefettura. Più di 580 vigili del fuoco sono impegnati sul campo per domare le fiamme, situate a circa 35 chilometri a ovest di Perpignan e per le quali la prefettura non ha ancora emesso un ordine di evacuazione. Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. Quel poliziotto sapeva di aver colpito mio figlio e va estromesso dalle forze dell'ordine, ha detto Pierluigi Basoccu, il padre di Marco. Tutto per questa edizione della Radio Giornale di oggi, domenica 5 di luglio. Qualche istante di musica e poi lo spazio approfondimenti.
4: La cosa più importante di questa serata è che siete voi, perché senza voi questa serata non ha senso. Quindi grazie a tutti voi che avete deciso di spendere questo mercoledì in nostra compagnia, in compagnia degli amici dell'Home Rock Bar, dei Troid, per questa festa di chiusura. Ringraziamo anche questo disgraziato qua, delle caterissime abitudini. E quindi ragazzi, i prossimi due pezzi ve li dedichiamo, li cantiamo tutti insieme, poi ci salutiamo, andiamo tutti insieme a terra al bar a bere qualcosa. Che altro dire? Siamo tutti, buonanotte, noi siamo i Nera!

0: Allora, sono le 11:10, lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto di questa domenica 5 di luglio. L'Italia compra sempre più armi dagli Stati Uniti, il turbocapitalismo armato rischia di far esplodere una bolla finanziaria. Così Francesco Vignarca ai nostri microfoni in questa intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa.
1: Ce l'abbiamo annunciato, andiamo ora a parlare delle armi che lo Stato italiano compra agli Stati Uniti. Dal 2023 infatti il Ministero della Difesa ha ordinato armi statunitensi per un valore di 4 miliardi di euro. Questo è riportato in un'analisi dell'osservatorio Milex sulle spese militari italiane, che tra l'altro ha anche stilato un elenco completo dei sistemi d'arma comprati sempre negli ultimi anni e relativi costi. Noi ne parliamo in diretta con Francesco Vignarca, che fa parte proprio dell'osservatorio Milex sulle spese militari. Bentornato Francesco Vignarca su Radio Onda d'Urto.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Vorremmo iniziare con un panorama sulle spese che l'Italia ha sostenuto per acquistare tecnologie militari dagli Stati Uniti, quindi un panorama sulle spese e anche per capire che tipo di armi si acquistano.
2: Ma partiamo dal livello generale, perché credo che sia interessante vedere come negli ultimi anni questo aumento di spese militari, che è stato spinto, richiesto dalla NATO, propagandato da molte parti politiche, si sia trasformato soprattutto in una richiesta di nuovi sistemi d'arma. Pensate che nel corso della XIX legislatura, quella che dovrebbe finire l'anno prossimo, complessivamente a partire dall'aprile 2023 fino a aprile del 2026, quindi in 3 anni, sono stati approvati 78 programmi di armamento, cicli di nuovo avvio peraltro, e totalmente complessivamente questo significa che i fondi già stanziati, sicuramente perché fa parte delle prime tranche, dalle decisioni prese dalle commissioni difesa ed esteri della Camera e del Senato, è di 36,4 miliardi. Se andiamo a vedere il costo complessivo anche con le tranche successive, siamo a circa 85 miliardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come avevamo previsto, come avevamo detto, come avevamo sottolineato, quando si deve aumentare in poco tempo la spesa militare, quello che si può fare è solo comprare armi e quindi anche avvantaggiare l'industria militare e gli interessi del complesso militare industriale. In questa enorme mole di riarmo italiano, no, con stanziamenti pluriennali enormi mai visti prima, per i carri armati 8 miliardi, per i caccia Tempest 8 miliardi, per altri caccia Typhoon 7 miliardi e mezzo e via discorrendo, anche per sottomarini, fregate, obici eccetera, noi vediamo davvero un aumento storico dei soldi che vanno a disposizione delle armi e di conseguenza dell'industria militare. Tanto è vero che se prendiamo solo il 2026, l'anno che stiamo vivendo, siamo a un record storico in un anno di 13 miliardi di euro solo per comprare nuove armi. In questo ovviamente si inseriscono anche gli acquisti verso gli Stati Uniti. Perché? Perché è ovvio che la prima idea che hanno coloro che mettono i soldi sulle armi è quella di favorire l'industria nazionale, perché ci sono interessi, connivenze, connessioni, ma subito dopo bisogna pagare il dazio a Washington. E quindi la ricerca che abbiamo appena diffuso dimostra che nello stesso periodo dei 70 e passa nuovi progetti di armamento, che sono stati quasi 80 fatti partire, 9 riguardano armi statunitensi per un 2 miliardi di impegno finanziario pluriennale, un onere complessivo di 4 miliardi, e se andiamo a fare il conto anche con quelle che sono gli acquisti militari made in USA, anche derivanti dal passato, nel quinquennio 2023-2027 la spesa complessiva è di 4,4 miliardi, quindi sicuramente una crescita anche in questo senso.
1: Ecco, Francesco Vignarca quindi ci conferma che il governo Meloni, con le richieste di Trump e con le richieste della NATO, sono aumentati gli acquisti di armi dagli Stati Uniti negli ultimi anni, da quando è al potere il governo Meloni, quindi c'è una discontinuità con i governi precedenti, cioè le spese sono aumentate.
2: Assolutamente sì, sono aumentate in quantità e in qualità, e questo lo vediamo esplicitamente. Per le cose che compriamo dagli Stati Uniti ci sono i lanciamissili HIMARS, quelli resi famosi dalla guerra in Ucraina e che probabilmente infatti abbiamo mandato là, anche se non si sa perché le consegne sono state sempre secretate e quindi dobbiamo ricomprarli per rimetterli nei nostri magazzini. Ci sono bombe e missili per gli F-35, ci sono aerei spia per la guerra elettronica, che peraltro sono fatti anche acquisendo pezzi di armamento da Israele, che insieme agli Stati Uniti li produce. Ci sono nuovi droni armati Predator, ci sono i mezzi per le forze speciali. Ecco, è davvero impressionante vedere come c'è stato un aumento, ma c'è stata anche una diversificazione di qualità, un dazio, lo chiamo così perché se vogliamo possiamo fare il paragone con quelli messi da Trump, verso gli Stati Uniti. E la cosa incredibile, in un certo senso, se uno non sa quali sono le dinamiche, ma è una cosa che purtroppo non viene raccontata al grande pubblico, è che questo enorme aumento di acquisti di armi, bulimia in un certo senso di riarmo, non è neanche funzionale dal punto di vista militare, perché quando siamo andati ad analizzare qualche settimana fa il rapporto sulla performance della difesa, è un documento che il Ministero ogni anno deve produrre per capire come ha speso i soldi fondamentalmente, lì nero su bianco c'è scritto che non sono nemmeno riusciti a spendere i soldi che erano stanziati, perché la parte amministrativa, la parte gestionale che dovrebbe poi recepire gli acquisti di queste armi non ha fatto in tempo, non ce l'ha fatta, non aveva le capacità per spendere tutti i soldi stanziati. Cosa vuol dire? Vuol dire che davvero si stanno mettendo lì un sacco di commesse, un sacco di acquisti molto maggiori addirittura rispetto alle richieste o alle necessità reali militari. Perché? Perché in questo momento in cui il riarmo viene giustificato, viene fatto passare come inevitabile, e queste sono parole proprio del ministro Crosetto, e viene dato come l'unica risposta possibile a un mondo in fiamme, quando invece sappiamo che il riarmo infiamma ulteriormente il mondo, e allora bisogna approfittarne per fare affari e per far fare affari all'industria militare. Ecco, questo credo che sia l'elemento che tutti questi dati, l'aumento delle spese per le armi, l'aumento delle spese per le armi statunitensi e la performance della difesa ci raccontano e ci fanno capire come appunto il riarmo sia insensato, non solo perché sottrae risorse al welfare, alla sanità, al lavoro, all'ambiente, come ben sappiamo, ma anche perché va a alimentare un meccanismo di militarizzazione che non ha nessun senso nemmeno per le forze armate, ma ha solo senso per gli interessi e i profitti dell'industria militare.
1: A proposito, ci hai detto di teatri dove poi queste armi vanno a finire, teatri di guerra, ci accennavi dell'Ucraina, per quanto ne sapete voi che siete degli specialisti sulle spese militari, le armi che vengono acquistate, in quali altri teatri di guerra vanno a finire questi armamenti acquistati dall'Italia?
2: Praticamente da nessuna parte, perché ci dobbiamo differenziare le cose, nel senso che il caso dell'Ucraina è un caso eccezionale in cui direttamente i governi stanno mandando delle armi che sono loro, che sono nei loro magazzini, per sostenere appunto un paese attaccato come l'Ucraina. Non c'è da nessun'altra parte questa cosa. Sì, ci sono state alcune dismissioni di vecchi armamenti per paesi come l'Albania ad esempio, ma poca roba. Quello che poi invece l'Italia fa, nel contributo purtroppo drammatico e negativo sui teatri di armamento, è che consente alle aziende di vendere armi verso i teatri di guerra. Alla stessa Ucraina noi non solo mandiamo delle armi che sono quelle che i governi cedono, ma il governo italiano ha concesso per esempio l'anno scorso 400 milioni di euro di autorizzazioni di vendite delle industrie. Ecco, sono due cose diverse. Qui stavamo parlando degli acquisti italiani che sono, per il caso ucraino, vanno anche a ricompensare, rimettere in magazzino cose che sono state cedute. Però è veramente un caso eccezionale. Di norma quello che viene fatto è che i governi consentono alle proprie aziende, e ancora una volta quindi qui siamo di fronte a un meccanismo che favorisce gli interessi e i profitti e il lucrare di queste aziende sulla morte e la distruzione fondamentalmente, in quel caso sui teatri di guerra non è una cessione diretta, ma il fatto che nonostante ci siano delle regole nazionali e internazionali che lo dovrebbero impedire, l'Italia, così come tanti altri paesi, concede alle industrie militari di vendere nei luoghi di conflitto o nei luoghi caldi e poi ovviamente alimentare quelle che sono le conflittualità e le distruzioni che si abbattono, come sappiamo bene, soprattutto sulla popolazione civile.
1: Un'ultima domanda, sempre a proposito di a chi conviene e a chi non conviene tutto questo flusso di denaro che viene speso per acquistare armi. Allora ci dicevi che naturalmente alla cittadinanza, a chi contribuisce con le proprie tasse, questo tipo di acquisti non conviene, converrebbe di più per lo Stato investire, naturalmente lo sappiamo, lo ripetiamo spesso, in servizi, in istruzione, sanità e quant'altro. Conviene però, ce lo dicevi, a chi le armi le produce, aggiungo io, conviene anche alla finanza, che ha registrato aumenti clamorosi anche in seguito al programma della Commissione Europea Rearm Europe, che poi ha cambiato nome, eccetera eccetera. A questo aumenta, secondo la vostra analisi, il prestigio di uno Stato o di un'Unione, cioè il fatto di disporre di tante armi a livello internazionale?
2: Assolutamente no. Qui ci sono tre elementi secondo me da sottolineare. Il primo è che proprio questi dati, anche sull'acquisto delle armi verso gli Stati Uniti, verso Israele, proprio tutta una serie di elementi legati ai meccanismi anche di produzione dei sistemi d'arma recenti che abbiamo visto, dimostrano come continuare a mettere più soldi sulle armi, continuare a rimpinguare i fondi europei come l'EDF, come l'ASAP, come tanti altri, il PURL, cioè tutti gli acronimi che dicono mettiamo i soldi nell'industria militare, non è in grado di ottenere nemmeno i risultati che vogliono loro, che sarebbero quelli di una convergenza della produzione e di un rafforzamento dell'idea di difesa comune europea. Non succede, anzi, perché? Perché l'industria prende i soldi e scappa. Cioè, una volta prende i soldi europei, una volta fa, come succede per l'Italia su Tempest, collaborazione col Giappone, UK, perché? Perché non gli interessa veramente una direzione anche poi contestabile di difesa comune. Quella è una scelta politica e non la farai mai dando i soldi all'industria, che ovviamente fa il suo profitto. Quindi si dimostra negli ultimi anni che queste scelte non hanno ridotto la frammentazione dell'industria europea, ma l'hanno aumentata, perché appunto loro vogliono solo fare gli affari propri, nel senso letterale del termine. Quindi poi è chiaro che la nostra critica è anche sul senso stesso di questa cosa, però è significativo che nemmeno riescano a ottenere i risultati militari o di armamento, diciamo così, che si erano prefissati. Il secondo elemento è che ovviamente aumentando questa mole di risorse pubbliche dell'Italia, l'abbiamo visto in particolare, ma ovviamente di tutti gli altri paesi e anche addirittura dell'Unione Europea, quello che succede è che fondamentalmente chi sta a latere per lucrare, quindi gli operatori finanziari, le istituzioni finanziarie, aumenta questo tipo di tentativo di fare soldi e fa lobby affinché questa cosa sia più facile. Anche in questo caso prendiamo un esempio dell'Unione Europea, il fatto che siano stati cambiati anche i criteri della tassonomia europea su quello che è un investimento sostenibile va in quella direzione. Nel momento che ci sono un sacco di soldi messi dagli stati, presi dalle tasse purtroppo e buttati sulle armi, chi vuole fare soldi, vuole lucrare, deve ammantare di positivo questo tipo di investimento, che invece nella percezione della maggioranza dei cittadini è un investimento ovviamente negativo e problematico, perché è un investimento che sottrae risorse ad altre parti. Quindi c'è questo elemento. Il terzo elemento è ancora più strutturale e lo sottolineiamo da tempo, anche un po' cambiando quello che era la locuzione usata qualche decennio fa da Eisenhower, che parlava del complesso militare industriale come il peggiore nemico, la peggiore minaccia della democrazia. Oggi dobbiamo parlare di complesso militare industriale finanziario. Perché? Perché se andiamo a vedere, tutte le grandi aziende di armi hanno delle enormi partecipazioni o sono possedute proprio a maggioranza dai grandi fondi BlackRock, Vanguard, KKR, che già influenzano le scelte dei governi con i loro investimenti strutturali, ma che sono dietro tutte queste industrie delle armi, quindi hanno bisogno che queste industrie delle armi continuino a ricevere fondi, perché questo gli fa fare un salto in borsa anche ingiustificato, estremo, eccessivo rispetto addirittura alla parte economica, ma lo sappiamo che la finanziarizzazione dell'economia è un problema, e questo gli permette di rimanere in piedi dal punto di vista dei loro introiti, della remunerazione del capitale. Siamo entrati in una situazione di un turbocapitalismo armato, un turbocapitalismo di guerra, di una bolla finanziaria sulle armi, che è ancora più preoccupante, ancora più grossa di quella del 2008 sui mutui subprime. Se scoppierà davvero sarà un problema. Perché? Perché in questo caso si connette anche con la spinta alle guerre, e sappiamo, l'abbiamo visto dall'Iran, che quando si succedono le guerre poi ci sono degli impatti economici devastanti, anche lontano dalla guerra stessa, e in più però crea una bolla sulla produzione di armi e la sottrazione di risorse da un'altra parte, che lo stesso Fondo Monetario Internazionale, non un'organizzazione pacifista, ha descritto nell'aprile di quest'anno come problematico dal punto di vista economico. Quindi il rischio è enorme ed è proprio per questa connessione finanziaria che avete sottolineato, perché c'è una bolla che si sta preparando, che è ancora più grossa di quella del 2008, che ha dinamiche di interrelazione ancora più problematiche e che se scoppierà, perché l'ingordigia di questo turbo capitalismo armato non si ferma, ci porterà davvero tutti nel baratro. Quindi a maggior ragione questo fa capire come le nostre critiche, le nostre richieste di disarmo non siano solo legate a un tema politico di relazioni internazionali, ma siano legate a un tema strutturale economico, perché doppiamente ci possono portare al baratro. Da un lato perché sottraggono risorse a investimenti importanti e alla difesa delle persone. Io dico sempre che ci troviamo di fronte a una situazione in cui 30-40 mila persone all'anno muoiono in pianura padana per l'inquinamento. Quelle vite non sono da difendere, invece dobbiamo solo difenderci da un ipotetico missile che chissà quando arriverà, fra quanto tempo, e poi dall'altra parte perché ovviamente alimentano questa bolla e questo meccanismo di genere finanziario che potrebbe davvero creare una crisi economica senza precedenti.
1: È stato con noi Francesco Vignarca dell'Osservatorio Milex sulle spese militari. Grazie per il suo tempo e la sua disponibilità. Risentirci.
2: Grazie mille a voi. A presto, alla prossima.

Le 11.28 proseguiamo con lo spazio, approfondimenti. Andiamo a parlare di quanto accaduto a Salerno il primo di luglio, verso anche la giornata del 7 di luglio, tutto spiegato in una trasmissione che vi proponiamo adesso, che ci terrà compagnia fino a mezzogiorno, poi a mezzogiorno Sterco, alle 12.30 il Mondo Nuovo, alle 13 il Radiogiornale. Allora, ci teniamo i 99 posse come sottofondo in questa trasmissione, 99 posse che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 di agosto, insieme a loro Asian Dub Foundation.

0: per parlare di quanto sta accadendo a Salerno, a partire da quanto è accaduto la sera del primo di luglio. Attivisti e militanti del collettivo Giù le mani dal Porticciolo erano impegnati nei preparativi di Sporticciolo, iniziativa che si svolge questo fine settimana, quando sono stati aggrediti da una ventina di militanti di estrema destra dell'organizzazione Casa Pound. Quanto accaduto non è un episodio isolato, ma si inserisce in un clima che da anni si ripresenta puntualmente a Salerno in occasione del 7 di luglio. Ogni anno gruppi neofascisti arrivano da fuori città e addirittura da fuori regione per prendere parte a manifestazioni caratterizzate da saluti romani e richiami espliciti al fascismo, mentre nelle sere precedenti non sono mancati episodi di intimidazione e la presenza di gruppi organizzati che si muovono armati per le strade cittadine. Così scrivono gli attivisti di Giù le mani dal Porticciolo, aggiungendo: quest'anno il quadro è reso ancora più grave dalla scelta del comune di Salerno di ospitare proprio il 7 luglio e prima della manifestazione la presentazione di un libro pubblicato dalla casa editrice di Casa Pound presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, una decisione che rischia di offrire legittimazione istituzionale a chi diffonde un'ideologia incompatibile con i valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione. Sentiamo cosa ci ha raccontato Davide di Giù le mani dal Porticciolo rispetto a quanto accaduto la sera del primo di luglio.
1: Quello che ti posso dire è che da una parte ci sono dei volontari, delle persone che fanno attività sociali, fanno progetti sportivi, fanno volontariato, portano avanti progetti di solidarietà, cose diciamo che sono l'impalcatura diciamo della società civile salernitana, e sono tutti ragazzi, per lo più dai 40 in giù, che centinaia di persone che frequentano quel luogo e che il Porticciolo di Passa e che cercano di difenderlo dalla speculazione che vogliono mettere in atto. Dall'altra parte ci sono una ventina di persone, se le vogliamo definire così, rasate, vestite di nero, per lo più con simboli fascisti, che fanno parte di un'associazione palesemente, cioè riconosciuta da tutti come un'associazione fascista, che è Casa Pound, che sono non di Salerno, che sono di città limitrofe, se non di fuori regione, che sono venuti appositamente lì e che stavano chiaramente, evidentemente aspettando di incrociare queste diciamo quelli che loro considerano come nemici in qualche modo, perché appunto portano avanti dei valori che sono l'antirazzismo, l'antifascismo, la solidarietà fra i popoli, che ti devo dire, come per sintetizzare. E queste persone sono venute lì per cercare lo scontro, sempre perché c'è questa occasione di Falvella, che è questa commemorazione che ogni anno si fa a Salerno e che è diventata, ma è sempre stato, però sempre di più diventa un'occasione per fare delle provocazioni, per raccogliere la feccia da tutta Italia, perché poi si radunano, vengono, diciamo fanno numero soltanto in questa occasione, perché a Salerno non c'è neanche più una sede di Casa Pound, voglio dire, c'è una forte storia di movimento sociale, ma non c'è una parte così attiva, giovanile, violenta, presente in città. C'è fuori, in altre città, c'è come vabbè, in tutta Italia chiaramente, però a Salerno, nella nostra piccola realtà, arriva quando c'è questo evento, insomma, ogni anno. In questo caso, diciamo, hanno alzato moltissimo il tiro, ci hanno diciamo organizzato, che ancora non è stata diciamo cancellata questa conferenza al comune di Salerno, nel palazzo comunale, nel Salone dei Marmi, fanno una presentazione di un libro che parla della vita di questo militante, che è esattamente il libro che è stata la casa editrice che è stata cacciata dal Salone del Libro a Torino. Il titolo del libro, io non entro nel merito della vicenda del ragazzo ucciso, che voglio dire una cosa che è degli anni 70, io non ci voglio neanche mettere bocca, è una cosa che è così lontana dal presente da me, che non ho vissuto, non conosco, che per me è un ragazzo che è stato ammazzato, come ti voglio dire, non voglio neanche entrare nel merito. Il titolo di questo libro è E me ne vanto, ok? Quindi presentano un libro dentro il comune di Salerno che si chiama E me ne vanto. Dove è evidente, è chiaro, cioè solo uno stupido può dire che prima di questo e me ne vanto cosa viene? Sono fascista e me ne vanto. E tu stai facendo una presentazione di questo libro all'interno della casa comunale di Salerno la mattina, e poi dopo fanno la fiaccolata per fare poi arrivare là, fare la commemorazione istituzionale, e poi dopo arrivano tutti i camerati che fanno il saluto romano. Questa è la situazione, diciamo, in quest'occasione. Chiaramente questa pagliacciata che si ripete ogni anno, quest'anno ha preso questo carattere ancora più violento perché si sono presentati nei nostri quartieri con le cinghie, con le armi, cose che per me sono, diciamo, cioè, medioevo, non lo so, non voglio dire manco stronzate, forse medioevo mi facevano queste cose. Comunque una cosa che, diciamo, uno legge sui libri, non, cioè io almeno dal vivo non avevo mai visto una cosa del genere. So che ci sono le squadracce fasciste che fanno queste cose, ma io personalmente non avevo mai trovato nel mio quartiere, sotto casa mia, una squadraccia fascista di questa maniera. Questa è stata, diciamo, la vicenda che è avvenuta a Salerno. E la narrazione che c'è stata di questa cosa è che loro sono gli aggrediti. Quindi, come ti ho detto, noi siamo tutti di Salerno, eravamo lì, stavamo lavorando a un evento che si svolgerà oggi e domani, sempre con i bambini, con gli adulti, di sport, per stare insieme, per difendere le spiagge libere. E questi qua, che non sono di Salerno, a mezzanotte e mezza stavano là schierati con le cinghie in mano. Quindi che cosa c'è da capire tra chi è l'aggredito e chi, diciamo, l'aggressore? Questo è, io mi chiedo, non so, la questura che minaccia sempre di controllarci tutti i nostri account, tutte le nostre cose personali. Che cosa ci sta da indagare? Cosa c'è da capire? Qual è il dubbio? In che cosa non è chiaro, diciamo, la dinamica delle cose? Questo, diciamo, può essere la mia testimonianza. Mi scuso se diciamo, ho avuto questa modalità un po' confusa e questo.
0: Ci mancherebbe. Davide, grazie per la tua testimonianza preziosa. Davide, ricordiamo di questo collettivo Giù le mani dal Porticciolo. Una buona giornata, grazie Davide, risentirci.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: Questa è la testimonianza quindi di Davide di Giù le mani dal Porticciolo. Abbiamo sentito anche le considerazioni di Daniele di Ape Salerno che è all'interno di questo percorso di pulizia e sistemazione del Porticciolo e fra le realtà che organizzano anche questa iniziativa oggi e domani Sporticciolo. Sentiamo Daniele Ape Salerno.
2: Beh, dunque, grazie Marco. Innanzitutto, buongiorno, buona giornata a tutti. Sì, effettivamente la situazione che si sta vivendo a Salerno è abbastanza difficile e grottesca. C'è un comitato, Giù le mani dal Porticciolo, che porta avanti dal 2012 una dura, e quando dico dura intendo a suon di carte, documentazioni e studi tecnici molto importanti, ma anche a scapito poi di denunce che sono già passate anni fa per compagni, e quindi una situazione comunque molto delicata, che dove appare a un certo punto questa immagine in cui si cerca di gettare benzina sul fuoco e polarizzare quella che è una lotta estremamente verace e spontanea di un quartiere che vuole conservare il proprio luogo del cuore ed è una lotta che ha raccolto finora tantissimo consenso e tantissima partecipazione all'interno del quartiere e della città intera di Salerno. Ora con questo scontro che è avvenuto nei giorni scorsi, noi ci troviamo in una situazione paradossale in cui il comitato e tutto quello che è stato fatto di buono per il Porticciolo rischia di essere screditato da una narrazione purtroppo non veritiera e sicuramente insolente e pretestuosa. L'arrivo di una squadra di persone, appunto, per al di là dell'attacchinaggio in sé, voglio dire, al di là di tutte le libertà che si possono ipotizzare per ogni tipo di manifestazione, ma diciamo la provocazione è apparsa chiara fin dal primo istante, per cui le persone che erano presenti lì ovviamente hanno percepito questa violenza di questa azione e ne è scaturito ovviamente un momento di tensione alimentato sicuramente da chi ha nel proprio DNA, nella propria genetica

0: battaglia facile e che in tutti i modi possibili ci vengono messi degli ostacoli, a volte anche molto fantasiosi e curiosi, per cui insomma, continueremo senz'altro a proseguire il lavoro nella difesa dei beni comuni. E naturalmente come APE al fianco del comitato non c'è neanche bisogno, insomma, di dirlo, perché si è praticamente un tutt'uno in una città costiera come Salerno, che oltre alle proprie montagne ha anche un patrimonio di mare non indifferente, e la tutela dei valori del patrimonio naturale e sociale che c'è in città ovviamente passa per tutte le forme di aggregazione e di associazionismo.
1: Queste quindi le considerazioni di Daniele, di APE Salerno, APE che appunto all'interno di questo percorso di mobilitazione per dire no alla privatizzazione della spiaggia del Porticciolo e anche all'interno dell'organizzazione dell'iniziativa che si svolge questo fine settimana. Sporticciolo, rivolta a grandi e piccoli. Durante i preparativi di questo evento c'è stata l'aggressione nella serata del 1° di luglio. Diverse le reazioni che ci sono state in città. Apprendiamo dagli organi di informazione che un gruppo di giovani antifascisti è stato aggredito con oggetti contundenti, cinghie e bastoni nella notte del 1° luglio da una squadraccia di Casa Pound proveniente da cittadine limitrofe alla nostra città. Purtroppo ogni anno siamo costretti a registrare provocazioni e atti fascisti in prossimità del 7 luglio ai danni di attivisti e attiviste antifasciste, ma quest'anno hanno alzato decisamente il livello, forse perché si sentono garantiti sia per la fase storica e politica che il nostro paese sta attraversando, sia per una sorta di legittimità istituzionale ricevuta dalla concessione della Salone dei Marmi per la presentazione di un libro edito dalla loro casa editrice. La Fiera del Libro di Torino non ha concesso lo spazio proprio per la vicinanza di questa casa editrice a casa Pound. Così l'associazione Memoria in Movimento, che ritiene gravissima la decisione del sindaco di concedere lo spazio. In un altro comunicato, il comitato 25 aprile Salerno, dal titolo No a Casa Pound a Palazzo di Città, il comitato 25 aprile chiede al sindaco De Luca la revoca degli spazi istituzionali, sostiene che le aule comunali non possono essere e non devono diventare il megafono di ideologie che negano i valori democratici e antifascisti su cui si fonda la nostra Repubblica. Permettere che l'estrema destra utilizzi i luoghi della democrazia cittadina significa legittimare chi quegli stessi valori vorrebbe abbatterli. Andiamo a sentire cosa ci ha detto Vincenzo Landi del Comitato 25 aprile di Salerno.
2: Diciamo che ogni anno, in prossimità del 7 luglio, ci ritroviamo a fronteggiare situazioni come queste in cui, con il pretesto di una commemorazione, fascisti da tutte le province d'Italia si radunano a Salerno e mettono in piazza saluti romani, croci celtiche, insomma. Riti che riportano agli anni più bui della nostra storia. In particolare quest'anno hanno un po' alzato il livello perché, oltre a convocare la commemorazione, hanno deciso di promuovere la presentazione di un libro all'interno del Salone dei Marmi del Comune di Salerno, alla quale noi ci siamo opposti fermamente con un comunicato perché non è la sede adatta per parlare di certe cose, diciamo così.
1: Certo, ecco, leggiamo anche notizie, insomma, di situazioni, definiamole di strada che si sono verificate in questi giorni. Ecco, che tipo di clima si sta respirando in città in questo momento?
2: È un clima molto teso anche alla luce di questa aggressione che c'è stata l'altro ieri. Operatori del comitato Giù le mani dal Porticciolo, che è uno spazio di resistenza a Pasqua,

0: a Salerno, stavano pulendo la spiaggia in occasione del 4 e 5 luglio, dove sono stati promossi 2 giorni di sport popolare sulla spiaggia, ed è avvenuta un'aggressione in piena regola da parte di un gruppo nutrito di persone di estrema destra che erano in giro ad attacchinare manifesti che appunto promuovessero questo 7 luglio. E quando si sono accorti di essere in maggioranza rispetto a chi stava pulendo la spiaggia, essendo quella comunque una comunità politica ben identificabile, sono stati aggrediti.
1: Ecco, questa commemorazione del 7 luglio in ricordo di Carlo Falvella, di cosa si tratta sostanzialmente? Chi era Carlo Falvella?
0: Carlo Falvella era un militante dell'estrema destra che nel 72, in un clima particolare, perché parliamo degli anni di piombo, dopo una colluttazione perse la vita a Salerno e insomma, nonostante il fratello abbia creato l'associazione Vittime del Terrorismo Politico e promuova da anni una commemorazione, diciamo, civile con i vari fratelli d'Italia, esponenti di estrema destra, alla sera poi gruppi di neofascisti si riuniscono con lo stesso pretesto, quello della commemorazione, per fare il saluto del presente a Salerno, protetti dalle forze dell'ordine.
1: Questo è un rito che ormai si ripete da diverso tempo e mi sembra aver capito che crea comunque come dire, una sorta di atteggiamento divisivo in città.
0: Crea una sorta di atteggiamento divisivo perché vediamo autorizzati gesti che si rifanno al reato di apologia del fascismo, che vanno contro la nostra Costituzione e vengono fatti in maniera autorizzata e diciamo, con la consapevolezza delle forze dell'ordine, perché avviene ogni anno e quindi lo sanno già che avviene.
1: E questo è Vincenzo Landi del Comitato 25 Aprile Salerno. Anche i consiglieri comunali della coalizione di sinistra, la sinistra all'opposizione di De Luca per intenderci, AVS, 5 Stelle, Lista Civica, hanno chiesto al sindaco De Luca di revocare l'autorizzazione dalla sala comunale per la presentazione del libro di Casa Pound. Sul clima che si respira in città, su questa lettera dei consiglieri di sinistra, abbiamo sentito Giso Amendola, che è consigliere proprio della Civica Salerno Democratica.
2: Allora, per capire che cosa sta accadendo dobbiamo ricordare che questa data del 7 luglio, appunto facevi riferimento al rito del presente, è l'anniversario della morte di Carlo Falvella, che è un giovane militante missino che è stato ucciso nel 1972, fa parte da tempo il 7 luglio di un'occasione di esercitare quei riti del presente che ormai siamo abituati a vedere da a Calarenzia in poi. Le forze della destra ne fanno un'occasione per una manifestazione di stampo identitario e neofascista, come ben potete immaginare. Ecco, il modello di H. Larenzi, anche se in numeri più ridotti vi dà l'occasione, ma è una situazione che mette in allarme la città, anche perché da qualche anno è diventato anche un appuntamento che convoglia forze da fuori città, insomma, sta diventando un appuntamento nazionale. Allora, sullo sfondo di questo rito del presente, con fiaccolata cittadina ormai abbondantemente annunciata, in questi anni c'è stata anche una buona resistenza democratica, una buona presenza di presidi, contromanifestazioni, informazione per non accettare la normalizzazione di questo rito. E quest'anno che cosa è successo? È successo qualcosa in più rispetto a già questo clima, e cioè che veniamo a sapere che il giorno del 7 luglio, poche ore prima, nel pomeriggio, quindi poche ore prima l'annunciata fiaccolata e rito del saluto, sarà presentato un libro della casa editrice Altafort dal titolo E me ne vanto, la storia che ricostruisce la storia di Carlo Falvella, con l'autore che è Tony Fabrizio, nella sala comunale, nel Salone dei Marmi, quindi la sala più rappresentativa di Salerno, quella del Consiglio Comunale. In aggiunta a questo, va detto che in questa manifestazione interverrà anche il capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Negli anni scorsi Fratelli d'Italia ha un po' giocato a tenere distinta la commemorazione ufficiale di Carlo Falvella dal saluto militante. Quest'anno invece l'occasione al comune è di compattare tutto questo. E noi siamo rimasti molto stupiti da questa concessione. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, è noto sulle scene nazionali, non devo presentarlo, ma insomma, a sentir lui dovrebbe essere un sindaco progressista. A noi questo è sembrato un ulteriore passo verso la normalizzazione di quella che si figura come una vera e propria manifestazione nostalgica e neofascista, che comincerà nella sala più istituzionale, più rappresentativa di Salerno, e poi proseguirà verso l'annunciato presente. Ecco, tutta questa situazione qui non è accettabile. Perché dico che quella è una manifestazione neofascista e non la presentazione di un libro in ricordo di un giovane salernitano morto negli anni 70? Ecco, non c'è nulla del ricordo, della commemorazione. Il libro è un libro edito da Altafort. Altafort, ricorderete, è la casa editrice di Casa Pound, molto vicina a Casa Pound, cacciata dal Salone del Libro qualche anno fa per l'improbabilità, diciamo, del suo catalogo, che è un catalogo neofascista e neonazista senza nessun dubbio. L'autore, questo anche significativo, Tony Fabrizio, è un autore che ha scritto precedentemente per Passaggio al Bosco un libro, vedi caso, dedicato alla forza identitaria dei saluti del presente, di questo rito del presente che l'estrema destra, ma se vediamo la locandina di Salerno, dobbiamo dire ormai che il compattamento tra destre istituzionali ed estreme destre sta avvenendo, ecco, quei riti identitari stanno diventando il luogo dove si sta rafforzando questa avanzata dell'estrema destra è dentro una normalizzazione evidente che deve essere interrotta. Ecco perché abbiamo chiesto immediatamente al sindaco, agli altri consiglieri comunali, prendere posizione, ma al sindaco di ritirare subito la concessione di questa sala a questa presentazione in questo giorno particolare. Questa è la prima fase. Dicevi che si è aggiunto qualcosa, e si è aggiunto qualcosa di gravissimo, nel senso che in questo clima l'altra sera, in tarda serata, al Porticciolo di Pastena, che è una, poi vi spiego, è una zona importante per gli attivisti salernitani, c'è stata quello che la stampa salernitana riferisce come uno scontro, ma gli attivisti del Porticciolo di Pastena raccontano come una vera e propria aggressione, una vera e propria carica di neofascisti che stavano affiggendo manifesti attorno al 7 luglio e che avrebbero caricato gli attivisti del Porticciolo di Pastena che stavano ripulendo e preparando per una manifestazione importante che hanno al Porticciolo di Pastena questo fine settimana. Perché dico che quello è un luogo importante? Perché il Porticciolo di Pastena è un luogo per Salerno centrale per le battaglie ecologiche e per i beni comuni, perché è la difesa di un posto ambientalmente ricchissimo e che da tempo è attaccato da processi di cementificazione. Lì c'è un comitato di attiviste e di attivisti molto forte in città, quindi mi sembra anche questa una scelta significativa. Questa è la situazione, quindi andiamo verso un 7 luglio che rischia di segnare un'ulteriore avanzata nella normalizzazione dell'estrema destra e addirittura con l'accoglimento nei saloni comunali di Casa Pound, per dirla in modo molto sintetico.
1: Questo quindi Giso Amendola, consigliera della Civica Salerno Democratica, che insieme agli altri consiglieri della sinistra all'opposizione di De Luca, AVS 5 Stelle, appunto la lista civica Salerno Democratica, hanno chiesto al sindaco di revocare l'autorizzazione della sala comunale per la presentazione del libro di Casa Pound. Dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì, prima del rito del presente. Il primo luglio gli scontri al Porticciolo tra i militanti dell'estrema destra che hanno aggredito gli attivisti del comitato Giù le mani dal Porticciolo, che si oppongono alla privatizzazione di questo di questa spiaggia, di questo bene comune, e dove nel fine settimana si svolge questa iniziativa Sporticciolo. Abbiamo sentito appunto le testimonianze di Davide del comitato Giù le mani dal Porticciolo e le considerazioni di Daniele di Ape Salerno. Resta che in questo caso c'è una convergenza di interessi evidentemente tra i fascisti di estrema destra di Casa Pound e tra chi ha interessi speculativi in città per la privatizzazione della spiaggia del Sporticciolo. Sono diverse comunque le prese di posizione che sono state in città, fra cui quella dell'associazione Memoria in Movimento e del comitato 25 aprile Salerno, di cui abbiamo sentito Vincenzo Landi.

Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017. 4.

Ciao a tutti e tutte, inizia una nuova puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Questa puntata vuole dare inizio ad un nuovo filone all'interno del nostro programma, un filone incentrato sul potere. Perché il potere? Innanzitutto perché l'ecologia politica, filone di ricerca e di proposta teorica al quale ci rifacciamo, ha come punto di distinzione con le altre prospettive ecologiche e o ambientaliste proprio il rapporto, la problematizzazione, la messa critica del potere. Da questo punto di vista l'ecologia politica si dimostra più empirica e quindi scientifica di altri approcci, spesso troppo astratti e quindi irreali, non calati nella realtà, approcci alla questione ecologica non calati nella realtà, troppo astratti. Ciò non di meno ci sembra di notare che nell'ecologia politica il potere venga preso spesso, non solo all'interno dell'ecologia politica, ma anche come un dato di fatto, forse esagerando, direi come un dato di natura. Di fatto la critica dell'ecologia politica riguarda il rapporto tra potere ed ecologia e ciò ci permette di vedere come i problemi ecologici e le loro possibili soluzioni non siano mai scollegati dai rapporti di potere, dalla politica, dalle diseguaglianze e dalla loro istituzionalizzazione. Non ci sembra però di riscontrare nelle pubblicazioni afferenti all'approccio dell'ecologia politica un'analisi specifica sul potere, sulla sua genesi, sul suo funzionamento, un'analisi per così dire anche antropologica del potere e perfino un'analisi ecologica del potere. Ovviamente se ci sbagliamo queste puntate saranno anche l'occasione di colmare questa nostra ignoranza, che ovviamente può essere. Queste le ragioni diciamo teoriche di un maggiore interesse intorno al potere, ma ben più importanti ci sono delle ragioni pratiche, storiche e di risposta fattuale alle problematiche presenti e soprattutto future. Infatti, come tutti vediamo, viviamo in un'epoca di disordine delle strutture di potere nel mondo, quasi ovunque e quasi a ogni livello. Sembra di essere passati, facendo diciamo forse un po' una capriola dal punto di vista teorico, da un mondo nel quale un pervasivo potere globale sregolava, disgregava, disordinava, aggrediva, esauriva le strutture ecologiche della vita, la crisi ecologica che stiamo affrontando per spiegarci meglio, ad uno nel quale il mutare, il riorganizzarsi, il ridefinirsi delle strutture della vita a livello planetario disorganizza, disgrega e trasforma il potere a livello globale. Per parlare in modo più semplice, i mutamenti climatici sono già oggi uno dei fattori che sta mutando i confini, le economie, i rapporti di potere dentro e fuori gli stati. Le occasioni, le sfide, i limiti, i fattori imposti agli stati dalla crisi ecologica sono stati fino adesso del tutto ignorati. E il risultato di ciò è la guerra di tutti contro tutti alla quale stiamo assistendo. Quindi mi viene da pensare che una maggiore riflessione sul potere forse sarebbe stata utile ad evitare che le sacrosante istanze del mondo ecologista non rimanessero buone intenzioni ignorate dal potere, ma strumenti per intervenire su di esso. Ma, come dicevamo, l'utilità di una riflessione critica intorno al potere potrebbe essere ancora più preziosa per il futuro. La crisi ecologica è la causa profonda, riteniamo, dell'attuale terza guerra mondiale a pezzi, e questo ormai ci sembra a noi assodato, e dimostra, questo senza dubbio, la debolezza dell'ordine globale. Ma la crisi ecologica è solo all'inizio, come sappiamo, e il futuro promette di essere ben peggiore. Con quale potere, o meglio, con quali poteri, bisognerà fare i conti in un mondo più povero, più insicuro, in molte zone invivibile e in uno scenario ormai inevitabile, si presenta come uno dei più importanti problemi del nostro tempo. Non è probabilmente questo il luogo, per così dire, per una trattazione esaustiva dell'argomento, ammesso di essere in grado, visto che mi sembra uno dei temi più complessi e difficili da affrontare dell'umanità, e ammesso che sia possibile raggiungere una trattazione esaustiva di un oggetto così onnipresente e allo stesso tempo sfuggente quale il potere. Iniziamo però in questa miniserie sul potere a maneggiare questo tema, a guardarci dentro, a decostruirlo, facendoci aiutare da alcuni, per così dire, maestri del potere, li abbiamo chiamati, che hanno passato la loro vita rispettivamente a studiarlo, a difenderlo, a criticarlo, a combatterlo, a istituirlo, eccetera. Ora, il primo brano che ci fanno sentire i Public Enemy con i God Game, e poi presenteremo il primo di questi maestri del potere a cui dedichiamo questa piccola serie incentrata appunto sul tema del potere.

Bentornati e bentornati in studio. Come abbiamo anticipato nella prima parte di questa prima puntata sul tema del potere, è il momento di presentare il nostro primo maestro del potere. Per non perdere la nostra solita abitudine di prendere le mosse da un fatto, da un evento, per introdurre il tema della puntata, ci trasferiamo in Francia. L'anno è il 1970 e il giorno è il 12 aprile. In quel giorno il protagonista della nostra puntata, il primo maestro del potere che vogliamo presentare, viene nominato professore di storia dei sistemi di pensiero al Collège de France, la più importante istituzione culturale di Francia, dove ha la libertà totale di ricerca e di insegnamento e dove dà vita alcune delle più importanti e influenti riflessioni del suo tempo. La persona in questione è Paul-Michel Foucault. Innanzitutto una piccola parentesi sul funzionamento dell'insegnamento al Collège de France. Praticamente se si viene nominati professore al Collège de France, che è la più importante, come detto, istituzione culturale francese, si ha l'obbligo di fare un numero, adesso non mi ricordo esattamente, ma una cosa come 36 ore di lezione all'anno, sempre su un tema nuovo, e questa è l'unica imposizione. Lezioni che si impartiscono non a studenti, iscritti, ma a chiunque voglia partecipare a queste lezioni e che non hanno esame, non rilasciano nulla, quindi diciamo con una libertà totale di comunicare al pubblico quello che davvero si vuole conoscere, si sta ricercando, e quindi diciamo appunto l'acme di uno studioso, soprattutto in Francia, ma immagino il sogno di chiunque faccia ricerca nella vita. Come diciamo, questa piccola parentesi, diciamo anche un po' di invidia, parlavamo di Paul-Michel Foucault, facciamo un attimino la biografia. Michel Foucault nasce in Francia, a Poitiers, il 15 ottobre 1926, da una famiglia borghese a Parigi, e muore a Parigi il 25 giugno 1984. È stato un filosofo, sociologo, psicologo e storico, è stata una delle personalità più eminenti dello strutturalismo e del post-strutturalismo e di sicuro del secolo passato, al fianco di figure come Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Roland Barthes e Jacques Derrida, tutti nomi molto altisonanti con cui ha condiviso riflessioni e percorso in vario modo. La carriera accademica di Michel Foucault è brillante e gli permette di laurearsi nel 1948 in filosofia e nel 1950 in psicologia. Però il giovane Foucault è comunque una personalità inquieta che tenta più volte il suicidio e abusa di alcolici, quindi diciamo non è una situazione tranquilla al di là dei successi accademici. Al 1950 risale la sua adesione al Partito Comunista Francese, che lascia solo due anni dopo. Al 1960 risale l'incontro, uno degli incontri più importanti della sua vita, se non l'incontro più importante della sua vita, con lo studente di filosofia e attivista politico Daniel Defert, suo compagno di vita e di iniziative per i successivi 25 anni. Nel 1961 presenta la tesi Storia della follia nell'età classica e scrive l'introduzione all'antropologia di Kant, in un lavoro collettaneo a cura di Jean Hippolyte. Su Kant lui a Foucault viene data il compito di scrivere quello che viene definita l'antropologia in Kant, ovviamente con un concetto non kantiano. Nel 1966 pubblica il suo bestseller Le parole e le cose, Le mozze e le choses in francese, libro importantissimo e di grandissimo successo. Nel 1968 appoggia il movimento studentesco francese, quindi vediamo già sia a livello accademico sia come storia, come biografia, che purtroppo non potremo percorrere interamente perché come sempre, soprattutto in questo caso, il personaggio eccede di gran lunga lo spazio della puntata, ma anche nella vita privata e politica è stato un innovatore, è stato una persona molto importante. Al 1970, come abbiamo già detto, risale il suo acme accademico quando viene eletto professore al Collège de France, la più prestigiosa istituzione accademica francese, e come abbiamo detto, però ripetiamo perché è importante, con la cattedra di storia dei sistemi di pensiero. Qui rimane fino alla sua morte, tenendo i suoi corsi e facendo soprattutto ricerca, dedicando soprattutto il suo tempo e i suoi mezzi alla ricerca. Gli anni che vanno dal 1970 fino alla sua morte nel 1984 sono infatti per noi più interessanti. In questi anni pubblica Sorvegliare e punire, nascita della prigione, un libro importantissimo per quanto riguarda il tema della repressione, 1975, inventa il concetto di biopolitica, e fa quello, diciamo questa forse è una parentesi, potremmo anche evitarcela, ma e poi mi spiegherò perché, fa quello che a suo dire è stata la migliore esperienza della sua vita, cioè prendere l'LSD nella Valle della Morte negli Stati Uniti d'America. L'avrei, diciamo, potremmo considerare un po' una semplice gossip, se non fosse che lui stesso metteva questa esperienza al centro delle sue riflessioni e la definiva appunto come l'esperienza più importante e migliore della sua vita, in una vita che, come vediamo, di esperienze non mancava certo, e quindi qualcosa vorrà dire.
cosa che non so io, però insomma mi sento di riportarla a mia volta. Pubblica nel 76 il primo volume della storia della sessualità, il titolo di questo primo volume è La volontà di sapere. Nel 1984 gli altri due volumi, L'uso dei piaceri e La cura di sé. Questo concetto cura di sé è molto importante in Foucault e sicuramente è attuale per l'oggi. Nello stesso anno muore a causa di una malattia legata all'AIDS. Allora, dopo aver brevemente, molto sommariamente, cioè ci sono anche permanenze all'estero, cioè è una vita molto ricca, però che va purtroppo riassunta, appunto molto sommariamente il percorso della biografia di Foucault, diciamo poche importanti parole sul sesso che prendiamo direttamente da lui. E dice così: dobbiamo capire che con i nostri desideri, attraverso i nostri desideri, si creano nuove forme di relazione, nuove forme d'amore, nuove forme di creazione. Il sesso non è una fatalità, è una possibilità di una vita creativa. Ok, questo è importante, cioè non ci porta verso con concetti diciamo banali e anche come si può dire molto riduttivi verso l'animalità, ma verso l'umanità, cioè la possibilità di creare socialmente e condividere. Ora, prima di entrarci nei contenuti della ricerca di Foucault, un'altra piccola premessa. Come risulterà già chiaro, la personalità e l'intelletto straripante di Foucault non si possono nemmeno ridurre a un solo tema. Quindi noi restringeremo il campo a quella comunque voluminosa, perché diciamo è una gran parte delle sue riflessioni, studi riguardanti specificatamente il potere. Visto che è una persona che ha detto tanto ed importante anche su altri temi. A tal proposito ci interessano particolarmente le sue ricerche sulle prigioni, sugli ospedali, le scuole e altre grandi organizzazioni sociali, quanto quelle sulla sessualità. E ci interessa senz'altro soprattutto la sua opera Sorvegliare e punire e il suo concetto di biopolitica. Di questo parleremo nella terza parte di questa puntata. Ora un pezzo dei The Who intitolato Baba O'Riri, un pezzone.

Rieccoci in studio, stavamo parlando della vita e della figura di Michel Foucault, da noi presentato come uno dei maestri del potere, in questa specie di serie di puntate sul tema del potere. Lo spazio che abbiamo a disposizione, le nostre puntate, diciamo, non ci dà modo di entrare, come abbiamo già detto, in profondità nei testi di Foucault o di argomentare esaustivamente la sua ricerca, quindi facciamo una cosa, diciamo, il più diretta possibile. Partiamo dalla domanda più immediata e per noi utile in questo caso, cioè chiediamoci cosa fosse per Foucault il potere. Cosa pensava Foucault del potere, come lo definiva o anche solo descriveva. La domanda è semplice, la risposta è molto meno, però diciamo seguendo il suo insegnamento cerchiamo di fare un po' d'ordine. Diciamo che per Foucault il potere non è una cosa, innanzitutto, e non è una cosa che si possa possedere. Cioè non può stare qui, non può stare altrove, non può essere posseduta interamente, non può essere gestita interamente da un unico attore o in un unico luogo. Bensì è una rete di relazioni, di forze onnipresente. Cioè il potere è onnipresente ed è costituito da una rete di relazioni di forza, ok? Che è a qualunque livello. Questa onnipresenza del potere significa che il potere non può mai concentrarsi in un unico punto, ad esempio in una teoria classica nello Stato, ma che al contrario riguarda i rapporti di forza che in maniera pervasiva caratterizzano la famiglia, la scuola, il lavoro, il corpo, l'individuo stesso. Questa dimensione, per così dire, capillare del potere, questa pervasività del potere che si diffonde in maniera, per così dire, capillare, viene da Foucault definita, per esempio, microfisica del potere. Ok, quindi abbiamo questa idea di pervasività di potere e complessità del potere, non semplice, diciamo non una versione semplicistica del potere. Inoltre la dinamica del potere non procede solamente dall'alto verso il basso, modello Red Sudditi per capirci, ma anche e forse più dal basso verso l'alto, in un rapporto che sia di opposizione esistenza ma che è anche creativo e costruttivo. Questo poiché nel potere non c'è solo un aspetto negativo distruttivo, repressione, coercizione, eccetera, ma il potere è anche e forse di più, per così dire, positivo, un positivo che non è da confondere, diciamo, con un valore morale, bensì nel senso che il potere produce discorsi, soggettività, verità riconosciute e quindi realtà, quindi ha un valore produttivo, insomma, creativo. Un altro aspetto molto importante del potere, in particolar modo dal nostro punto di vista, è la natura del rapporto tra sapere e potere, un rapporto che è per Foucault necessario. Tradotto, non c'è sapere senza potere, non c'è potere senza sapere. Questo ovviamente al di là di ogni visione semplicistica, cioè non stiamo dicendo che il potere ha il sapere o che chi ha il sapere ha il potere, stiamo dicendo che questo rapporto c'è sempre, in ogni caso, cioè il potere avrà un rapporto con il voler sapere, con il poter sapere, con il sapere, e chi vorrà sapere, chi si preoccuperà di sapere, chi cercherà il sapere, avrà di fatto un rapporto col potere, o magari un incontro, scontro, però questa diciamo corda tra potere e sapere non viene mai spezzata, si può attorcigliare, può essere tirata, ma questo rapporto rimane per Foucault ovviamente. In Foucault si trova anche una risignificazione del potere, e qui arriva la parte, diciamo, più saliente per noi e più foucaultiana, se possiamo usare questo termine. Quindi l'invenzione dei concetti di biopotere e di biopolitica. Su di essi cerchiamo di approfondire e andiamo a concludere questa puntata, visto che si tratta di concetti molto complessi. Per una definizione di complessi, per non dire una cosa complicata, no, la complessità è l'interazione multipla di più fattori nel tempo. Quindi questo fa capire anche quando si dice difficile spiegare una cosa complessa, non vuol dire che è perché è troppo complicata, vuol dire che ogni spiegazione e ogni lettura, ogni analisi deve fare i conti con più fattori che interagiscono tra loro e nel tempo. Quindi non si può mai avere un'analisi, una versione, una verità buona per ogni momento. Quindi quando si dice di una cosa complessa vuol dire che va seguita, va calata nelle varie realtà che ci troviamo poi dinanzi. Vedremo che questo per esempio per Foucault è molto importante, questa cosa che sto dicendo. Quindi cosa sono il biopotere e la biopolitica di Foucault? Il biopotere è una forma di potere contemporanea a Foucault e oggi ancora più forte direi, che si focalizza sulla gestione della vita di individui. Viene definita a Foucault l'anatomo politica o disciplina del corpo macchina. E dall'altro lato di popolazioni, la cosiddetta biopolitica da popolazione, attraverso tecniche di controllo e intervento su processi demografici come nascite, mortalità, salute, eccetera. Per esemplificare questo interesse particolare per la vita da parte del potere, Foucault ricorre al confronto col precedente potere del sovrano, sintetizzato nel motto far morire o lasciar vivere, quindi il diritto di vita o di morte del sovrano, diciamo così,
e che ora diventa far vivere e lasciar morire. Infatti il potere non si esercita tanto sulla morte, ma sulla vita stessa, sulla sua gestione, aumento e ottimizzazione. Questo avviene disciplinando il corpo individuale come macchina, rendendolo produttivo e docile. Gli istituti predisposti a questo erano per esempio la scuola, la fabbrica, la caserma. Ovviamente il discorso su questi istituti e sulle finalità della biopolitica, diciamo ai tempi di Foucault, il discorso andrebbe ovviamente aggiornato, ma questa forma di potere, cioè il biopotere sull'individuo come macchina sociale, è sicuramente presente, è ben forte, forse è al suo acme nella nostra società. Infatti diciamo che questa forma di potere è quanto mai pervasiva, magari con altri fini e con altri strumenti, quello sì. E l'altro aspetto, diciamo quello sociale, è regolare la specie umana come insieme biologico, gestendo tassi di natalità, longevità, mortalità, eccetera. E questo attraverso l'utilizzo di statistiche, di politiche sanitarie, vaccinazioni. Le tecnologie di potere messe in opera si sostanziano in dispositivi di sapere, potere, sapere è connesso sempre al potere, che normalizzano, sorvegliano e controllano. Diciamo che il mondo in cui viviamo è letteralmente frutto di queste tecnologie di potere, questi dispositivi. L'obiettivo del biopotere è gestire la vita per scopi economici e politici, integrando i corpi e le popolazioni in sistema di controllo efficienti, facendo vivere e lasciando morire, cioè gestendo la vita in modo che sia utile, ma potendo sacrificare alcuni aspetti o individui per il benessere generale della popolazione ed economia. Con questo concludiamo, non prima però di avervi consigliato fortemente la lettura dell'opera di Foucault, specialmente importante per comprendere il presente secondo noi, e diamo alcuni spunti perché appunto andrebbe poi approfondito in ogni aspetto, però temi dell'oggi che secondo noi si ricollegano alle letture di Foucault possono essere quello dell'eutanasia, quello delle pandemie, quello della cybermedicina, quello del mondo dei social, il modello ben più che orwelliano che si sta sviluppando in Cina con un fortissimo controllo, al di là proprio della dittatura, anche proprio come dispositivi di controllo e come tecnologia legata al biopotere, e o ancora l'importanza dei dati, dei big data nei rapporti globali di potere tra gli stati. Quindi con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Storie ecologiche, resistenza e conflitto. Sterco.

0: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo che puoi leggere dove e quando vuoi. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org.
1: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Non vivete come forse non avete mai fatto.
2: Il mondo nuovo.
3: Almanacco del cambiamento.
4: Un cantiere grande quanto un continente.
5: Let's talk about the housing crisis. Last summer for the first time in...
6: Parliamo della crisi immobiliare. La scorsa estate, per la prima volta in 15 anni, ai newyorkesi è stato permesso di partecipare a una lotteria per ottenere un aiuto nel pagamento dell'affitto. La lotteria è durata solo una settimana. Più di 630.000 persone hanno presentato domanda. Grande premio? Entrare in una lista d'attesa con altre 200.000 newyorkesi. Questa è la crisi immobiliare nel 2025. A meno che non siate ricchi, è praticamente impossibile trovare o mantenere una casa che vi possiate permettere. È ora che l'amministrazione comunale faccia qualcosa al riguardo. Vi ho già parlato del mio impegno a congelare l'affitto per ogni singolo inquilino con affitto stabilizzato, il che copre circa la metà di tutti gli affittuari di New York City. Ma che ne sarà dell'altra metà? Abbiamo bisogno di più alloggi, molti di più. Come sindaco, nei prossimi 10 anni costruirò 200.000 nuove case a canone calmierato, costruite dal comune e permanentemente accessibili. Triplicheremo il numero di case che siamo attualmente in grado di costruire. Qualsiasi progetto accessibile al 100% sarà accelerato senza inutili ritardi. Libereremo il settore pubblico, ma avremo ancora bisogno di più alloggi, il che significa edifici più alti vicino alle stazioni della metropolitana, aumento della densità edilizia nei quartieri ricchi ed eliminazione dell'obbligo di costruire parcheggi. Ma dovremo guidare questi cambiamenti attraverso una pianificazione globale, non con un approccio frammentario. New York City è una città a maggioranza di inquilini, ma troppo spesso il nostro governo lavora per i proprietari. È ora di riprendere il potere e costruire alloggi per i molti. Mettiamoci al lavoro.
4: La campagna elettorale per il comune di New York è stata vinta da Zoran Mamdani, con un programma il cui punto principale era rendere la città di nuovo economicamente sostenibile per chi ci vive. La stragrande maggioranza della popolazione della città non riesce infatti ad arrivare a fine mese per il costo insostenibile della vita. La città in cui risiedono 340.000 milionari non garantisce agli altri 24 milioni di abitanti dell'area urbana un tenore di vita dignitoso. Tra gli 8 milioni e mezzo di abitanti del solo comune di New York, che hanno un'età media di 38 anni, il tasso medio di povertà si aggira intorno al 18%. Il reddito medio di una famiglia sfiora gli $80.000 l'anno e il valore medio di un appartamento è di $752.000. La città che ha rappresentato il modello urbano globale per diversi decenni e che adesso sta affrontando la crisi del vecchio sistema mondo non è più al centro del sistema e non riesce a reggersi sul processo che per un paio di secoli ne ha fatto un motore economico mondiale. L'economia di New York, infatti, come quella di molte metropoli statunitensi, si è continuamente ricostruita, sostenendosi sull'aumento del valore delle case e dei terreni. La città si è continuamente reinventata, abbattendo e ricostruendo intere aree. Non è stato un modello solo culturale, ha rappresentato il modello di economia urbana globale. Ma cosa sta succedendo adesso alle città globali? Probabilmente i cambiamenti più profondi stanno avvenendo altrove, a partire dall'enorme processo che sta trasformando l'intero continente africano.
7: Proseguono attivissimi i lavori stradali iniziati fra l'ottobre e il novembre dello scorso anno. Sotto la vigilanza dell'ispettorato dell'azienda autonoma della strada, 40 imprese lavorano con 107.000 operai, il 60% nazionali, il resto indigeni, su 54 tronchi di strade. Le arterie fondamentali dell'impero, appaltate o in corso di lavori, hanno un'estensione complessiva di circa 3.440 km. Le strade di nuova costruzione sono lunghe 2.240 km. Le altre costruite durante la preparazione e l'azione bellica, che dovranno essere allargate e migliorate, sono lunghe 1.192 km. All'inizio della stagione delle piogge avremo la sicurezza del transito su massicciate solide su ponti in muratura nelle strade Asmara, Kuoram, Dessie, Addis Abeba e Asmara, Agusè, Maitim Ket, Gondar. Ciò vuol dire che Addis Abeba e Gondar saranno collegate direttamente all'Asmara e quindi al nostro porto di Massawa. Ostacoli che sembravano insormontabili sono giornalmente superati.
8: Il primo ventennio di questo millennio è stato il momento di massima espansione delle aree urbane africane. Il processo di espansione è rallentato leggermente, ma continuerà almeno fino alla metà del secolo. Secondo Africa Polis, la popolazione del continente africano tra il 2020 e il 2050 aumenterà ancora e ci saranno circa 900 milioni di persone in più. La maggior parte sarà popolazione urbanizzata, ma se si aggiunge all'aumento demografico la quantità di popolazione che si sta ancora spostando nelle città, si può dire che alla metà del secolo ci sarà nelle città del continente africano circa il doppio della popolazione attuale. Si passerà dai 700 milioni di abitanti della città del 2020 a 1 miliardo e 400 milioni del 2050. L'indice di urbanizzazione del continente, che nel 1950 era dell'11%, è salito al 32% nel 2000 e in soli 20 anni è poi aumentato fino al 55%. Alla metà del secolo sarà del 65%. Già adesso, oltre la metà della popolazione africana vive in un'area urbana. Tra 25 anni, 7-8 abitanti su 10 abiteranno in una città. L'urbanizzazione dell'Africa è un processo di dimensioni enormi. Il dato è più forte se si segue la formazione o la crescita degli agglomerati tra insediamenti urbani diversi, quei nuclei di città che crescendo finiscono con il diventare un'unica area urbana. Secondo il rapporto Africa's Urbanization Dynamics 2025 dell'OCSE, nel 1950 c'erano 486 agglomerazioni urbane, nel 2000 erano 3.677, nel 2020 erano 8.999. In soli 20 anni, tra il 2000 e il 2020, sono sorte oltre 5.300 nuove agglomerazioni urbane. In totale saranno oltre 11.000 tra 25 anni, quindi ne nasceranno almeno altre 3.000. La maggior parte a causa della fusione tra quelle che già adesso sono agglomerazioni in gruppi urbanizzati ancora più grandi. Alla metà del secolo, l'Africa sarà il secondo continente per popolazione urbanizzata dopo l'Asia. La sola Nigeria, con 250 milioni di abitanti nelle aree urbane, sarà il quarto paese al mondo per popolazione urbanizzata. L'area con la crescita più veloce di superficie urbanizzata è stata negli ultimi due decenni quella centrale del continente, circa il 3,7% anno, ma quasi dappertutto il tasso di crescita è stato notevole. Nonostante il continente sia immenso, per visualizzare la dimensione del processo basta pensare che a metà secolo le nuove aree urbanizzate copriranno una superficie pari a quella della Spagna.
9: La zona di libero scambio continentale è stato uno dei temi principali di questo forum. Si è discusso di come prevenire i monopoli esistenti, che alla fine finiranno per dominare il mercato panafricano. Penso si sia raggiunto l'approccio politico giusto per evitarlo. Bisogna creare nuove opportunità per tutti i settori al fine di entrare nell'economia africana. La maggior parte degli imprenditori più lungimiranti investe nei momenti che non sembrano confortevoli o proprio adatti. Quindi sono ancora più fiducioso e ottimista sul futuro. Dobbiamo investire sulle nuove generazioni perché hanno anche bisogno di avere una speranza.
10: Tra le nuove entità ci sono alcune che vengono chiamate mega agglomerazioni, grandi aree metropolitane che si sono create dalla fusione tra centri maggiori, come Nairobi in Kenya, che nel 2020 aveva 7,6 milioni di abitanti. Proseguendo la sua crescita, Nairobi dovrebbe arrivare a circa 24,6 milioni nel 2050, ma il problema è che la sua espansione si sta legando all'espansione di altre aree vicine. I nuovi palazzi vengono costruiti da anni lungo le strade di collegamento tra le città, con 440 76 agglomerazioni in Kenya, 288 in Uganda e 6 in Tanzania, l'area che adesso è identificabile come Nairobi sarà il centro direzionale della mega agglomerazione del Lago Vittoria, che potrebbe avere oltre 57 milioni di abitanti e ruotare intorno alla città di Kisumu, ma potrebbe crescere fino a 70 milioni nel caso in cui arrivi a inglobare anche Mbale sul versante ugandese. Il Burundi avrà un tasso di copertura urbano del territorio elevatissimo, che potrebbe avere oltre 57 milioni di abitanti e ruotare intorno alla città di Kisumu, ma potrebbe crescere fino a 70 milioni di abitanti nel caso in cui arrivi a inglobare anche Mbale sul versante ugandese. Il Burundi avrà un tasso di copertura urbana del territorio elevatissimo. Il 51% del territorio sarà urbanizzato. L'agglomerazione più grande, Bujumbura, che sarà il risultato della fusione di

0: 4 per dimensioni al di fuori del continente asiatico, quindi sorpasseranno le aree americane e europee. La crescita della popolazione urbana è sempre una questione complicata. Come sostiene il rapporto dell'OCSE, tutti i nuovi residenti hanno bisogno di case, lavoro, beni e servizi. Questi bisogni fanno aumentare la domanda di spazio, che sia per case o per negozi, mercati, fabbriche e uffici, scuole, cliniche, luoghi di culto, uffici di governo, parchi pubblici e spazi aperti, o comunque per tutte le miriadi di posti di cui i residenti hanno bisogno per accedere ai lavori, ai beni e ai servizi. Quindi esiste un solo modello di città e ha bisogno di spazi codificati che corrispondono al mercato e alla costruzione degli spazi produttivi. Tutti gli altri tipi di spazio urbano non sono città, oppure sono permanenze precoloniali. Perché sotto sotto, nel grande quadro di espansione delle aree urbane del continente, c'è una precisa idea di progresso. Il rapporto dell'OCSE però prosegue spiegando che città funzionanti e vivibili non crescono semplicemente in modo organico nel corso del tempo. Dietro la scena di ogni città efficiente ci sono teams di pianificatori urbani concentrati sulla risoluzione di current backlogs and bottlenecks, ma anche a sviluppare nuovi piani per la crescita futura e i costanti cambiamenti sociali, tecnologici e fisici dei contesti delle città. Un esercito di pianificatori urbani deve pensare a sistemare 1 miliardo di nuovi abitanti, che saranno soprattutto al di sotto dei 25 anni e che avranno bisogno di spazio. Insomma, è uno degli affari del millennio e noi non stiamo pianificando.
1: Allora, per riassumere, lei ha un esiguo flusso di entrate, niente riserve di liquidità e un contratto capestro che la obbliga a sottostare a un lento processo di approvazione per ogni cambiamento, sempre che lo approvino. Il che non succede mai. Ho dimenticato qualcosa?
2: Non manca niente, mi sembra.
1: Mi parli dei terreni.
2: I terreni?
1: I terreni, gli edifici, come funziona quell'aspetto?
2: Oh, è molto semplice in realtà. L'affiliato trova un pezzo di terra che gli piace, la prende in concessione per 20 anni, accende un mutuo edilizio, tira sull'edificio ed è fatta.
1: Quindi è l'affiliato che sceglie il luogo?
2: Sì.
1: Che sceglie la proprietà?
2: Già.
1: Lei fornisce formazione, sistema, competenza gestionale e lui è responsabile per tutto il resto.
2: Ed è un problema?
1: Bello grosso. Lei non sembra aver capito in quale campo lavora. Non è l'hamburger il suo campo. Il suo campo è l'immobiliare. Non si fonda un impero con l'1,4% su un hamburger da 15 centesimi. Lo si fonda possedendo il terreno sopra il quale quell'hamburger si cuoce. Terreni. I soldi veri stanno lì. E oltre a quelli c'è il controllo.
3: Un team di ricerca diretto dall'Università di Hong Kong, HKU, e dall'Università di Wuhan ha provato a realizzare un modello di crescita studiando 9.200 città africane tra il 1950 e il 2020. Il risultato dello studio, pubblicato su Nature Cities, è che la popolazione urbana tende a concentrarsi sempre di più. L'OCSE sostiene che la densificazione, l'aumento della densità di popolazione, è generalmente l'unico modo per creare più spazio in una zona centrale di un agglomerato urbano. È possibile rendere disponibile terreni e superfici edificabili aggiuntive attraverso l'infill, la riqualificazione e l'affollamento. L'affollamento, che riflette la limitata accessibilità economica, è generalmente confinato ad alcune zone della città che sono attraenti dal punto di vista residenziale, ma che non sono in grado di aumentare la loro superficie abitabile totale. In pratica, suggerisce di costruire grattacieli nelle aree pregiate e riqualificare i sobborghi residenziali più redditizi. Non è esattamente un modello originale di città. Il rapporto del Club del Sahel e dell'Africa occidentale, OCSE-SWAC, della Banca Africana di Sviluppo e della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Africa, Africa's Urbanization Dynamics 2022, The Economic Power of Africa Cities, analizza le prestazioni socio-economiche di 4 milioni di individui e aziende in 2600 città in 34 paesi africani. Il rapporto mostra che le città superano le aree rurali in quasi tutto: salari, orari, livello di istruzione e fornitura di infrastrutture e servizi. Il rapporto indica anche che un aumento del 10% della popolazione o della densità demografica comporta un aumento della produttività compreso tra lo 0,2% e lo 0,5%. Il continente ha bisogno di nuova terra urbanizzata. Make land urban again.
4: Il progetto di urbanizzazione forzata cinese prosegue tra rischi e incognite parametrati su un paese della dimensione delle potenzialità esplosive. 2 milioni di contadini vengono trasferiti nelle nuove città appena costruite con il duplice obiettivo di ridurre la povertà e di stimolare l'economia grazie a un ciclo virtuoso di salute.

0: più alti e di consumi in crescita. Idea è buona, quanto temibile il pericolo, quello di costruire conchiglie urbane vuote senza lavoro da offrire in cui gli ex contadini, gli ex minatori non riescono a inserirsi, creando mega quartieri gonfi di frustrazione e di disoccupati. Secondo le previsioni, nel 2030 oltre 1 miliardo di cinesi vivrà in città, 300 milioni più di oggi.
1: Cosa bisogna pianificare esattamente? In una singola espressione, smart cities, città sostenibili, ecocompatibili, alimentate da energie rinnovabili e produttive, città intelligenti. C'è poi la questione del prodotto interno lordo delle città, che non è secondaria. Su questo l'OCSE ha una posizione chiara: finanziare le città del futuro. È il titolo di un rapporto in cui si parla della necessità di investire sul mutamento dello spazio urbano, partendo dal presupposto che le economie urbane hanno prodotto finora l'80% del PIL mondiale. Urbanizzarsi, crescere e diventare smart. In realtà qualcuno ha già pensato che fosse la soluzione migliore. Dei 300 miliardi di dollari investiti dalla Repubblica Popolare Cinese finora nel continente africano, molti sono stati investiti nella costruzione di smart cities, città sostenibili, con case a alta efficienza energetica, approvvigionate da fonti rinnovabili. Una parte è stata destinata a progetti di nuovi edifici a alta densità abitativa, destinati a numeri elevati di popolazione. Dovendo scegliere a chi rivolgersi, l'ingegneria cinese in effetti sembra una scelta oculata, è abbastanza preparata a gestire grandi metropoli. Negli ultimi 2 anni gli investimenti sulle infrastrutture provenienti dalla Belt and Road Initiative, il grande progetto riservato alla cooperazione tra Repubblica Popolare Cinese e paesi africani, si sono ridotti. Dai 16 miliardi si è passati ai 7,5, ma non è un dato così determinante. Vanno considerati gli investimenti ritenuti fondamentali per il progetto e il problema della capacità dei vari governi di ripagare i debiti. Per quanto ci riguarda, il dato importante è che la Cina ha già iniziato a finanziare da tempo l'espansione urbana delle metropoli continentali, investendo su tutto, dagli infissi agli aeroporti. Il problema resta lo stesso che ha alimentato la crisi del 2008. Le case, dal punto di vista dell'economia globale, una volta costruite, non sono un oggetto particolarmente interessante in quanto tale. Hanno un valore centrale come controvalore finanziario. Le case sono puro valore immobiliare. Sono investimenti finanziari puri su cui costruire futures, speculazioni, capitalizzazioni. Ma per poter finanziarizzare le case, bisogna che i sistemi siano omogenei. C'è bisogno, per esempio, di finanziare dei mutui sulle case, e una popolazione troppo giovane, troppo povera e priva di riferimenti legali omogenei è un problema. Il primo passo è quindi la riforma della proprietà fondiaria. Da anni, ormai, un esercito di professionisti e lobbisti sta lavorando un po' dappertutto alla riforma del diritto di proprietà. Una riforma su vasta scala del diritto di proprietà fondiaria probabilmente non si vedeva dai tempi delle invasioni coloniali, anche se una riforma unica su scala continentale sarebbe la prima della storia.
2: Gli slum o baraccopoli sono insediamenti urbani densamente popolati, fatti di baracche fatiscenti, costruite in lamiera. Le baracche dello slum non hanno acqua corrente o elettricità, sono costruite abusivamente e spesso su terreni privati. In molti paesi in via di sviluppo, soprattutto nell'Africa subsahariana, le migrazioni interne spingono sempre più persone verso città e metropoli.
3: Un'affermazione comune a studi e interventi politici è che alla base del problema della politica abitativa c'è l'incapacità di fornire alloggi adeguati e accessibili alla popolazione. Esattamente come a New York, il primo problema delle città africane è lo stesso di tutte le città tardocapitaliste: viverci costa troppo. La popolazione urbana ha livelli di reddito troppo bassi per il costo della vita. I ritmi di crescita delle città africane stanno però facilitando il ricorso alle politiche dell'emergenza. Continente in piena espansione che inizia a somigliare all'Italia delle deroghe ai piani urbanistici deve affrontare il primo problema: non ci sono case a sufficienza. L'attuale deficit abitativo in Africa è effettivamente considerevole. Una stima per il 2022, nel caso della Nigeria, era di un deficit di circa 17 milioni di unità abitative, per l'Angola era di quasi 2 milioni e per il Camerun e la Costa d'Avorio di oltre 700.000 unità. Oggi gli alloggi nell'Africa subsahariana sono più costosi del 55% rispetto a altre aree definite economicamente deboli. I paradossi si sprecano, esattamente come gli spazi urbani composti da grattacieli avveniristici e da vuoti riempiti da case autocostruite con materiali di recupero. È il caso di Bangui, Djibouti e Luanda, che sono già tra le 30 città più costose al mondo. Gli affitti continuano ad aumentare, così come il costo dei servizi. Knight Frank, una società di consulenza immobiliare globale, riferisce che nel triennio 2019-2022 gli affitti sono aumentati del 22% nelle tre città città, mentre a Lagos e Città del Capo sono aumentati del 13%. In molte altre città africane trovare un alloggio a prezzi accessibili è una delle sfide più grandi legate alla vita urbana. Si pone un problema: stanno gentrificando un continente, il costo della vita urbana aumenta dappertutto e in modo spropositato, soprattutto in rapporto a una popolazione che ha i redditi più bassi del pianeta. Uno studio pubblicato sul Journal of Urban Affairs nel 2023 ha dimostrato come il tasso di mobilità interna alle principali metropoli del continente africano sia il più alto tra i vari continenti. Nonostante lo studio mette insieme in modo discutibile realtà molto differenti tra di loro, molti dati che fornisce rendono evidente una tendenza comune. Si tratta di città in cui la maggior parte della popolazione copre tragitti molto lunghi e si muove quotidianamente su distanze maggiori anche rispetto alle corrispondenti metropoli asiatiche. Il motivo principale della mobilità quotidiana è ovviamente il costo delle abitazioni, che è eccessivamente elevato in tutte le città analizzate: Lagos, Addis Abeba, Johannesburg, Accra, Kigali, Dar es Salaam, Dakar, Kampala, Nairobi. Sono aree urbane in cui si vive a svariati chilometri di distanza dai luoghi in cui si lavora. La distribuzione della popolazione non giustifica questo andamento. Sembra che il mercato si sia già orientato a sostenere i valori dei terreni aspettando i mega investimenti necessari nei prossimi anni. La questione è evidente. In Mali, nel 2022, il 92,5% della popolazione urbana viveva in uno slum, una periferia con case autocostruite. In Chad era l'82%, in Niger il 70%, in Nigeria il 48%. Nelle aree metropolitane della maggior parte del continente, in pratica, la popolazione urbana vive negli slum.
4: Quasi 2 miliardi di persone, un quinto di tutti gli esseri umani, vive in baraccopoli. Dalle favelas alle slum in tutto il mondo, specialmente nell'ultimo secolo, a causa dell'aumento della popolazione si stanno formando spontaneamente questi mondi di lamiera.
5: Siamo a Kibera, la baraccopoli più grande dell'Africa. Qui ufficialmente in queste case di lamiera vivono 180.000 persone, anche se si pensa che siano molte di più. Quasi 2 milioni di persone vivono con meno di un'ora al giorno.
6: Iniziamo il nostro giro a Kibera dal Toy Market, che è il mercato dei vestiti usati, oppure come lo chiamano qui, il Dead White People Clothes, ovvero il mercato dei vestiti dei bianchi morti.
7: Eccolo. Is it your house?
8: Yes.
7: No, better too. How much can it be?
8: $40.
7: $40 per month?
8: Mm-hmm, per month.
7: So you are renting it?
8: Yes.
6: Paga 40 euro al mese per rimanere in affitto, mentre se la volesse comprare sono 1200 euro ed è sua per sempre. L'unica cosa è che è fatta di lamiere e quindi il caldo si sente tantissimo, soprattutto d'estate. Lui cerca di limitare questo calore mettendo dei teli, però in realtà si sentiva quando sono entrati, se è arrivata proprio un'ondata di calore.
7: Questa è la discarica a cielo aperto di cui mi parlava Freddy. Qui tutta la comunità di Kibera butta la spazzatura. Il problema è che chiaramente inquina le falde acquifere e tutta l'acqua che poi arriva nei rubinetti comuni è inquinata.
3: Certo, il problema del costo delle case è molto ampio. Le città del pianeta costano troppo per chi ci vive. La maggior parte della popolazione del pianeta, ormai oltre il 60%, vive in un'area urbana. Prendiamo il caso dell'Europa. I dati raccolti dalla Global Property Guide indicano, per esempio, che negli ultimi 15 anni in Lituania il costo degli affitti è aumentato del 195%, in Ungheria del 130%, in Austria del 79%, in Bulgaria del 60%, in Serbia del 108%. Gli aumenti maggiori sembrano avvenire in aree di forti investimenti in cui i redditi stanno crescendo ma sono ancora bassi. Gli abitanti del pianeta Terra rischiano lo sfratto, un pianeta sotto sgombero coatto. Torniamo all'OCSE, che ha elaborato un indice sul costo delle case mettendo insieme aumento degli affitti e aumento del valore del metro quadro. Nei paesi che fanno parte dell'organizzazione la media del valore dell'indice è 149, considerando 100 il valore dell'indice nel 2015. Significa che nei paesi dell'OCSE i valori immobiliari che 10 anni fa erano 100, oggi sono 150. Nel caso della Turchia, Turchia il valore è 1552. Significa che ci sono posti in cui le case costano 15 volte quello che costavano 10 anni fa. La Turchia rimane il paese in cui il costo delle case aumenta più rapidamente in termini assoluti anche nel 2025, anche se nella Macedonia del Nord, in Portogallo e in Bulgaria si è registrato l'incremento maggiore in rapporto al costo della vita locale.
8: A Jakarta il conto alla rovescia è già iniziato. Nulla può impedire il disastro. Jakarta sta affondando. Il Mar di Giava divora ogni giorno di più la megalopoli indonesiana. Il governo indonesiano ignora le critiche. La prima fase del gigantesco trasloco si avvicina. I primi saranno gli agenti di polizia e i soldati, seguiti da una prima ondata di dipendenti pubblici. In totale, il governo prevede di ordinare a 1,5 milioni di dipendenti statali di fare le valigie e stabilirsi qui. La maggior parte di loro esita all'idea di dover lasciare Jakarta per vivere in una città ancora incerta nel cuore della giungla. Poco meno di 2 milioni di persone dovranno andarsene, ma a Jakarta rimarranno 28 milioni di abitanti. Le grandi aziende e i più ricchi sapranno rifugiarsi al sicuro, sulle alture. Ma i poveri, come quelli della baraccopoli di Muara Baru, rischiano di essere i grandi perdenti.
1: Tra il settore delle costruzioni e la finanza è complicato. Sebbene siano due settori molto legati l'uno all'altro, in questo momento sembra che la grande finanza consideri più sicuro investire sull'edilizia pura e ridurre la propria esposizione sulle infrastrutture. Ma si sa, gli investimenti cambiano in continuazione. Poi rimangono gli investimenti sulle guerre, che sono molto redditizi. Tra una guerra e l'altra, alla fine, si dovrà anche ricostruire. Il Financial Times ha pubblicato a pagamento una relazione della società di investimenti Curry & Brown, partner del giornale. La società prevede quella che ha definito una tempesta perfetta per il settore delle costruzioni. I costi di investimento iniziale aumentano, il lavoro specializzato è più difficile da reperire e le normative cambiano troppo velocemente. A ciò bisogna aggiungere i rischi riconosciuti anche nel World Economics Forum Global Risk Report 2025, cioè i costi dipendenti dal mutamento climatico. Evidentemente, quando si tratta di investire, la grande finanza lo riconosce. Se ti fa perdere soldi, il suo riscaldamento climatico è reale. Un altro fattore di rischio individuato è l'instabilità geopolitica. Certo, comprare casa sulla linea del fronte può essere un investimento a elevato rischio. Il mercato sembra prevedere quindi un rischio globale di circa 2.500 miliardi di dollari. Considerato che il valore del settore nel 2024 è stato considerato intorno ai 15.000 miliardi di dollari, si tratta di un crollo significativo. Meglio evitare investimenti troppo rischiosi. Per ora, manteniamoci dentro la buona vecchia accumulazione urbana e costruiamo condomini a Nairobi. Come funzionano i valori urbani? È una di quelle cose che conosciamo benissimo, ma che la narrazione capitalista tende a raccontare come una legge fisica. Il valore delle case aumenta con il tempo in stretta relazione alle condizioni della zona in cui sono state costruite. Non è esattamente come la forza di gravità. Diciamo che se cambiano le condizioni cambia anche il valore. Per chi sono costruite le città? Chi dovrebbe viverci e come? Non è solo una città di inquilini, come dice il nuovo sindaco di New York. È un mondo di inquilini, un'idea molto precisa di società. Una cosa è certa: le città non sono fatte per il vivente. Gli animali non umani lottano per poter sopravvivere in qualche modo e la popolazione umana sopravvive in attesa di doversi spostare a causa della prossima ondata di investimenti. Ma il vivente non si adatta mai, in genere agisce per modificare il contesto.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie di questa domenica 5 di luglio. Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù, manifestazione questo pomeriggio a Prato in risposta allo sgombero violento e poliziesco del presidio di lavoratori alla H di Seano, il presidio promosso dai Sud Cobas per protestare contro l'azienda di consegna Pronto Moda che ha annunciato la chiusura e il licenziamento di 100 lavoratori. Una lotta come tante nel distretto tessile pratese, passata anche dal pestaggio di massa avvenuto qualche giorno fa con decine di padroncini che erano arrivati ad hoc a Seano per caricare e aggredire il picchetto di lavoratori in sciopero. Alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione durante la notte in un ristorante a Luban Ash-Shajika vicino a Nablus in Cisgiordania, hanno rubato i soldi della cassa, hanno appiccato il fuoco distruggendolo completamente, lo riporta l'agenzia stampa palestinese Wafa, secondo cui Yaqub Ovis, il proprietario del ristorante e sindaco del villaggio, ha affermato che la stima dei danni è intorno a 1 milione di shekel, circa 300.000 euro. Un monito potente all'Europa, chiamata a una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa, il monumento di Mimmo Palladino, ingresso simbolico al vecchio continente. A Teheran ha preso il via la seconda giornata della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 di febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche, numerose anche le delegazioni internazionali, tra cui Russia e Cina, assente sostanzialmente tutto l'Occidente. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall, Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto parlando dal palco. Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un paese comunista, ha tenuto a sottolineare il presidente USA. All'esterno la marcia dei suprematisti bianchi. Nella tarda serata di sabato 4 luglio le forze russe hanno lanciato una serie di raid aerei su Zaporizhia. I bombardamenti hanno danneggiato un palazzo, si temono vittime e feriti, lo riporta l'RBC Ucraina citando il capo del Dipartimento di Polizia regionale, secondo il quale il nemico ha lanciato almeno 5 attacchi sulla città. I bombardamenti hanno danneggiato infrastrutture critiche, tra cui un edificio a più piani e un parcheggio. L'incendio è scoppiato sabato nel tardo pomeriggio in una zona difficilmente accessibile della foresta di Trevillac nel dipartimento dei Pirenei orientali in Francia. Ha bruciato 930 ettari la scorsa notte, secondo quanto comunicato questa mattina dalla prefettura. Più di 580 vigili del fuoco sono impegnati sul campo per domare le fiamme, situate a circa 35 km a ovest di Perpignan e per le quali la prefettura non ha ancora emesso un ordine di evacuazione.
Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. Quel poliziotto sapeva di aver colpito mio figlio e va estromesso dalle forze dell'ordine, ha detto Pierluigi Basoccu, il padre di Marco. Tutto per questa edizione della Radio Giornale di oggi, domenica 5 di luglio. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di oggi, domenica 5 di luglio. Ricordiamo la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto a Brescia in via Serenissima, festaradio.org, il nostro portale con il programma completo degli eventi. Potete passare presso i nostri studi in via Luzzago 2B a Brescia per ritirare manifesti e volantini e aiutarci nella promozione. Per la difesa degli spazi di lotta, no allo sgombero di Conte Rosso, questa domenica 5 luglio alle 17 presso la panetteria occupata in via Conte Rosso numero 20 a Lambrate, incontro pubblico come primo momento di controinformazione. Festival Paratodos a Verona, questa domenica 5 luglio, dalle 17 il mercato dei produttori locali, alle 18.30 la presentazione del libro a cura di alcuni amici di Lud, Mangiare è un atto di guerra, alle 21 musica con Disperato Circo Musicale e DJ Fazzo. Festival Paratodos in via Villa 25 a Verona. Il programma dell'Eden d'estate presso il parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81 a Brescia, questa sera alle 21.30 la proiezione del film Father, Mother, Sister, Brother. Per quanto riguarda invece il teatro CTM di Rezzato, alle 21 Scary Movie. Disclosure Day invece l'appuntamento al Cinema Giardino di Breno, sempre alle ore 21. Ricordiamo anche l'appuntamento all'Arena del Centro presso il cortile delle Scuole Calini di via Nino Bixio, questa sera l'appuntamento con la proiezione del film Il Diavolo Veste Prada. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati. Ed è tutto per l'informazione di oggi. La redazione torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 7.30, alle 8, le prime pagine dei quotidiani. Buon proseguimento di domenica a tutti e a tutte.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto da Safari Artico, libro uscito per Iperborea di Jorn Riehl. Ne abbiamo parlato anche in Flatlandia, sono una serie di racconti ambientati in Groenlandia. Jorn Riehl, nato nel 1931 a Odense, la città di Andersen, è stato uno degli scrittori danesi più amati in patria. Dopo 16 anni trascorsi tra i cacciatori in Groenlandia, è stato inviato dell'ONU sui fronti più caldi del Medio ed Estremo Oriente. Esploratore ed etnologo, conoscitore della lingua Inuit e di quella thailandese, ha vissuto tra la Nuova Guinea, l'Europa e la Malesia, dove è morto nell'agosto del 2023. È autore di una quarantina di opere, tra cui più di 20 ambientate in Groenlandia e per le quali ha ricevuto il premio dei librai danesi e il premio della letteratura nordica in Francia. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

0: Safari Artico di Jorn Riehl. La Vergine Fredda. Tornando dal suo congedo, Mads Madsen non aveva problemi a far passare l'inverno in arrivo. Aveva fatto mille esperienze al sud e il racconto di quelle avventure bastava a intrattenere tanto se stesso quanto il suo compagno William il Nero. Quando i ricordi cominciarono a esaurirsi, se ne inventò altri a beneficio della compagnia, che risultarono sorprendentemente ancor più circostanziati e divertenti di quelli veri. Una sera, dopo aver chiacchierato a ruota libera, stupì se stesso inventandosi Emma. «Abbiamo parlato di signore», disse in tono disinvolto, «che è sempre un soggetto piacevole quanto istruttivo». Aspirò i suoi lunghi baffi tra le labbra e si mise pensosamente a succhiarli. «Sai, William, quando si scende al sud, in quell'aria calda e umida, si subisce una trasformazione. Ci si dimentica delle cose veramente importanti ed essenziali e si prende a interessarsi a piccolezze, come le donne, per esempio». E qui Mads Madsen fece una pausa di studiato silenzio per permettere a William di adeguarsi all'argomento. Aveva abbordato un soggetto assolutamente inconsueto, per non dire inaccessibile, nel mondo della Groenlandia orientale, e sapeva che un materiale così esplosivo andava maneggiato con cautela. La donna, in Artide, diventa un'entità onirica e lontana, a cui spesso si allude con giri di parole vaghi e prudenti. È estremamente raro sentir parlare di questa creatura in modo osceno o volgare. Ogni cacciatore aveva il suo piccolo affare di cuore, bello e delicato, e che preferiva tenersi per sé. In effetti, Mads Madsen aveva soltanto intenzione di parlare delle donne in generale, magari raccontando una piccola avventura concreta, che era stata meravigliosa finché era durata, almeno quanto meraviglioso era stato liberarsene. Ma il fatto è che a quel punto Emma fece la sua comparsa in scena e se ne venne fuori così dalla sua fantasia, bella e pronta, a prima ancora che lui se ne rendesse conto. «Emma», sussurrò tra sé, cauto e anche un po' guardingo. «Cosa hai detto?» William guardò stupito il suo compagno. «Ho detto Emma», e questa volta Madsen era più sicuro. «E chi è?» domandò William il Nero. «Emma? Come si fa a descriverla?» Mads Madsen guardò incerto il soffitto nero di fuliggine. «È semplicemente tutto e ancora di più», disse. «Una donna assolutamente splendida». Sospirò incantato e lasciò Emma emergere del tutto davanti all'occhio della sua mente. E poi raccontò quel che vedeva. «Emma è come se fosse fatta di nient'altro che di frittelle, tutta quanta, sedere, seno, guance, tutto, nient'altro che frittelle, amico mio. E nel bel mezzo di quest'opera di pasticceria, gli occhi azzurri come il cielo e una boccuccia rossa». William levò lo sguardo sulla macchia di fuliggine che Mads Madsen stava contemplando e cercava di immaginarsi quell'Emma così appetitosa. «E tu, Emma, l'hai conosciuta? Cioè, come sai?» «Sì», sospirò Mads Madsen dal profondo del cuore. «L'ho conosciuta così». «E dove l'hai incontrata?» Mads Madsen strinse gli occhi e lasciò Emma rispondere. «Era una vergine fredda di Aalborg». La risposta sorprese lui stesso, anche perché non aveva mai visto Aalborg più da vicino che sulle etichette delle bottiglie di acquavite. «Ah, è così», William annuì. Non aveva mai conosciuto una vergine, né calda né fredda che fosse. In sostanza, William aveva conosciuto solo una ragazza nella sua vita e la portava ancora nel cuore. Si chiamava Sufia e abitava in un piccolo agglomerato di case a qualche chilometro da Capo Thompson. Sufia non era particolarmente fredda e non era neanche particolarmente vergine, ma era sempre stata molto ospitale e quando William ne parlava la chiamava sempre la sua fidanzata. Era chiara di carnagione o scura come la mia fidanzata? Domandò William, che aveva poca fantasia e faceva fatica a immaginarsi una vergine fredda. Beh, che ti potrei dire? Mads Madsen teneva lo sguardo fisso su Emma, che appariva così deliziosa al suo occhio interiore. Sarebbe come dire un po' rosa, soda e liscia come un maialino da latte appena tosato. Per fortuna che non la puoi vedere come la vedo io, perché ti farebbe subito dimenticare Sufia. E tu non conosci Sufia. William prese le difese della sua fidanzata, ma aveva torto, perché anche Mads Madsen aveva fatto qualche puntatina all'isola di Gese. E tu non conosci Emma, rispose Mads Madsen, perché se la conoscessi, mi daresti ragione. Vista da fuori è semplicemente uno splendore, e quanto al dentro, non parliamone neppure. Cosa c'è dentro? Sempre bellezza, rispose Mads Madsen, ma di un altro genere, naturalmente. Quando Emma dice qualcosa, per esempio, è bello come quando si canta l'inno nazionale in coro. La sua voce non è come la mia o la tua, perché noi parliamo senza tanti fronzoli, ma Emma canta, amico mio, e si sta imbambolati ad ascoltare quel canto senza neanche sentire quello che dice. Beh, ma è così anche con Sufia, affermò William. Anche con lei sto lì ad ascoltare la sua voce senza capire un accidente di quello che dice. Dai, non si può paragonare Emma con Sufia, disse Mads Madsen. Quanto a quello che dicono, tu non capisci niente di Sufia, mentre invece io so che quello che esce dalle labbra di Emma è vero, è intelligente, comprensibile a tutti. Quella ragazza è al corrente di un mucchio di cose che tu neanche sai nominare. Si impara di tutto da una vergine fredda, te lo dico io. Ma davvero sei stato con lei? Beh, è lei che è stata con me, non confondere le cose. Mads Madsen raddrizzò la sua vasta schiena. Avevamo molto in comune, Emma e io. Eravamo, per così dire, in sintonia. Ah. William guardava la porta con un certo imbarazzo. Non sapeva bene se era mai stato in questa sintonia con Sufia. È esattamente quel che eravamo. Mads Madsen estrasse il coltello dal fodero e cominciò a usarlo come stuzzicadenti. «Di un po', Mads Madsen, hai sempre dei diritti su di lei?» domandò William con vivo interesse. Mads Madsen tirò fuori il coltello dalla bocca e si mise a esaminare i filamenti di carne che aveva arpionato. «Naturalmente, Emma è un'anima fedele. È capace di aspettarmi quanto è necessario. Una ragazza fuori dall'ordinario, William.» Senza saperlo, Mads Madsen aveva innescato una miccia in William il Nero. Se fino a quel momento tutti i suoi desideri erano puntati su Sufia, cominciò ora a languire per Emma. In piccolo, naturalmente, e in tutta segretezza. Non riusciva a staccare il pensiero dalla rosea Emma e prese a portarsela con sé quando andava a letto la notte. Lì la esaminava minuziosamente e non gli ci volle molto per avere la sensazione di conoscerla piuttosto bene. Contemplava avido il suo corpo di frittelle e navigava infinite volte nell'azzurro profondo dei suoi begli occhi. Dopo essersi dibattuto con Emma un paio di settimane nella sua cuccetta, decise di portarla con sé quando andava a fare il suo giro delle trappole. Non si fidava che Mads Madsen non prendesse iniziative. Dopotutto era la sua ragazza. Furono dei viaggi fantastici. Immaginava Emma seduta sulla slitta, addossata al montante della sua nuova pelliccia di renna, e se stesso che correva dietro la sacca pizzicottandole ogni tanto quelle sue guance di frittelle. E si immaginava anche altre cose. Lì, nella natura, l'aveva tutta per sé, e lì potevano finalmente comportarsi come si addice a dei giovani. Dimenticò totalmente Sufia, il che naturalmente non era una bella cosa, ma d'altra parte non doveva neanche tanto turbare la ragazza, visto che si era da tempo sposata con un amico d'infanzia e a William non pensava più. Una cosa comunque William non la poteva proprio dimenticare: che Emma era la ragazza di Mads Madsen. Ne parlava con Emma e si rattristavano insieme di quell'ingrato destino, finché un giorno William non prese il coraggio a due mani e decise di parlarne al diretto interessato. Lo fece una sera, di ritorno da Gubberfjord, con sei volpi e una foca nella bisaccia. Mangiarono, bevvero tè col rum, giocarono a carte e al momento di andare a dormire William esordì: ascolta Mads Madsen, questa Emma in questione, insomma, hai ancora dei diritti su di lei? Mads Madsen alzò gli occhi sorpreso. Emma? Chiese. Era un pezzo che Emma se n'era andata dai suoi ricordi. Sì, Emma, la Vergine Fredda, sai. Ah, Emma! Mads Madsen cercava febbrilmente nella sua memoria e vi trovò un'immagine un po' sfocata di una ragazza che forse poteva anche essere Emma. Sì, credo proprio che si possa dire che li ho ancora, disse. William si contorse un po' sulla sedia. Se è così, disse nervosamente, e se tu non hai niente in contrario, mi piacerebbe prenderli io quei diritti. Al diavolo! Mads Madsen guardò sgomento il suo giovane amico. E che te ne fai? E cioè, balbettò William, mentre i lobi delle sue orecchie diventavano paonazzi. È che io e Emma, insomma, abbiamo una specie di relazione e non poteva andare diversamente. Ma altro che al diavolo! Mads Madsen faceva sforzi in mani per cercare di ricordarsi di Emma e riuscì comunque ad assumere un'aria offesa. E tu, alle mie spalle, hai una relazione con una ragazza su cui io ho i diritti? Sibilò con rabbia. È successo così, balbettò William, come una cosa naturale, si può dire. Senti, Mads Madsen, non rinunceresti ai tuoi diritti? Mads Madsen tamburellò con le dita sul tavolo. Questa sì che è una sorpresa, mormorò serio. Devo pensarci bene. E mica si può così su due piedi rinunciare alla propria donna, lo capirai anche tu, no? Emma tornava poco a poco a riemergere nella sua mente. Ti do il mio Stevens 30-30 in cambio, promise Williams d'impulso, e 5 scatole di cartucce. Mads Madsen tenne lo sguardo fisso sulla porta annerita del forno. La doppietta? Mormorò. Sì, sì, a canna doppia e rigata, precisò William con foga. Mads Madsen lo guardò di sottecchi. Hai detto 10 scatole di cartucce? 15, si affrettò a rincarare William. Compreso affusto e telo mimetico, immagino. Ma naturalmente. William aveva il respiro pesante ed eccitazione. Ti do anche il mio telo nuovo. Mads Madsen posò i gomiti sul tavolo e affondò il volto tra le mani, grattandosi con le dita la folta barba. William lo guardava ansioso. Era un momento decisivo per il suo futuro. Hai finito di riflettere? Domandò impaziente. E Mads Madsen scosse la testa. Devi darmi più tempo, disse con voce profonda e grave. Non è comunque una decisione da poco, William. Certo. Lo sguardo di William vagava per la stanza alla ricerca di qualcosa che potesse in qualche modo influenzare Mads Madsen. Che ne dici di dividerci una bottiglia? Propose. Si ragiona meglio quando ci si è fatti una bottiglia tra amici. Si bevvero insieme la bottiglia e quando l'ebbero più o meno svuotata, Mads Madsen aveva finito di riflettere. Sarà come vuoi tu, disse docilmente. E cioè? Va a prendere il fucile, amico mio, con le due canne, e porta anche le 20 scatole di cartucce. Ma io avevo detto 15. Hai detto 20, ragazzo mio. No, senti, protestò William, ho detto 15, me lo ricordo benissimo. Mads Madsen scorse la testa desolato. Come vuoi, non sono certo io quello che si intestardisce. E se vuoi dire che Emma non vale più di 15 scatole, non mi metto di sicuro a mercanteggiare per le altre 5, eh? Perché in tal caso è meglio per lei che resti con me. E vada per 20 allora. William balzò in piedi per andare a prendere la merce di scambio. Non volevo per niente tirare sul prezzo, spiegò. È che sono sicuro di aver detto 15. Beh, a questo punto fa lo stesso, rispose Mads Madsen. In ogni caso quella birichina lì le vale tutte le 20 scatole. Tese le mani e William vi depose il fucile. Bello, sottile e piacevole da maneggiare, rise Mads Madsen, esattamente come Emma. William il Nero andò a letto felice quella sera. Si portò Emma con sé e i due rimasero lì a lungo a sussurrare e parlottare di quello che era successo e di quel che riservava loro il futuro. Per la prima volta da quando aveva incontrato Emma, William si sentiva in piena legalità. Adesso sono io che ho i diritti, canticchiò tra sé, e poi fece con Emma quello che qualsiasi giovane innamorato avrebbe fatto. Mads Madsen aveva fatto un ottimo affare. La sua fertile immaginazione gli aveva procurato un fucile Stevens quasi nuovo, che si teneva bene in mano e che con le sue due canne poteva essere utile in molte occasioni. Si occupava della sua nuova arma con lo stesso ardore con cui William si dedicava alla sua Emma, e la settimana non era ancora finita che già era capace di colpire la fronte di Tordenskiold su una scatola di fiammiferi collocata a 100 piedi di distanza. Era però un po' preoccupato per William e si ripromise di parlarne al Björk, il vicino più prossimo, alla prima occasione. William viveva felice con la sua donna. Il primo mese i due fluttuavano in un'ebbrezza amorosa che escludeva completamente Mads Madsen. Poi il rapporto si stabilizzò e il quotidiano tornò a prendere il sopravvento. Capitava che William partisse per le sue spedizioni di caccia da solo, come un tempo, e c'erano delle sere in cui si addormentava senza dedicare a Emma le sue tenere attenzioni. Di tanto in tanto guardava con un certo rimpianto il suo fucile, ma si consolava all'idea di possedere i diritti su Emma, diritti esclusivi che nessun altro aveva. E tutto andò bene, fino all'arrivo del Björk. Al Björk era successo qualcosa. William se ne accorse subito. Quell'omone bianco, come la farina, era oppresso da qualche peso e i suoi occhi erano assenti e inespressivi. Un fatto soprattutto era strano, che il Björk non si toglieva mai di dosso il suo maglione islandese e non manifestava il minimo desiderio di far ammirare il suo drago sputafuoco tatuato sulla schiena. A Williams dispiaceva che Mads Madsen fosse partito a ispezionare le trappole, perché vedere il Björk in quello stato era un grande avvenimento, di quelli che si vorrebbero condividere con qualcun altro. «Ma sei malato, Björk?» domandò preoccupato William. «Non hai una buona cera?» Il Björk si affossò su una sedia, annuì gravemente e confidò con aria tormentata. «Si può anche chiamarla malattia, in mancanza di meglio.» Si batté il petto. «È qui dentro, William, e non vuole mollare.» «È ben strano.» William guardava un po' impressionato il petto incavato del Björk. «Avrei certo bisogno di un ricostituente.» E si bevvero un ricostituente, così ricostituente che il Björk riuscì infine a stare ritto sulla sedia. Dopo essersi ricostituiti per un bel po', il Björk aprì il suo animo a William. «Sono un uomo perso», confessò. «Non tornerò mai più un essere umano. Se questo non mi ucciderà, finirò a farlo io stesso.» William scosse la testa. «Se non mi sembrasse impossibile per uno come te, penserei quasi di sapere di cosa soffri», disse. Il Björk gli lanciò un'occhiata fulminea. «E cosa intendi dire?» chiese. «Penserei quasi che sei innamorato», rispose William, e gemette al ricordo dei suoi propri tormenti. Qualcosa del vecchio Björk riaffiorò quando disse: «Se fossi sicuro che non andresti a raccontarlo a tutta la costa, sarei quasi propenso a darti ragione. Sì, William, sono innamorato.» «Diavolo se lo sei», sorrise William. Gli era proprio impossibile immaginarsi il Björk innamorato. «Che tu mi creda o no», il Björk abbassò la testa fissando il piano grezzo del tavolo, «mi è piovuta addosso questa cosa, che amo una ragazza e lei ama me. E non c'è nient'altro da dire.» «Ma è magnifico!» William si allungò sopra il tavolo e gli diede una pacca sulla spalla. «Non mi pare proprio il caso di stare a piangerci sopra.» Il Björk gli lanciò uno sguardo torvo. «Sei tu che lo dici», rispose amaramente. «Proprio da te devo sentire queste parole.» «Ehi, Björk, che ti prende? Ho detto qualcosa di sbagliato?» William sapeva per esperienza che gli uomini innamorati sono molto suscettibili. Già a questo punto della conversazione William cominciò ad avere dei cattivi presentimenti. Paragonò la situazione del Björk a quella in cui lui stesso si era trovato una volta e chiese: «È corrisposto?» E il Björk assentì. I suoi occhi vagavano per la stanza evitando il più possibile quelli di William. Restarono un bel pezzo in silenzio, ciascuno assorbito nei propri pensieri. William era turbato. Non aveva ancora nessuna certezza dei suoi sospetti e non osava fare domande per paura di una conferma, ma il Björk gli diede il colpo di grazia. «È parecchie settimane che non riesco a chiudere occhio», spiegò quasi in un bisbiglio. «Sono diventato un supplizio per Silte e Lasse Lille. Non faccio che andarmene in giro come un'anima in pena. Il suo corpo di frittelle e la sua bocca rossa mi perseguitano ovunque». E si voltò verso William, lasciando vedere i suoi occhi pieni di lacrime. «Mi venderesti i diritti?» lo supplicò con voce spenta. Il cervello di William si arrestò un istante, ma poi ripartì a piena velocità e i pensieri presero a turbinargli dentro in un confuso tumulto. William era smarrito. Emma l'aveva tradito. Emma aveva preferito quel verme da farina a un vero uomo come lui. Era andata a letto con lui e, peggio ancora, l'amava. Si vide davanti Emma e si vide davanti anche il fucile che Mads Madsen aveva avuto in cambio, e in quel preciso momento gli venne l'idea di fare perlomeno un affare vantaggioso. «Cosa mi dai?» disse con voce sorda. «Ti do quello che vuoi», rispose il Björk con la voce piena di speranza. «E cos'hai di valore, Björk?»
1: «Niente», rispose il Björk onestamente. «Le pelli dell'anno scorso le ho date al tatuatore. Il mio fucile è vecchio e i cani li ho in comune con Silte e la Selille».
0: William rifletteva. «Ma qualcosa di valore devi pure averlo», dichiarò. «Tutti hanno qualcosa a cui tengono». Il Björk si sfilò lentamente dalla testa il suo maglione e mostrò la schiena a William. «Questa», disse, «è l'unica cosa preziosa che ho. Prendila, William, e dammi i diritti su Emma». William guardò con occhi sgranati la schiena del Björk. Dalle spalle fino alla vita si estendeva un meraviglioso drago che sputava fuoco. Quando il Björk muoveva i muscoli, sembrava che il drago ballasse e lanciasse lunghe fiamme rosse dalla gola. «Beh, mica posso strappartelo dalla schiena, no?» disse William, che non riusciva a distogliere gli occhi dal drago.
1: «No, non puoi», rispose il Björk. «Deve restare dov'è. Però è tuo, e il giorno che tirerò le cuoia potrai farne quel che vorrai».
0: William allungò una mano e palpò il drago. Era un drago fantastico, sia alla vista che al tatto.
1: «Se non hai nient'altro», disse, «suppongo che mi dovrò accontentare di questo mostro».
0: Pizzicò un po' la pelle del Björk per vedere se il drago cambiava colore, ma non succedeva niente.
1: «Ricordati però, Björk, che adesso il drago è mio. Non puoi farlo vedere a nessuno senza il mio permesso. Non te lo dimenticare».
2: «Ora e per sempre», rispose solennemente il Björk.
1: «Allora sono miei i diritti su Emma?»
0: «Emma è tua», rispose cupo William. Quando Mads Madsen rientrò, il Björk era già partito. William raccontò quello che era successo e non nascose che alla fin fine era piuttosto soddisfatto dell'affare. Negli ultimi tempi Emma era stata un po' un peso e, a essere del tutto onesti, era sollevato di essere tornato se stesso. Inoltre, l'affare gli avrebbe procurato non poca considerazione in giro, perché non è da tutti possedere un drago variopinto che sputa fuoco e per di più farselo portare da qualcun altro. Mads Madsen condivideva del tutto il suo punto di vista. Si attorcigliò un ciuffo di barba con cui solleticò l'orecchio.
1: «Diavolo di una Emma», mormorò scuotendo la testa.
0: E pensava al Björk, che sapeva in viaggio verso il nord per vendere i suoi diritti a Lodwig in cambio di un cannocchiale telescopico.

Alexander. Herbert pensava spesso ad Alexander. Poteva starsene ore a struggersi per la sua mancanza con una sensazione di opprimente solitudine. Il peggio era quando le grandi tempeste invernali lo tenevano prigioniero nel suo rifugio. Rimaneva lì ad ascoltare il sinistro ululare del vento contro il timpano della casa, ricordando i tanti bei momenti che avevano passato insieme. Insomma, aveva una nostalgia quasi disperata del suo compagno. Alexander era entrato nella vita di Herbert una calda giornata d'agosto e ne era uscito una gelida mattina di febbraio. Erano vissuti insieme i due alla stazione di Gasgrave per 6 mesi prima di venir separati. E già questo era di per sé eccezionale, perché Herbert non era mai riuscito a trattenere un compagno per così tanto tempo. O la persona in questione si stufava di Herbert, i cui processi mentali erano piuttosto complicati e a volte un po' faticosi per chi doveva quotidianamente subirne le conseguenze, oppure se ne ripartiva così come era arrivato per colpa del rifugio, che era una specie di mantice, senza contare che il distretto di Gasgrave era tra i più poveri di selvaggina di tutta la costa. La stazione era vecchia e maltenuta. Era un dato di fatto noto a tutti. Quando soffiava il vento di nord-ovest, Herbert doveva mettere dei ripari di scatole di biscotti intorno alle candele per evitare che si spegnessero. E se il vento portava neve, era costretto a spalarla via dal pavimento più volte al giorno. Ma Herbert amava Gasgrave, perché era un uomo romantico con un'anima d'artista. Vedeva quello che gli altri cacciatori non notavano neppure e godeva di quelle piccole cose a cui gli altri, dandole per scontate, non facevano neanche caso. Gasgrave si trovava in una bella posizione. Senza dubbio era la stazione con la più bella posizione di tutta la costa. Era situata all'imboccatura del Sulfjord, in una piccola rientranza alle spalle di un ampio corso d'acqua. Dalla finestra della casa si aveva una magnifica vista sul fiordo. Si spaziava sul mare coperto di ghiaccio, sovrastato da un massiccio montagnoso inclinato in avanti chiamato Gobba di Svensson, che, rivolto a nord, faceva da schermo contro il vento prevalente. Per molti anni Herbert era vissuto solo. Un paio di volte aveva avuto dei compagni, ma si erano, come già detto, prontamente dileguati verso migliori territori di caccia e colleghi meno loquaci. Ma un bel giorno arrivò Alexander, un bel gallo italiano con una spessa cresta scarlatta, due piume dondolanti sulla coda e gli occhi cerchiati di un bel color arancio. Alexander era arrivato nell'Artide a bordo della Veslemari, il battello da caccia alle foche, e la sua missione era quella di stimolare la produzione di uova nel viaggio di andata verso la Groenlandia orientale e di finire in padella nel viaggio di ritorno in Norvegia. Ma la sorte decise altrimenti, perché Herbert, mentre in uno stato di ebbrezza memorabile usciva barcollando dalla cabina del capitano Olsen con l'intenzione di rientrare a remi, inciampò appunto nella gabbia di Alexander, posata proprio lì davanti sul ponte. Herbert guardò il gallo interdetto e il gallo gorgogliò altrettanto interdetto all'indirizzo.

di Herbert. E così vuoi fare due chiacchiere, piccolo amico? Ammicò Herbert. Con un rigurgito di whisky si sedette davanti alla gabbia. In tal caso, santi Dio, sei anche l'unico a bordo in grado di farlo, disse in un singhiozzo. Tutti quei miserabili marinai d'acqua dolce sono finiti sotto il tavolo da un pezzo. Alexander girò la testa di profilo e fissò Herbert con uno sguardo penetrante. Poi gorgogliò ancora gentilmente. Beh, di quella tua lingua lì non è che si capisca poi tanto, ammise Herbert. Scosse la testa, ma smise subito perché gli dava il capogiro. Infilò un dito nella rete della gabbia e grattò il gallo sulla gola. Hai un comportamento aristocratico, giovanotto. Non puoi che chiamarti Alexander. Balza alla vista che ti chiami Alexander, e in ogni caso c'è in te un Alexander fatto e sputato. Herbert chiuse gli occhi cercando di concentrarsi. Si assopì un attimo, ma si svegliò di soprassalto quando il gallo, ligio al dovere, cominciò a lanciare il suo chicchirichì al sole. «Ehi, che ti prende? Ma lo sai che ora è?» Herbert tirò fuori la sua cipolla dalla tasca e rimase a lungo a contemplarla. Poi guardò il sole, che si trovava a nord, e assentì comprensivo. «Eh sì, non deve essere facile fare il gallo quassù, lo capisco, ma tu fai il tuo dovere. Alexander, questo è degno di essere segnalato, devi avere un carattere buono e fedele, a quanto credo». E si guardò intorno, poi avvicinò la faccia alla gabbia e bisbigliò. «Non mi piace per niente che tu debba startene in questa sporca gabbia. Non è luogo adeguato a un gallo della tua raffinatezza. Sei approdato nel posto sbagliato, amico mio». Sollevò il gancio dello sportello reticolato. «A mio parere dovresti venirtene via con me a Guestgrave. Là potresti andartene in giro, zampettare scalciando a piacimento, becchettare per terra e diventare il mio piccolo beniamino. Che te ne pare?» Aprì lo sportello e tirò fuori il volatile. «Sei un gallo speciale, tu, lo si vede a occhi chiusi», farfugliò. «Al diavolo se ti lascerò finire nel piatto di quella manica di ubriaconi nordici là sotto, non se ne parla neppure!» Herbert si ficcò il gallo sotto la giacca a vento e raggiunse barcollando il parapetto cui era ormeggiata l'aiole. «Adesso devi tenere il becco chiuso per un pochettino, amico mio, perché te ne vieni a casa con il vecchio Herbert e cominci il tuo avvenire impareggiabile a Guestgrave». Herbert portò Alexander a terra e lo sistemò nella cuccetta superiore, quella che un tempo aveva occupato William il Nero, nei due mesi che era rimasto lì, cioè prima che si trasferisse da Mads Madsen a Capo Thompson. L'autunno trascorse normalmente. Alexander se la passava a meraviglia, zampettava davanti alla casa e chiocciava e scalciava all'indietro la ghiaia e a poco si acclimatava così bene al sole che si accontentava di cantare al mattino e alla sera. Ovviamente sentiva la mancanza delle sue galline, ma era un gallo di buon senso e in breve tempo arrivò ad appagarsi della sola compagnia di Herbert. Ascoltava con interesse i lunghi discorsi che Herbert faceva su questo e su quello e gli correva sempre dietro quando aveva da lavorare fuori per non perdersi nulla. Poi arrivò l'inverno. Prima con un paio di modeste bufere, durante le quali Alexander se ne rimase attonito appollaiato sull'orlo della sua cuccetta soffiandosi tra le piume per tenersi caldo. La sua spessa cresta si scolorì un po' per il freddo e cominciò a penzolare da una parte o dall'altra senza che Alexander potesse farci niente. E tuttavia non smise di cantare perché il sole continuava a levarsi sul mare per la gioia e la benedizione di uomini e galli. Il freddo però si fece via via più pungente. Prima gelò il fiordo, poi arrivò la neve e infine il mare si riempì di ghiaccio che si solidificò in un'unica distesa. Herbert usciva a sistemare le sue trappole perché adesso cominciava il suo periodo di attività e così Alexander si ritrovava spesso in casa da solo, cosa che non sembrava apprezzare molto. Un giorno Herbert si accorse che stava diventando un po' troppo pasciuto. Così non va, lo rimproverò. Non puoi startene sempre lì appollaiato nella tua cuccetta a metter su pancia. Moto bisogna fare, piccolo Alexander, se si vuole tenersi in forma. E Alexander si ritrovò a far moto. Herbert gli intrecciò un collare di lenza e cominciò a portarselo in giro al guinzaglio. Salivano Herbert e Alexander dietro la gobba di Svensson,
arrancavano sui laghi gelati delle regioni montuose e si stendevano tra i cespugli ghiacciati lassù in cima per guardare giù la loro stazione di caccia. A parte il freddo che gli gelava le zampe nude e a parte il fatto che Herbert, per via dei cani che aveva appena fatto rientrare dall'isola dei cani, lo teneva sempre al guinzaglio, Alexander pareva gradire quelle passeggiate. Quando erano tutti e due sdraiati là sui monti a guardare in basso, Herbert provava sempre commozione alla bellezza di quella vista e i suoi sentimenti contagiavano Alexander, che gli si stringeva affettuosamente contro. «Guarda quella casetta laggiù, Alexander», diceva Herbert al suo pennuto amico. «Quella è la nostra casa. Non è un pensiero elettrizzante, abbiamo una casa. E non solo quattro mura e un tetto, ma una vera casa che ospita i nostri pensieri e sentimenti e malinconie». Quel genere di riflessioni era spesso la premessa a un'interminabile conferenza, una delle tante conferenze che a suo tempo avevano messo in fuga William il Nero e che Alexander adorava ascoltare. Il gallo pigolava con voce arrugginita per via del freddo che gli gelava le zampe e infilava la testa nella tasca della giacca a vento di Herbert, dove spesso si nascondeva qualche pezzetto di pane. Piaceva proprio tanto filosofeggiare insieme a quei due. «Prendi William, per esempio», spiegava Herbert. «È stato anche mio compagno per un po', ma di fargli imparare non c'era verso. Era norvegese, come te, Alexander, ma era poco fornito qui dentro», e indicò la testa. «Non per parlar male di un fuggiasco, ma sarai d'accordo anche tu che William era proprio fuori posto a Westgrave. È una stazione per animi sensibili. Deve viverci gente che sa riflettere sulle cose e ha occhi per la bellezza. William era del tutto incapace di questi pensieri posati che vengono così, da soli, e che noi due siamo in grado di sviluppare». Herbert tirava con foga dalla sua corta pipetta. «Ma come ho detto, non voglio parlare male di William. Non sapeva fare di meglio, poveretto. E poi aveva anche lui le sue piccole qualità. In primo luogo era davvero coscienzioso per quel che riguardava le pelli. E poi faceva il pane all'uvetta più sublime che si possa immaginare. Peccato che fosse così sciatto con se stesso. Sciatto dentro, voglio dire». Man mano che avanzava la stagione, si spargeva lungo la costa la notizia che Herbert, a Westgrave, svernava con un gallo. Era una notizia interessante e ricevette ovunque buona accoglienza. Di cacciatori stravaganti se ne erano già sentiti a Iosa e di altrettanti ciascuno aveva diretta esperienza, ma un gallo di nome Alexander era davvero qualcosa fuori dal comune. A Capo Thompson, dove imperversavano Mads Madsen e William il Nero, si stava un po' in pensiero. Conto era che un uomo vivesse solo con le proprie stranezze, ben altro che le condividesse con un gallo. E se per di più se lo portava in giro al guinzaglio e lo chiamava Alexander, c'erano motivi sufficienti perché gli amici provvedessero a intervenire. William il Nero, che, avendo vissuto sotto il tetto di Westgrave, sentiva una certa responsabilità, propose a Mads Madsen di andare sul posto a verificare l'entità del danno. Viaggiarono quattro giorni interi nel buio della notte invernale in un gelo pungente. Tagliarono per la Romdalen, dove il vento aveva spianato la neve in una distesa dura e irregolare come un asse da bucato, e seguirono il letto del fiume ghiacciato fino a sbucare a qualche centinaio di metri dietro la casa di Herbert. Alexander fu una delusione. Rimase appollaiato sul bordo della sua cuccetta senza degnare di uno sguardo i visitatori. William il Nero indicò con il pollice alle proprie spalle e chiese: «E quello lassù cosa mi rappresenta?» Herbert fece girare lo zucchero grezzo e versò la grappa di ginepro nel caffè. «E Alexander», disse, «uno degli animali più intelligenti che abbia mai conosciuto». William il Nero si girò sulla sedia per studiare l'uccello più da vicino. «Ma a me sembra mezzo scemo», disse. «In ogni caso all'aria beota». «Mezzo scemo e beota, eh?» Herbert fece una risatina forzata. «Ci sarebbe da discutere su chi è più qualificato per quei titoli in questa compagnia». Dedicò al suo protetto uno sguardo pieno d'amore. «Alexander risplende di intelligenza, mio caro William. Lo si vede subito, se non si è mezzi scemi e beoti. Tu che ne dici, Mads Madsen?» Mads Madsen non ne disse niente, aveva il naso sprofondato nella tazza di caffè e aspirava gli intensi vapori della grappa di ginepro. Purtroppo il nostro tempo è finito, non possiamo terminare questo racconto bellissimo
che è parte del libro che abbiamo letto oggi. Il racconto si chiama Alexander, il libro si chiama Safari Artico, è un libro di Jörn Riehl uscito per Iperborea. Sono diversi racconti, tutti ambientati in Groenlandia.

0: Buongiorno, buongiorno. Eccoci arrivati a una nuova puntata di Ad hoc and Urto. Ciao Dio mio, ciao Nael.
1: Io sono venuto di corsa per parlare
2: di questo. Sì. È arrivato di corsa.
0: Trafelato. Esatto. Allora, questa ragazzi è la terz'ultima puntata,
1: Gasp.
0: Con questa
2: Gasp!
0: Abbiamo
1: lo dicono
0: sì,
1: così, io non lo sapevo prima di questa cosa.
0: Avete visto che bello, sono belle le sorprese, no?
2: È quasi finita la scuola,
0: sì, no, anche perché dopo arriva luglio
1: è
0: sospendiamo.
1: È finita la scuola tranne perché hai esami.
0: Ecco, dopo se volete vedere all'opera questa allegra squadra di gamer un po' svitati, dovete venire a trovarci nell'acquario. Nello studio esterno.
2: Dove blatteremo di un sacco di cose.
0: Esatto.
1: Tra l'altro l'altro giorno vicino a una scuola ho visto delle persone con dei mazzi di fiori e gli ho detto probabilmente per chi sta studiando. Sia che venga promosso sia venga bocciato è sempre utile avere un mazzo di fiori.
2: Io preferirei un mazzo di arrosticini però.
0: Anche io, mamma mia.
2: Sicuramente mi sentirei meglio ma passiamo alle cose serie.
0: Bravo.
2: Tipo, perché siamo qui?
1: Oggi siamo qua per parlare di un noto designer però di cui non sappiamo il noto volto.
2: Esatto.
1: Detto anche Yoko Taro, conosciuto per una saga che vagamente ha impattato sull'industria videoludica,
2: vagamente.
1: Ovvero quella di Nier.
2: E a detta dei giocatori ha impattato molto anche sul loro sistema nervoso e sulla loro voglia di vivere in senso positivo.
1: Sì, infatti, come si può dire... È una storia divertente perché è Nier Automata, un titolo uscito nel 2017. Per molti è stato quel titolo che ha fatto la differenza fra giocare ai videogiochi come passatempo e innamorarsi di videogiochi e considerarli come arte.
2: Sì, esatto, anche perché Yoko Taro ha questa caratteristica. Tipo, generalmente gli autori costruiscono dei mondi e raccontano delle avventure in cui tu puoi medesimarti, perderti e passare del tempo per rilassarti. Yoko Taro ha sempre usato il gioco come strumento, ovviamente uno strumento bellissimo perché comunque i suoi lavori sono stupendi, ma per porti delle domande estremamente scomode e quindi costringerti a riflettere per praticamente tutta la durata del gioco.
1: Infatti come autore quando racconta qualcosa non sembra voler raggiungere un punto, non sembra volerti dimostrare qualcosa, sembra volerti far uscire delle domande. È un effetto classico del tipo... E continua a pensare a quello che è successo nel gioco anche quando smetti di giocare.
2: Sì, esatto, è una di quelle situazioni per cui tu finisci il gioco e vai avanti e ti rimane addosso. Ecco, è uno di i suoi lavori ti rimangono addosso.
1: E insomma, poi a livello per appunto di narrazione non è che ha costruito un mondo dei personaggi, sembra aver costruito veramente una mitologia un po' come i Tolkien oppure Lovecraft, cioè letteralmente la gente tratta i suoi lavori con questo tipo di dedizione, andando
2: sì,
1: a analizzare
2: esatto.
1: Le opere che molto spesso sono derivate e scomposite, cioè letteralmente lui ti mette un pezzo di narrazione della sua serie nei concerti, ma neanche del tipo vai al concerto e viene raccontato qualcosa, no, devi vederti tutte le date perché a ogni singola tappa viene aggiunto qualcosa.
2: Cioè. Insomma è una di quelle cose in cui ti prego non distrarti e non mandare avanti i filmati.
1: Ma quindi, in tutto questo però... Cos'è Yoko Taro?
2: Esatto, che cos'è? A parte una bellissima maschera, mi piace da morire tra l'altro.
1: Come già accennato, il titolo che ha fatto successo di Yoko Taro è Nier Automata, è uscito nel 2017 e la prima cosa che magari avreste potuto notare in quel periodo era uno, questo gioco dove ci sta una tizia con una katana vestita con un abito nero succinto con una venda sugli occhi che picchia dei robot. Di cui un sacco di gente parla di questo gioco e ci sono un sacco di cosplay a riguardo e soprattutto un sacco di clip di questo autore mascherato con un grottesco faccione grigio sorridente che fa cose assurde e qui i suoi tweet vengono citati come citazioni di genialità assoluta.
2: Ma non ha, tra l'altro, domanda, perché io li ho proprio sfiorati perché non è un genere che mi fa impazzire, non è anche un personaggio, il suo costume,
1: maschera,
2: non
1: sì.
2: È la sua maschera, ok.
1: Ed è probabilmente uno dei personaggi più importanti della serie.
2: Ecco.
1: La maschera è del personaggio Emil, personaggio che è presente nei primi due Nier, che appunto è un personaggio vagamente importante, visto che a un certo punto diventa immortale. Una delle sue citazioni più famose, sempre di Nier Automata, è perché? Perché deve così far male? Perché l'eternità? Distruggiamo tutto.
2: Quanto giapponese questa cosa.
0: Sì. Comunque abbiamo capito che lui non ha problemi ad autocitarsi, perché
2: no,
0: mette il suo
2: no.
0: personaggio all'interno sì. del gioco e...
1: No, è il contrario, cioè prima è uscita il personaggio di Emile e poi ha deciso che quella sarebbe stata la sua maschera. Perché nonostante il carattere egocentrico, fuori controllo, tant'è che probabilmente se cercate Yoko Taro su YouTube, uno dei primi video è lui, è una pubblicità promozionale per la maglietta dove lui aggredisce il game designer del gioco per strappare la via.
2: Continuo a pensare che stiano su un universo parallelo,
0: sì,
2: i giapponesi.
0: Come
2: gli, cioè gli, nella mia vita i giapponesi e gli indiani sono i miei due universi paralleli, perché hanno delle cose che dici boh.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sono proprio lontani dal nostro modo di fare in generale.
1: Io ho voluto dedicare questa puntata principalmente a Yoko Taro e non ai giochi che ha fatto, proprio per mostrare un po' la sua progressione, perché torniamo un po' indietro, 2015, i tre vengono presentati da Square Enix diversi giochi in uscita, fra cui anche un falso trailer di Kingdom Hearts 3, nel senso che i materiali presentati poi non si sono presentati nel gioco uscito.
2: E questo è stato fantastico.
1: E quando ormai sembra che tutto sia finito e sale sul palco Yusuke Saito, producer della sesta divisione di Square Enix, che appunto annuncia che c'è un altro gioco in sviluppo e viene fatto vedere un teaser trailer che appunto mostra le stesse caratteristiche che ho descritto prima, ambientazione post-apocalittica, una ragazza con una katana con vestiti succinti, robot, e dopo viene presentato i titoli di chi partecipa a questo gioco.
2: E generalmente, perdonatemi, sì, dopo ne parleremo anche nel momento dedicato alle conferenze del Summer Game Fest, di solito ragazza anime, abiti succinti, katana, attenzione di metà del
0: certo,
2: presente.
0: Ovvio, chiaro.
1: Sì, sì, ovvio. E niente, a un certo punto esce fuori il nome di Yoko Taro e la reazione è duplice in sala. Da una parte qualche tizio a caso che si esalta come se fosse all'improvviso la rivelazione del secolo, e la maggior parte delle persone che dicono ma chi cazzo è questo?
2: Ma lui non aveva già fatto qualcosa prima, tipo Drakengard?
1: Esatto.
2: Ma non era arrivato così all'attenzione del mondo?
1: Diciamo che a livello, come si dire, internazionale ha ricevuto più polemiche che altro.
2: Fantastico.
1: Anche se in Giappone erano considerate delle piccole perle. E niente, comunque viene fatto salire sul palco Yoko Taro, vestito appunto con un abito giapponese tradizionale e la maschera che poi è diventata iconica.
2: Che bello che è.
1: E niente, andando un pochettino più indietro, quali sono le origini di Yoko Taro? Insomma, lui ha avuto una carriera abbastanza composita e principalmente decide di creare videogiochi nel 1985, ha capito che il suo destino è creare videogiochi, quando ha giocato per la prima volta a Gradius, che è uno shoot 'em up, quindi spari con una navicella e devi eliminare gli ostacoli davanti. E da quel gioco ha detto, il futuro della narrazione è nei videogiochi e io voglio farne parte. Nel 1990 va all'università appunto di design di Kobake e lì tra l'altro conosce Akira Yaosui, e pian piano andando più avanti nella sua carriera il punto di svolta è quando entra a far parte di Cavia e fa uscire, si trova a dirigere casualmente tra l'altro Drakengard.
2: Ah così, cioè buongiorno, salve, lei vuole dirigere questo gioco? Sì,
0: ma
2: prego.
0: Sì, dai,
1: in realtà sono passati tipo 15 anni da...
2: Sì, no, però mi ha fatto molto ridere come l'hai detto, è tipo salve, buongiorno, io sarei Yoko Taro, salve, vuole dirigere qualcosa? Ma sì, non ho niente da fare.
1: Ma in realtà lui si occupava principalmente della direzione delle scene 3D, cioè lui era proprio un...
0: Game designer
1: sì. 3D.
0: Sì, sì, 3D.
1: E niente, principalmente dicono ok, vogliamo fare questo gioco fantasy con i draghi. Ah, ok, è uscito Destiny Warriors, vogliamo fare un Musou, e una cosa tira l'altra, scusatemi, devo trovare a lavorare un altro titolo, serve qualcuno che diriga il gioco, e Yoko Taro ci è finito in mezzo.

0: Beh, questa era una super host, era sì, un host di Drakengard.
1: Esatto, tra l'altro dovrebbe essere verso il finale, ha un tono molto drammatico, gotico, ed effettivamente l'ambientazione è quella, è un'ambientazione intrisa di violenza. Infatti, Yoko Taro, per tentare come si distinguere il titolo, ci ha messo tipo tutte le cose peggiori del mondo.
2: Sì, tipo effettivamente.
1: È un titolo dove la guerra è violenta, tediosa, malata, distorta. È un mondo fatto di magia, ma soprattutto di personaggi perversi e malati.
2: Sì, perché fondamentalmente che è quello che poi ha gettato le basi in Drakengard per poi i suoi lavori successivi. Sono dei temi che diventano letteralmente il suo core, perché anche in Nier Automata lui esplora perennemente il tema di violenza per cercarne di capire il motivo. Cioè, in realtà, una delle domande principali che Yoko Taro si pone e pone perennemente al giocatore è perché la gente uccide, e non dal punto di vista guerre, cose, ma dal punto di vista psicologico. Cosa provi? Perché? Che motivo c'è? Che cosa porta e comporta questa cosa? Quindi lui lo mette perennemente nella sua narrativa.
1: Yoko Taro è un personaggio pieno di aneddoti, infatti in tal senso molto spesso analizza anche il suo comportamento mentre gioca. Infatti una volta, mentre stava giocando, gli arrivò, come si dire, l'achievement, l'obiettivo: congratulazione, hai sconfetto 1000 nemici. Sì, e lui, sì. Lui si è detto: sono un mostro. Cioè, chi è che nella vita reale ucciderebbe 1000 persone se non un pazzo psicopatico?
2: In realtà, perché la sua domanda fondamentalmente non è solo dal punto di vista tipo anche politico, perché se pensate, c'è qualcuno che ogni mattina schiocca le dita e decide che migliaia e migliaia di persone muoiano nel giro delle prossime 2 ore. Però è proprio tipo domandarsi il perché, o le dinamiche che portano l'essere, specialmente l'essere umano, o comunque un essere senziente, a fino a dove può spingersi con le atrocità quando è convinto di avere ragione.
1: Infatti il protagonista di Drakengard non è una persona propriamente buono, no. Ha un, come si dire, senso perverso per la sorella, che viene, come si dire, usata come sacrificio per il mondo, per fare da sigillo, che è la cosa che differenzia il mondo dalla sua esistenza alla fine, all'apocalisse.
2: Posso dire che questa cosa con le sorelle di nuovo è tremendamente giapponese, porca miseria.
1: Sì, sì, sì. Lì ha a che fare proprio anche con la percezione mitologica, cioè ci sarebbe da mettere in mezzo proprio Amaterasu e sì, quant'altro, ma questa è un'altra storia. E appunto nel titolo ci sono un sacco, ma davvero tante cose terribili, da gente che vuole farla finita. Cito testualmente una ragazza che per salvare i bambini vuole mangiarli perché pensa che l'unico modo sicuro della loro esistenza sia dentro di lei.
2: Ecco. Sì, cioè tu passi letteralmente il giocatore tutto il tempo a essere convinto di essere l'eroe, per poi la maggior parte delle volte arrivare alla fine e dire: ok, ho finito, ma cosa ho fatto per arrivare fin qui? Cioè, ti lascia molto, è per quello che prima dicevo che sono dei giochi che ti rimangono addosso, perché tu vai avanti a interrogarti comunque su il percorso che stai facendo e se oggettivamente ha senso. Cioè, lo devi fare per forza, perché a un certo punto, cioè, è il gioco,
0: però certo,
2: ti interroghi su, cioè è uno dei pochi giochi che riesce a farti interrogare sul fatto del: sarei in grado di farlo nella vita vera? Cioè, lo farei? Cioè, ad esempio, piccolissima excursus, ad esempio, la gente ha sempre tipo tacciato giochi come GTA di essere estremamente immersivi e non adatti ai ragazzini, perché puoi rubare un carro armato o picchiare una prostituta. Però in realtà li ho visti, perché li ho giocati, è molto più facile scollarsi da GTA dicendo: no vabbè, cioè non ci arriverei mai a fare questa cosa.
0: Ma no, ma chiaro.
2: Mentre invece i giochi di Yoko Taro, nonostante siano in un'ambientazione non verosimile, cioè perché sono dei fantasy fondamentalmente, o hai a che fare con degli androidi, è molto più difficile. Tu ti interroghi molte più volte su: lo farei davvero se ci fosse questo motivo per farlo? Quindi è molto più pesante ed è molto più profondo da questo punto di vista.
1: E comunque sì, è divertente, perché in tutto questo Yoko Taro è quello che ha fatto queste opere terrificanti a livello concettuale, ma allo stesso tempo è la prima persona che si è assicurata, andando nella sede americana di Sony, che appunto si trova questo titolo sulla piattaforma, a San Diego, per dire: oh, siete davvero sicuri? Guardate, questa è la sceneggiatura, me la provate, non ci sono problemi. E, insomma,
0: non voleva avere sorprese.
1: Comunque il titolo,
2: beh, oddio.
1: Il titolo, come è stato preso, a livello narrativo è stato recepito molto bene, proprio per il suo alto contrasto con le sue tematiche. Ripeto, poi ci sono alcune situazioni apocalittiche che sono incredibili, perché il finale generalmente è che riesce a distruggere i sigilli, però l'apocalisse arriva e sono questi Watchers, c'è proprio un culto degli osservatori, queste entità aliene, che vengono giù da terra e sono a forma di neonato. E tizio che prima avevo detto che voleva la finita fa uno dei discorsi più potenti sulla speranza di vivere quando ormai è arrivata l'apocalisse, e poi invece la tizia che avevo detto prima cari a un sacco, perché questi esseri sono a forma di neonato e quindi per lei sono tipo nemico ideale, cioè follia pura. E il titolo è ancora più folle quando ti rendi conto che ha finali multipli, cioè più volte rigiochi il gioco, in questo caso i capitoli, quindi ti basta giocare l'ultimo capitolo, che comunque è lento e tedioso, perché il gameplay di quel gioco è terribile, ma nel senso proprio brutto, cioè tu devi continuare a fare l'attacco che stunna, perché hai le magie, ma a fine gioco diventano inutili perché i nemici te le assorbono direttamente, rimbalzano contro. Le sezioni col drago sono una parte divertente perché effettivamente puoi distruggere un sacco di nemici cavalcando un drago, tra l'altro tutta una mitologia dietro, casissima, patti, non patti, roba molto giapponese. E ci sono i finali multipli che portano sempre la situazione peggio, cioè a un certo punto scopri che uno dei tuoi personaggi secondari è legato al cattivo del gioco, la uccide e va tutto ancora peggio. E insomma ci sono cinque finali, e il quinto finale è, cosa pensate che sia? Sarà qualcosa di positivo?
2: No
0: ovviamente sarà il finale, sarà il peggiore di tutti.
1: 2003, Tokyo, all'improvviso uno squarcio dal cielo, esce la regina bestia, procreatrice dei Watchers, che distrugge tutto. Arriva il protagonista, questo drago, che uccide la regina bestia a Tokyo, e poi viene abbattuto dall'esercito giapponese perché è riconosciuta come una minaccia.
2: Cioè, fantastico. A me viene in mente che, ad esempio, uno dei giochi che ho tentato più finali era Assassin's Creed Odyssey, qui fondamentalmente tu hai il finale mega felice e contenti, il finale tragedia annunciata. Certo. Indovinate quello beccato per primo, perché ho sbagliato a rispondere a delle domande, il tragedia annunciata. Però sapevo che ce n'erano due più positivi. L'idea di giocare questo e sapere che non potrebbe essere ancora peggio, cioè dici no, ti prego, non li faccio gli altri, no.
0: Comunque in tutto questo viene fuori che l'esercito giapponese è la cosa più forte di tutte, perché allora è più forte della regina delle bestie,
1: no, perché la regina bestia è stata sconfitta da Kane e Angelus, che sono il nome del protagonista,
0: chiaro, che però poi vengono abbattuti dall'esercito, che quindi è più forte di loro che hanno abbattuto la regina, quindi l'esercito
1: forse sarebbe stato meglio che non le avessero abbattuti per quello che succede dopo. Ma questa è un'altra storia.
0: Esatto.
1: Viene comunque fatto, come dire, un piccolo successo in Giappone con questo titolo, non nel resto del mondo, che dicono il gameplay è una merda. E con tutte le ragioni del mondo, ripeto, è un gioco tediosissimo. Io neanche l'ho provato, da quanto sapessi cosa stessi andando incontro.
0: Cioè, quindi praticamente è un gioco che, nonostante non sia divertente da giocare,
1: ha una narrativa da
0: paura. Esatto, è comunque piacevole perché è raccontato molto bene.
1: Ma anche sì, nei ritmi, nei dialoghi, cioè i dialoghi, ci sono alcune cose fuori di testa, ma riescono a trasmettere appieno i personaggi.
0: Cioè, ci si gioca non tanto per il divertimento arcade del
2: gioco. No, lo giochi effettivamente per la narrativa.
0: Ma come guardare un film o leggere un libro.
1: Per il passaparola, perché ecco, non è un qualcosa che viene facilmente pubblicizzato, un gioco di sterminio.
2: Però diciamo che ha aggiustato il tiro per quanto riguarda l'equilibrio tra una narrazione bellissima e anche il piacere di giocarlo con i titoli successivi alla fine.
1: Ok, e i titoli successivi infatti c'è un Drachi Card 2. Che però non viene diretto da Yoko Taro.
2: No, io in realtà stavo parlando direttamente di Nier.
1: Sì, a Nier adesso ci arriviamo, perché è il prossimo. Comunque viene preso l'eredità di questo titolo da Akira Yasui, che prende il primo finale o continua, però Yoko Taro fa un passo indietro, perché già ha avuto dei screzzi con Square Enix per il gioco, perché nonostante avesse fatto un viaggio per assicurarsi che da Sony tutto andasse a posto, Comunque Square Enix ovviamente non voleva essere associato a tutte queste cose, erano il distributore per il Team Cavia, e quindi insomma viene fatto il 2 e Yoko Taro fa soltanto direttore delle scene 3D. Infatti il titolo molto spesso non viene neanche considerato come parte della narrativa, sia perché prende il primo finale e lo evolve in modo molto strano, personaggi che ritornano, in un mondo che ritorna in pace. Ah sì, dopo c'è la disperazione, ma non è la stessa disperazione viscerale del primo gioco. Vabbè, fatto sta che Cavia nel 2009-2010 comincia ad avere dei problemi e viene acquisita da un altro gruppo. E Yoko Taro con Square Enix, visto che comunque aveva fatto amicizia con Yusuke Saito, lo stesso della presentazione alle 3, decidono di fare un nuovo titolo. E pian piano diventa indipendente ed è così che nasce la serie di Nier. Il finale di Nier è tipo una delle cose che più trovo incredibili del gioco. Ti viene fatto vedere per appunto una città in rovina, Tokyo. Ti viene detto che era, mi pare, il 2012-2013. La vedi bianca, il respiro dei personaggi crea condensa, facendoti capire che è freddo, ma subito dopo ti dicono che è estate.
2: Una specie. Quindi, senza fare troppi spoiler, per chi magari non l'ha ancora giocato e vorrà giocarlo, però mi sa tanto di tipo, come si chiama, tipo un'alba atomica o cosa del genere, quando nevica ma in realtà cioè, non è inverno.
1: Ora, io ho già accennato la regina bestia, tutta quella sostanza bianca sono i suoi residui. E questa cosa non ti viene spiegata nel gioco. Sei tu che devi ricollegare gli eventi. Viene accennato che c'è stato un evento apocalittico, ma non ti viene detto qual è. Ti vengono dette le sue conseguenze. E niente, è divertente.
2: Però torniamo indietro perché sei partito dal finale. Cioè...
1: No, è l'inizio.
2: È l'inizio?
1: È l'inizio. Ah. Perché dopo averti fatto conoscere i due protagonisti, che nella versione giapponese all'uscita erano fratello e sorella, nella versione americana sono padre e figlia. Perché, cito testualmente, per il pubblico occidentale è meglio un protagonista adulto, forte e muscoloso.
2: Sì.
1: Insomma, succede un evento dove sembra che la sorella slash figlia stia per perire, e dopo aver superato appunto una sorta di area introduttiva del tutorial e delle meccaniche del gioco, si fa uno skip avanti nel tempo di 1412 anni.
2: Niente proprio, sì, cioè, sì. Guai, esco a prendere il latte.
1: Eppure rivedi i protagonisti con lo stesso nome, lo stesso aspetto, solo un vestiario differente. Come mai? Cosa è successo? Perché sembra adesso tutto quanto medievaleggiante fantasy? E insomma, viene. È un impatto potentissimo questo inizio. Ti crea un incipit, poi te lo distrugge, ti viene far causare curiosità, ti cambia totalmente il setting. E il gioco, come ho già detto, ti omette un sacco di informazioni. Se volete giocare questo titolo pensando che sia un buon inizio, non troverete le risposte. Perché fra light novel, stage play, che sono una sorta di rappresentazione teatrale, concerti e altri prodotti derivati, solo in quel caso forse cominciate a capirci qualcosa. Ma questo è il metodo narrativo di Yoko Taro. Ti mette un seme e dopo ti viene voglia di fare cercare altri collegamenti.
0: Sei tu che devi andare.
2: Sì, se
0: poi
2: proprio non avete voglia, probabilmente, come è stato fatto per tutti i Souls di From Software, esisterà qualcuno che si è fatto la sbatta enorme di pubblicare un video di spiegazione su YouTube.
0: Lo spiegone.
2: Lo spiegone.
0: Esatto.
2: Io quelli di. Li ho guardati tutti quelli dei Souls per cercare di capire, quindi immagino ci saranno anche per la saga di Nier.
1: E niente, è un buon momento per cercare un'altra host di Nier, e adesso sarà tutto una roulette, perché sono tutti titoli giapponesi.
0: E allora andiamo.

0: Allora, torniamo in studio, quindi torniamo da Yoko Taro e il suo mondo un po' malato.
1: Sì, ma prima volevo fare una piccola dedica, perché appunto l'impatto che ha avuto Yoko Taro è anche merito di altre persone, fra cui anche il compositore che è diventato praticamente noto per le musiche di questi giochi, ovvero Kaichi Okabe, che appunto è stato il compositore che ha seguito la maggior parte della serie. E insomma, le sue musiche sono state perfino usate nelle Olimpiadi di Tokyo insieme a quelle di Dragon Quest, quindi tanta roba.
0: Sì.
2: Vabbè, sono bellissime in effetti. Cioè, io ogni volta che sento, tipo, che compare il nome di Nier Automata, c'è qualche amico che dice: quanto ho pianto, che odio, ma che bello. Cioè, generalmente è la risposta che ottengo. Se dico il nome Nier Automata, è la reazione che ottengo. Generalmente, Yoko Taro, ti odio. Quanto caspita ho pianto. Quanto è bello, che sofferenza, voglio mia mamma. Cioè, di solito la situazione è quella.
0: Non lascia sicuramente indifferenti.
2: No,
0: ecco.
2: Allora, penso che non sia una cosa che giochi per rilassarti. Ecco, penso che sia una di quei giochi che appunto ti prendono veramente tanto e che fatichi a mollare, ma che fanno male sotto svariati punti di vista. Cioè, fanno male.
0: Nonostante un gameplay brutto.
2: Automata è migliorato
1: adesso,
2: molto.
1: Allora, il primo è proprio atroce. Nier Replicant, Drachikan 3 invece è decente. Ci sono un sacco di battute meta referenziali al gioco, tipo in Drachikan 3 c'è la protagonista che si lamenta dei puzzle chiedendosi anche perché danno l'esperienza quando vengono risolti. Oppure in Nier Replicant le quest secondarie sono le cose più ripetitive e tediose del mondo, ma ti nascondono dietro delle storie, delle scelte morali, cioè tipo quella del faro. Cioè praticamente è una classica quest di consegna, tu devi andare da punto A a punto B per portare delle lettere, e alla fine della quest ti viene chiesto: ok, vedi, la quest aveva a che fare con una donna anziana che scrive le lettere al marito scomparso. Ora hai due scelte: o gli riveli che il marito è scomparso e le lettere in realtà erano una consolazione finta scritta dal postino che dice la cosa, consapevole che sta per morire, oppure mantieni il segreto nella speranza che appunto questa cosa comunque non le faccia troppo male perché sta per morire. quindi
0: proprio dilemma etico.
1: Sì, perché di base potresti essere preponso per la verità, ma visto che sta per morire potresti scegliere se fare la grande rivelazione che potrebbe ribaltare e sconvolgerla e farla stare male nei suoi ultimi momenti di vita, oppure invece
0: lasciare correre.
2: Se le secondarie tediose sono così, immaginatevi la trama principale.
0: Esatto.
1: E niente, comunque c'è da dire che l'immagine molto spesso autodescritta dell'autore quando lavora alla scrittura di queste opere è di lui che piange e si ubriaca in uno stanzino della Square Enix a scrivere la sceneggiatura, ma in realtà non è l'unico che ha contribuito alla scrittura. Infatti ci sono dei nomi importanti dietro, tipo quella di Sawakoto Natori, che è anche una famosa scrittrice e che aveva contribuito anche alla narrazione di diversi titoli. Però anche Yoshino Akabe e Hana Kikoki, scusate per l'atroce morte del linguaggio giapponese, sono state importanti per contribuire alla mitologia di Nier.
2: Sawako Natori, Hana Kikuchi, Yoshino Akabe. Ok, ce l'abbiamo fatta un po'.
1: Grazie. Tra l'altro,
2: due anni di giapponese ha funzionato, non so leggere i kanji, ma quello sì.
1: Comunque, per far capire quanto è alta, come si dire, il livello di scrittura della serie, ci sono anche delle situazioni esileranti, tipo quando vengono fatte delle domande durante interviste, dove viene fatta una domanda a Yoko Taro sul perché un personaggio si sia comportato in un determinato modo, abbia fatto una determinata affermazione, e lui a un certo punto se ne esce: ah sì, è perché è omosessuale.
2: Così.
1: Sì, no. Tra l'altro, stranamente, anche una risposta coerente, ma non in senso stereotipato del tipo: ah sì, ha dato una caratteristica altro, ma per giustificare perché si legasse particolarmente a un altro personaggio e così via. Ora, tutti quanti si mettono a ridere, tranne Sawako Natori, che tipo e tu me lo dici solo adesso? Era un'informazione importante per la scrittura del personaggio, è pure un personaggio importante, e tu me lo dici adesso con lo sguardo fra sconvolto e arrabbiato, del tipo: questa persona non mi permette di lavorare in santa pace.
0: Non si può lavorare così.
1: Esatto.
0: E ora definiamola.
1: E niente, Nier è un titolo che ha avuto un discreto nicchia di fan, ancora di più, e che però per appunto non è ancora avuto successo, perché la critica lo demolisce ancora una volta, sempre per le solite ragioni. Però già da qua si comincia a capire perché ci erano alcune persone particolarmente entusiasme nel 2015 quando è stato presentato un nuovo Nier. Esce, viene sviluppato anche un Drakengard 3, che tra l'altro ha una delle mie protagoniste preferite, ma visto che rischio di dedicare un'intera puntata solo a questo, andiamo avanti. Però considerate solo una cosa, ci tengo a dire che la protagonista del primo è tipo la persona più sfortunata al mondo, che arriva proprio a odiarlo, cioè se lei potesse distruggerlo lo farebbe. Si ritrova la possibilità di accogliere questa entità, posso dire, traviante, che potrebbe permettergli di fare questa cosa, ma lei si rifiuta perché è stanca di essere sfruttata da tutto e tutti. Cioè letteralmente rifiuta il diavolo perché prova un odio ancora più potente del diavolo. E niente, si arriva pian piano ad altre situazioni. Per esempio Yoko Taro fonda la sua azienda, la Bukoro, per riuscire a operare più facilmente fra le diverse aziende, perché Drakengard, Nier e tutto quanto hanno dei diritti un po' frammentari. Tendenzialmente si fa riferimento a Square Enix, ma non gli appartengono del tutto. E nel 2021 esce tra l'altro l'ultimo titolo di Nier, che è un gioco gacha per telefono con una delle trame più fuori di testa del mondo, cioè senza andare a fare casini con le time, sapete semplicemente che nella serie di Nier a un certo punto l'umanità si estingue. Bene, in Reincarnation l'umanità ritorna in vita. Solo Yoko Taro riuscirebbe a fare una cosa coerente con questi presupposti.
2: In effetti.
1: Infatti, le ultime sue notizie, dopo un lungo periodo di vuoto, principalmente si presume che ci siano state diverse collaborazioni che però sono state cancellate. Infatti il tempo coincide anche con un ricambio di rotta di Square Enix, cioè letteralmente dal 2021 ad oggi non ha partecipato a grandi progetti.
2: Magari si è preso anche una vacanza.
1: No, pare che stesse lavorando a tre titoli differenti.
2: Oh, vado.
1: Tutti e tre cancellati, quanto pare.
2: Poverino.
1: Queste qua sono ricostruzioni dei fan, non ci sono affermazioni ufficiali. Ad oggi si sa semplicemente che contribuirà alla scrittura di Evangelion in futuro.
0: Sì, è proprio è lui che scriverà la serie che tra poco verrà annunciata, tra l'altro.
2: Accidenti?
0: Sì, la nuova serie animata la sta scrivendo lui.
2: Allora, complimenti, tra l'altro, perché questo dimostra ulteriormente quanto sia poliedrico e quanto sia geniale, perché, madonna, Evangelion non è un'eredità facile da tenersi addosso per portarla avanti, sinceramente. Però no. Forse è uno dei pochi che ce la può fare.
1: Ora, per concludere, ci tengo a specificare subito un paio di cose. Ha lavorato a altri videogiochi, ma quelli di cui abbiamo parlato oggi erano quelli che principalmente hanno costituito la sua mitologia, quello per cui è più noto. Altri titoli più o meno di merito sono Monster Per Dragon, Sinon Alice e Voice of Card, che è proprio una serie totalmente gestita da lui. E la sua filosofia del lavoro è molto schietta, ma di nuovo è contraddittoria e paradossale, perché lui afferma tranquillamente che farebbe di tutto per soldi.
2: Ok,
1: e infatti,
2: è onesto.
1: E infatti quando si parla del valore artistico delle sue opere, lui ti tira fuori la questione dei soldi. Cioè c'è un aneddoto del tipo, ah sì, io mi faccio pagare il 120% perché prima mi faccio pagare il 70% per il gioco, però lo faccio solo al 50%. Poi dico, è pronto al 90%, però se vuoi l'ultimo 10% e di più mi devi dare altri il 40%. E poi per concludere si fa... Sì, finiamo tutto, ti faccio il supporto a lungo termine con altro.

0: questa è l'ending theme di Nier Automata Vert 1.1, che è una serie giapponese che lui ha scritto nel 2023
1: e che è stata rimandata un paio di volte, tra l'altro.
0: Bene,
1: ultimo vero aneddoto sono i suoi tweet, che sono diventati una cosa leggendaria. E una volta, in risposta a un fan che diceva che era veramente voleva ringraziare l'autore di Nier Automata, perché lui si è sposato, ha conosciuto sua moglie perché lei aveva fatto un cosplay di U2B, e Yoko Taro ha risposto che lui non era felice, anzi avrebbe evitato di creare la serie, e che vorrebbe che tutti i ragazzi belli e talentuosi sparissero nel mondo, eccetto le loro ragazze. Non ho molto dispiaciuto.
0: Non ho capito niente, Nael, puoi rispiegarlo?
1: Praticamente lui, alla notizia di un suo fan che si è sposato per merito del suo gioco,
0: sì?
1: Ha detto che era molto dispiaciuto di aver creato il gioco e che era molto geloso di tutto questo, perché il suo personaggio è un po' questo.
0: Okay.
1: Ma adesso arriva la contraddittorietà, perché in realtà lui è felicemente sposato da un bel po' di tempo con Yukiko Yokodo, illustratrice e character designer, fra cui anche delle cose di Taiko no Tsuji, che è un gioco ritmico di insomma batteria al taiko, e proprio colpire, e quindi proprio questa cosa dimostra,
2: vabbè, al suo personaggio alla fine, quando indossa la maschera diventa burbero.
0: Esatto, esatto,
1: quindi, sì, è proprio l'apice della sua contraddittorietà.

Allora, il tempo stringe, quindi direi, siccome c'è l'angolo delle notizie molto ricco, di mettere la sigla.

0: Eccoci qua.
1: Benvenuti, benvenuti. Abbiamo un angolo delle notizie piuttosto ricco perché siamo reduci dalle conferenze del Summer Game Fest, che per chi non lo sapesse è letteralmente l'ex E3, che è letteralmente la conferenza estiva che raccoglie tutti gli annunci maggiori per i prossimi mesi.
2: E se non sapete cos'è l'E3, è l'evento dove hanno annunciato.
1: Esatto, esatto. Prima di passare al riassunto delle conferenze, vorrei darvi una notizia fresca, fresca, fresca. Bungie ha staccato la spina a Destiny 2. Il gioco sarà ancora giocabile, ma non avrà mai più supporto. Se volete saperne qualcosa di più, vi rimando a un meraviglioso video su YouTube fatto dallo streamer Il Gatto sul Tubo, che parla

0: Esatto. Come, aspetta, sei ironico?
1: No. Oh, no, è stato fatto accolto, un'intera puntata su
0: è stato accolto bene. Per me è stata una sorpresa, perché è appena uscito Resident Evil Requiem, quindi...
2: sì.
0: Insomma,
1: se proprio volessimo essere ironici, sarebbe nei confronti di Capcom, che ha fatto solo adesso.
0: Esatto. Tra gli altri annunci importanti ci sono un simpatico 8-bit arcade basato sull'universo di Cuphead e Gen Atlas di Ueda, che ha creato Shadow of the Colossus.
1: Shadow of the Colossus in generale sono giochi mitico, tanta roba.
0: Esatto. Poi Stranger Than Heaven, che a me è sembrato una sorta di Yakuza che incontra Quentin Tarantino, ma soprattutto sarà presente Snoop Dogg.
3: Wow.
0: Esatto, come c'è stato in 007 Lenny Kravitz, in questo sarà presente anche Tupac. Non so come ero fatto avere i diritti sull'immagine di Tupac, però ci sarà Snoop Dogg ed era presente sul palco e boh, io vorrei farmi adottare da quell'uomo.
1: Sì. Io vorrei fare una piccola parentesi sul gioco annunciato di Cuphead, che un po' paura per lo studio, perché non vorrei che fosse associato solo a Cuphead.
0: In realtà sì, perché l'universo è quello e voglio vedere cosa faranno, no, cambiando completamente
1: adesso
0: tipologia.
1: Mi spiego, perché la pubblicità era stata annunciata con un gigantesco pupazzone tipo Muppets, e ho detto fanno qualcosa fatto con i pupazzoni, e poi invece hanno fatto una sorta di Metroidvania di Cuphead in pixel art.
0: Sì, quindi... esatto, quindi voglio vedere che cosa faranno. Poi la mia personale convinzione, quando ho visto anche il trailer di Blood Message, è basta Cina feudale, vi prego. Il Giappone e la Cina hanno avuto delle altre epoche, smettetela, perché vi odio.
1: Cos'era 5-7 anni fa che era invece basta apocalittici con i zombie?
0: Esatto.
1: Riescono a fare tutte pareti.
0: Nel mentre è stato annunciato anche un DLC di Mafia Terra Madre, che è Uomo d'Onore, e una cosa che a me interessa molto, di cui è uscito il prologo da giocare se volete, che è 1666 Amsterdam. La cosa mi interessa perché è... anche qui si parla di ex Ubisoft, come per Expedition 33.
1: Ma in realtà la maggior parte degli studi francesi mi sembra che siano ex Ubisoft.
0: Sì, però questo è letteralmente, doveva essere un progetto che si vocifera che fosse quello che doveva essere destinato ad Assassin's Creed X, che forse è andato a patrasso con tutti i problemi che hanno avuto ed è stato preso e portato via.
1: Eredità spirituale.
0: Esatto. Altro annuncio importante sarà Lords of the Fallen 2, spero meno confusionario del primo, una grandissima espansione per Monster Hunter, e finalmente Telltale pubblica un nuovo The Wolf Among Us.
1: E questo era l'Xbox Showcase?
0: No, questo è il Summer Game Fest.
1: Ah, okay.
0: Ora passiamo all'Xbox Showcase, che come lo State of Play si è basato letteralmente solo sul primo e l'ultimo annuncio, che vogliamo ricordare sono Wolverine e God of War Laffey, l'Xbox non ha presentato tantissime novità, specialmente per quanto riguarda le esclusive, ma punta tutto ancora una volta sul fatto che tutti i titoli annunciati saranno giocabili dal giorno 1 su Game Pass, letteralmente per dire PlayStation va a cagare. Perché la loro idea è questa, dire che il PlayStation Network fa schifo, Xbox Game Pass
1: e viva. Ma cos'è che siamo ritornati alle console war?
0: Ma non l'hanno mai finita.
1: Sì. Mi sa che è troppo redditizio, sì, tra l'altro per buggerare i fan.
3: In un periodo in cui, ricordiamolo, ci sono state un sacco di defezioni dal Game Pass, perché hanno aumentato un sacco.
0: Infatti l'hanno riabbassato.
3: Ecco.
0: Dopo aver fatto quella stupidata di aumentare il Game Pass a seconda delle cose, l'hanno dovuto abbassare di nuovo, perché come il caso di Netflix, gli hanno detto non c'è nessun motivo per cui l'abbiate aumentato, quindi non potete farlo, dovete tornare indietro. Quindi è tornato indietro. Tra gli annunci importanti c'è un mio gigantesco, scusatemi la parolaccia, vaffanculo Bethesda, smettila con TES Online, noi vogliamo vedere TES 6, grazie.
1: Che per chi non sapesse cos'è
0: è letteralmente ambientato nel mondo di Elder Scrolls, cioè quello
1: Skyrim.
0: Di Skyrim, ma è la versione online,
1: volete un'altra versione di Skyrim?
0: È stato annunciato un DLC per Doom The Dark Ages chiamato Revelation, siamo tornati nel 2000, che si chiama tutto Revelation, un update per Flight Simulator, la nuova stagione di Sea of Thieves, ma soprattutto, attenzione, dopo l'action, pare più action, ambientato nell'universo di A Plague Tale, io vorrei urlare tantissimo, perché non solo è stato lanciato il nuovo trailer per Fable, che tutti stanno aspettando decisamente con ansia, ma è stato annunciato un nuovo Spyro della serie Nulla si crea, nulla si distrugge e per me personalmente ha annunciato un nuovo capitolo di

0: della saga di Senua, che per chi non lo sapesse...
1: No, no, volevo fare una battuta su Spyro perché nulla si distrugge, ma tutto può prendere fuoco.
0: Esatto. Senua è letteralmente uno dei giochi che io più ho amato negli ultimi anni, in cui tu sei questa guerriera pitta, tra l'altro schizofrenica, ed è stato realizzato con l'aiuto di psichiatri e persone che soffrono di schizofrenia, e tu senti le voci tutto il tempo. La mia raccomandazione è: giocate 10 minuti, un quarto d'ora, poi fate una pausa, perché vi va a quel paese il cervello. Il fatto che abbiano annunciato un nuovo capitolo mi rende estremamente felice, come mi rende felice vedere dove porterà Metro 2039, perché vorrei anche leggere i libri, ma spero sia estremamente inquietante.
1: Metro 2039 in realtà è ispirata a Brescia.
0: Molto probabilmente sì. Poi una delle poche esclusive è tipo Bad Magpie, che è estremamente carina, è una sorta di Untitled Goose Game ma con una gazza senza un'ala, quindi in realtà ti commuovi anche. E il resto dello showcase di Xbox è stato incentrato su State of Decay 3, che effettivamente era il core della situazione. Un piccolissimo giudizio, cioè non è anche giudizio, però una considerazione che io ho fatto vedendo queste conferenze prima di dire le ultime cose su Nintendo. Io ho seguito anche Wholesome Direct, che è quello che letteralmente crea i giochi così creati alla community anche LGBT, tipo deve essere la cosa più inclusiva del mondo. Quest'anno sembra che, a parte alcuni annunci a bombetta, si siano tutti un pelo annoiati, non lo so. Anche i giochi cozy sono diventati tutti un creati la tua fattoria e, ok, la trama? Cioè io capisco che debbano essere una roba per cui tu stacchi il cervello, ma Unpacking lo fa e ha una trama bellissima. Spiritfarer lo fai e piangi tantissimo perché ha una trama stupenda. Star lì semplicemente a crearmi l'ennesima fattoria, il mio ennesimo city builder, forse meno, mentre gli altri sembra che stiano puntando poco, cioè... Non so se è il momento di stare. In realtà sembrano tutti terribilmente in stallo, perché hanno tutti paura dell'uscita di GTA. Tutti quanti hanno paura. Tutte le finestre di annuncio e di uscita sono tutte o prima o postume. Non c'è niente. La cosa divertente è che insieme a GTA l'unico titolo che uscirà insieme a GTA è Barbie qualcosa, cioè un'avventura di Barbie. Sì. Ragazzi, io non so cosa dire. Dopo è inutile che vi lamentiate del fatto che non ci sarà niente da giocare, perché glielo stanno creando quello spazio, letteralmente. E ok, evviva, uscirà GTA, è aspettato, ma si stanno tutte le case si stanno letteralmente cagando in mano, e mi sembra un po' troppo, cioè veramente.
2: Io posso capire, però effettivamente, che un gioco come GTA il nuovo GTA,
0: certo.
2: Sconvolga
0: poi
2: tutto,
0: si tratta di muovere riparti. Tra l'altro miliardi, perché se tu floppi un gioco perché è nella finestra di uscita di qualcun altro, tu perdi un sacco di soldi, e lo posso capire. Però esiste una gran fetta di giocatori a cui GTA non gliene frega assolutamente niente. Fagli uscire Fable. Cioè,
1: ma i reparti marketing funzionano in modo misterioso e arcano. Ed è divertente perché dovevo rivolgersi al pubblico.
0: Esatto.
2: L'altro giorno riflettevo con mio fratello che il prossimo GTA potrebbe essere l'ultimo che io e lui riusciamo a giocare. Perché se passa il tempo cioè è passato... Pian piano c'è sempre voluto più tempo da un episodio all'altro, ma è diventata una cosa veramente esponenziale.
0: Sì.
2: Quindi probabilmente né io né lui riusciremo mai a giocare a GTA 7.
0: Beh, oddio, considerato che in effetti uscirà, poi arriverà il supporto online, poi arriverà i server RP e poi staranno in piedi i server RP, sì.
2: Secondo
0: oddio.
2: Me GTA 7 ci vorranno 15-20 anni.
0: Può essere.
2: Però giocheremo il 6, dai.
0: L'ultima conferenza...
1: GTA 7 userà una nuova tecnologia di immersione reale, dove i crimini che compierà nel gioco saranno proiettati nella
0: vita. E anche nel convenio automatra dovrai chiederti se ne vale la pena.
2: Forse sono felice di non giocare al 7.
0: Ultimissima considerazione su Nintendo. Anche Nintendo non ha esattamente lanciato... O meglio, la cosa allucinante è che dopo il Direct di Nintendo il suo titolo è crollato in borsa. E tutto questo perché non è stato annunciato nessun nuovo Mario. Cioè, la cosa è meravigliosa.
1: Allora, la Nintendo solitamente si basa molto su la sua piccola nicchia. Infatti io Non stavo seguendo la direct, ma stavo seguendo in modo diretto perché continuavano a arrivarmi notifiche del tipo: oh, hanno annunciato questo! Ma tutte le persone differenti, cioè perfino mi è arrivata una notifica del tipo: Pikuniku, non mi aspettavo che se lo ricordassero.
0: Esattamente.
1: Sono felice che esista.
0: E nonostante abbiano annunciato letteralmente roba che la gente ha urlato, urlando, tipo cadendo dalla sedia, come Kingdom Hearts 4. Attenzione, Kingdom Hearts 4 non è un'esercitazione, gente. L'hanno
1: oppure
0: annunciato.
1: Oppure Deltarune capitolo 6.
0: Oppure il remake di Ocarina of Time mi rende estremamente contenta, oltre ad aver acquisito tantissimi altri giochi, tra cui culo Stellar Blade, chiappe
1: Nier Automata, perché
0: no Stellar Blade è stato fatto apposta sulle chiappe della protagonista.
1: Yoko Taro ogni tanto si trova a fare, come si dire, del materiale promozionale per altri, del tipo vogliamo che faccia da testimone per il nostro gioco, per esempio è successo con Metaphor Re Fantasio, tra l'altro il video dove appunto tenta di convincere le persone a comprare il gioco è bellissimo, perché si chiama il gioco più orribile, terribile del mondo, ed è tra l'altro registrato negli uffici di Square Enix, che dovrebbero essere tipo i rivali di Atlus. E niente, ha fatto anche materiale promozionale per Nier Automata, per Stellar Blade, tant'è che dovrebbe esserci un costume a tema Nier in Stellar Blade.
0: Però insomma, mancando Mario è crollato in borsa, non importa il resto degli annunci, tra cui anche delle cose che non ho ben capito, tipo dei capitoli apposta per determinati giochi, tipo neanche dei DLC, semplicemente o delle questioni cosmetiche per il loro arrivo su Switch 2, forse anche per Elden Ring. Non so se è stato mostrato anche un qualcosa di nuovo per il suddetto, pare, molte virgolette, Bloodborne 2, che non è Bloodborne, vi odio.
1: Duskblood.
0: Esatto. Però insomma, io per quanto mi riguarda non è stato annunciato Mario né Animal Crossing, ma se mi annunci Kingdom Hearts 4 non mi puoi far crollare il titolo in borsa, santa polenta.
1: Comunque io ho capito cosa sta succedendo. In realtà, visto che io spero che il prossimo titolo di Mario, fra virgolette, sia a tema Wario, Nintendo vuole arrivare già con GTA 6 e far uscire il trailer lo stesso giorno.
0: Urca!
1: Questa è una battuta. Questa è una battuta.
0: Comunque, se suicidio. Per caso volete recuperarvi tutte le conferenze, le trovate tranquillamente o sui siti, sulle pagine dedicate, comunque se le cercate su YouTube o su Twitch le trovate tutte da capo, compresi alcuni intermezzi estremamente imbarazzanti tipici del PC Game Show.
2: E volerò. E siamo arrivati alla fine di questa terz'ultima puntata di Adolfo.
1: Io ho un'idea. Facciamo una puntata speciale con solo host di Nier, fatta da voi fan, mandandoci le musiche che vorreste in questo episodio, fatta solo di host di Nier, ad okendurto@gmail.com.
2: Dove G?
1: Sta per mettiamo le
2: musiche. Girami
1: le musiche. Girami le musiche.
2: Alla prossima puntata.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: che poi compagno di scuola doppia valenza.
1: Aspetta, senso, che mi tolgo l'eschimo che fa caldo.
0: Compagno inteso come compagno, ma anche una notazione politica.
1: Sì.
0: Adesso lasciamo un attimo la scuola e vediamo cosa ci propone Beppe.
1: Io ho fatto una scaletta che è molto cupa.
0: Io ho detto, ma che cosa mi ha mandato Beppe?
1: Io questa settimana
0: è l'ultima puntata, è estate, c'è voglia di festa.
1: Io invece voglio la cupezza, perché voglio il nero, che voglio novembre che ci prende con le sue lunghe mani.
0: No, io poi adoro il caldo,
1: voglio la pioggia, ovviamente. Io odio l'estate. C'è una canzone che si chiama Io odio l'estate.
0: Ma che ne so?
1: Se io dopo la cerco, perché voglio metterla, odio l'estate.
0: No, io la amo invece, la adoro.
1: No, cioè mi piace anche a me, ma con queste temperature è impossibile respirare, cavoli.
0: Lasciamo perdere tutto il discorso ecologico del cambiamento climatico, che effettivamente mi fa paura.
1: E questo ancora non è niente, dicono che l'estate prossima sarà peggio, perché super Niño, quello come lo
0: chiamano. Al di là di questo discorso, al netto di questo discorso, cioè io fin da giovane ho sempre adorato l'estate, forse perché non si andava a scuola.
1: Sì, no, ma io mi farò una maglietta con su scritto odio l'estate. E stavo dicendo appunto,
0: io invece
1: che
0: la maglietta con amo l'estate, hai capito? Amo il caldo, mi piace sudare.
1: Stavo dicendo che ho fatto una scaletta un po' cupa, perché oltre al fatto che vabbè, avevo voglia di riascoltare
0: certi pezzi,
1: soprattutto Black Star, l'ultimo album di David Bowie, e che si può dire è testamento artistico di un grande, perché è uno dei pochi che ha saputo cambiare pelle cavalcando generi e periodi storici diversi,
0: con tanti alti, qualche basso comunque,
1: ma non è mai
0: finito,
1: stato banale,
0: però è finito veramente con un paio di
1: album,
0: con
1: un capolavoro. Gli ultimi due album sono dei capolavori assoluti, e ho detto, ma sì, dai, mettiamo questa Lazarus di David Bowie. Un altro motivo per cui ho questa scaletta così cupa, perché sto cercando, siccome dovrò andare a registrare dei pezzi che sto preparando, perché adesso Scimmia Cane non ci sono più.
0: Sei autoreferenziale.
1: Sì, mi sto facendo pubblicità. Devo registrare tre pezzi nuovi, e siccome nello studio dove andrò a registrare mi hanno chiesto di portare delle reference per capire un po' l'approccio che daremo poi alle canzoni, il timbro, il mood, diciamo, e siccome volevo fare tre pezzi ma cupi, e allora mi sono messo in questo tipo
0: ad ascoltare musica
1: ma molto cupa, e per cui vedrete che non c'è pane per i vostri denti qua, perché c'è roba molto cupa.
0: David Bowie con
1: Lazarus.

0: Con questo pezzo l'estate è finita,
1: andate, sì, infatti,
0: prendete i cappotti.
1: I ragazzi, chi ha superato la maturità, buon per lui.
0: Pensate a ottobre, ragazzi, che adesso è cominciato l'università.
1: Ci vediamo a settembre.
0: Avete gli esami da portare, studiate.
1: Niente. Torniamo alla scuola.
0: Sei andato al concerto degli Iron Maiden?
1: Certo, mi avanzavano quei 200 euro.
0: Ma quanto costava? Scusa, costava così tanto? No, non credo. Il concerto degli Iron Maiden a San Siro sarà costato 70-80 euro il biglietto.
1: Io ho visto pezzi diversi, comunque non parlavano di prezzi, ma io non vado più quei concerti lì.
0: No, no, neanche io.
1: Cioè, quando si arriva a 30, 35.
0: Ah no, pensavo a 30 di età non si va,
1: no,
0: più.
1: No, 35 euro per me è già tanto.
0: Ma ormai con 35 euro, guarda, vedi veramente poco.
1: No, cioè.
0: Vedi grosso, grosso,
1: no,
0: diciamo.
1: No, a coso. Come si chiama?
0: O vai alla festa di Radio D'Adurto e vedi un sacco di bei artisti.
1: La triennale di Milano, il mese prossimo dovrebbe esserci 35 euro. Tricky.
0: No, Tricky.
1: Non male. Non
0: è il Gamo, Tricky.
1: Tricky.
0: Come dicono a Brescia, il Gamo.
1: Il Gamo.
0: È un po' che non lo sentivo, però.
1: Vabbè.
0: No, che faceva.
1: Ma per i 60,
0: Che faceva roba. Non...
1: No, ma mi sa che è uscito anche l'album. No. Comunque, torniamo alla scuola.
0: Dove siamo andati a. Questa... Scusa, se ti interrompo ancora, dove siamo andati a vedere King Gunn a suono?
1: Sì, triennale, sì.
0: No, triennale.
1: Dove abbiamo visto King Gunn, sì. Questa è la canzone Kepler degli Euphlagga Disco Pax, bellissima canzone, dove praticamente c'è un po' questo scontro di generazioni, no? Dove c'è il fervore rivoluzionario del ragazzo. Che non guarda le regole, e questo professore che è un po' un conservatore, diciamo così. E che dire, che canzone bellissima.
0: Le regole sono fatte per essere infrante.
1: Per essere infrante. Testo dolce, amaro, ironico, ma anche tristissimo. Kepler, Euphlagga, Disco Pax.

Io dormivo, mia madre andava a lavorare presto, arrivava l'una ed ero ancora a letto. Ricordo che mi alzavo, vestivo, prendevo la borsa con dentro i libri del giorno prima ed uscivo dalla finestra della mia stanza mentre mamma entrava dalla porta. Mamma si fidava di me. Una volta andò al ricevimento dei professori perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di agraria era un omone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Si terrorizzava solo a guardarlo.

Fabio è una brutta persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola. E quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla, stanca. La scuola a suo figlio non serve. A suo figlio serve militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto. Ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4. Mancavano 3 giorni agli scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola al pomeriggio, a 56 anni e quasi alla pensione, per far fare un compito a suo figlio, che ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto, prof, il pagella mi dà 8? La media 8, no? Suo figlio, signora, ha la faccia come il culo!

madre, torna e fa: ragazzo mio, hai qualcosa che non va. Kapler, mamma, mi ha dato 8.

0: Ah, questo album è leggendario.
1: Sì, questo qui è bellissimo.
0: Album leggendario.
1: Socialismo tascabile.
0: E poi anche graficamente molto bello. La copertina di questo
1: bimbo. Sì, c'è stata anche la ristampa con la foto, penso, dello stesso bambino, però più grande.
0: Sì, sì. Pensa quando li vedevamo gratis.
1: È vero, ho visto anche io un po' di volte.
0: Che poi tra l'altro è la storia che prendono il nome anche da Oflaga,
1: paese della Bassa, dove loro sono passati,
0: si erano persi
1: con la nebbia, hanno beccato il cartello Oflaga.
0: Era il periodo che magari non usavano i navigatori, forse c'era il Tonton.
1: No.
0: Il primo navigatore che io ricordo.
1: No, ma Tonton arriva dopo tutto la storia di
0: primi 2000.
1: Internet.
0: Sì, i primi 2000 c'era già il Tonton. Non mi ricordo sta scatolina.
1: Sì, questo album qua
0: che attaccavi alla macchina con che poi io quando usavo il Tonton le prime volte mi perdevo.
1: Perché non scaricavi le mappe aggiornate.
0: Mi perdevo col Tonton.
1: Torniamo alla cupezza dei pezzi di Beppe. Sì. Questa volta hai scelto invece.
0: Vediamo, aspetta che guardiamo la scaletta.
1: Dai, non ti ricordi Atom for Peace.
0: Ah, sì, è vero, Atom
1: super
0: for Peace. Super gruppo, Tom York. Flea al basso, alla chitarra
1: e poi Mauro Refosco, un batterista che ha suonato.
0: C'era anche Mauro Repetto. No, scherzo.
1: No, è brasiliano.
0: Mauro Repetto.
1: David Byrne, Brianino. E anche Joe Warren Kerr che ha suonato con Beck e R.E.M.
0: Super gruppo, un gruppo. Questo progetto.
1: Ha fatto solo un album, questo qua.
0: Progetto 2014.
1: 2013, sì.
0: 2013. E praticamente, però, Tom York e Flea si sono poi ritrovati nell'album solista di
1: Flea.
0: Di Flea,
1: che
0: Flea, perché hanno fatto una collaborazione per un pezzo. E per cui hanno qualcosa in comune che li lega, che li fa cercare quando hanno bisogno di fare cose diverse. Vabbè, Tom York in questo caso non è che fa delle cose molto diverse rispetto alle cose che fa solitamente.
1: Sì, infatti.
0: Però Flea diciamo che non è nella sua comfort zone.
1: Però
0: Flea è un genio.
1: Si può aspettare da tutto da lui, perché visto l'album solista, visto la canzone che fa con i Red Chili Peppers, visto le collaborazioni che ha fatto con altri, dunque diciamo che può suonare di tutto.
0: Può suonare di tutto. E poi in questo progetto lui. Proprio per immedesimarsi nei suoni usa un precision, cosa che
1: un basso
0: che lui dal vivo ha sempre usato o Fender Jazz o Musiman o comunque un'altra tipologia di suono. Invece qua, per essere ancora più cupo, più presente, più per spaccare il mixer,
1: per il tuo nuovo progetto comprerai un precision.
0: Io c'ho un precision.
1: Ce l'hai? Basta, niente, okay.
0: Per me il basso è solo il precision. Non ci sono altri bassi. Il precision ha inventato il basso. Prima del precision c'era il contrabbasso. Nel 1951 Leo Fender inventò il basso elettrico, perché diceva: cazzo, andare in giro col contrabbasso
1: è troppo complicato.
0: È complicato per le band. Nasceva il rock and roll e c'era bisogno di qualcosa di più leggero, innanzitutto, meno ingombrante, e che si sentisse molto di più, perché attaccato all'amplificatore almeno reggeva il confronto con la chitarra. Mentre il contrabbasso era pesante, si sentiva un cacchio, e Leo Fender tira fuori dal cilindro il basso elettrico, il Precision 51, ed è ancora tale quale.
1: E ascoltiamoci allora gli Atom for Peace con Before Your Very Ears.

0: Io, Davide, sono qua con una copertina, una tazza di tè caldo.
1: Siamo andati...
0: Sto guardando da una finestra.
1: Una musica autunnale.
0: Sì, sto guardando, sono in una grande sala, tutta di legno chiaro, in acero. E dalla questa porta finestra vedo i geyser che spruzzano, sono in Islanda.
1: Ci vorrebbe Björk, sicuramente. O altro. Invece
0: che
1: io
0: è bello,
1: ancora,
0: che è bello, ma io voglio l'inverno.
1: Sono ancora a scuola e sempre periodo. Non è periodo delle.
0: Cazzo,
1: degli esami.
0: Dovevo mettere qualcosa di School of Rock.
1: Sì, ho pensato, però.
0: Le Zeppelin.
1: No, le Zeppelin cose.
0: Sì, no, sai che.
1: No, i cosi,
0: i Ramones.
1: Aveva fatto cos'era? Rock and Roll High School, cosa del genere, sì, sì. High School, va bene. Poi c'è anche School dei Nirvana, ci sono un po' di canzoni. Invece io ho scelto questa qui, è Let There Be Rock, che un po' ricorda il titolo dei AC/DC, Let There Be Rock, musicalmente ricorda anche un po' Elvis Presley, forse perché c'è questa unione fra la musica rock and roll e diciamo le scuole...
0: The high school
1: americane. Niente, questa canzone parla di un bullo, il bullo della scuola, questo Rocco.
0: Ogni scuola che vai, bullo che trovi.
1: Il protagonista che è insicuro, è vesseggiato, è tormentato dal bullo, ma alla fin fine, ma chissà se è autobiografica la canzone, potrebbe essere
0: com'è? Sicuramente.
1: Alla fin fine però questo ragazzo qua, ovviamente noi siamo contro il bullismo, ovviamente.
0: Ah, sì, in ogni sua forma.
1: Però questo ragazzo qua dentro di sé, sotto un certo punto di vista, lo teme, ma lo ammira anche, perché vorrebbe avere la stessa sicurezza, la stessa sfacciataggine del
0: bullo.
1: Non so se si può dire. Cioè, certo, uno può ammirare anche
0: Stendhal,
1: un antieroe,
0: no?
1: Per carità. Sì, una roba del genere, sì. No, Stendhal forse si innamora. Lui non è che si innamora del bullo, però dice: cavoli, questo qua mi rompe
0: i maroni
1: tutto il giorno. Però se
0: però
1: io
0: lo ammiro,
1: avessi, no,
0: sì.
1: Se io avessi minimamente la sua il suo brio, chissà. Let There Be Rock, Lucio.

0: Eccoci qua.
1: E questa è la storia di Rocco.
0: Rocco Giovannoni il bullo.
1: Niente. A tutti.
0: Andiamo avanti con la scaletta, le tue canzoni tristi.
1: Sì, poi io oggi sono fatto di Aulin.
0: Come mai?
1: Perché ho mal di denti.
0: Penso che io ho mal di schiena.
1: Ho una vecchia otturazione che mi sta.
0: Sono a casa dal lavoro per il mal di schiena. Siamo due catorci.
1: Per cui Aulin a go-go.
0: La prossima canzone è dei Blur.
1: È sempre lì, no?
0: Sempre allegrissima.
1: È sempre quella cupezza, tristezza, però è un pezzo favoloso.
0: Ah, bellissimo, sì.
1: Bellissimo.
0: No Distance Left to Run, che parla praticamente di la fine di una storia. Però

0: Allora, diciamo Aulin, che... birra, Blur.
1: Dopo una canzone del genere possiamo anche salutare.
0: Dammi un divano, io mi metto qua e dormo, perché...
1: E invece no, perché? Perché domani ci sono gli esami.
0: No, io non, io li ho finiti.
1: No, no, domani la mia...
0: No, nella vita
1: qualcuno
0: non finiscono
1: mai. Domani avrà
0: mai
1: gli orari, gli orali. Qualcuno. Come ultima canzone che parla di scuola, ho scelto il grande Edoardo Bennato
2: con... E faccio le scale 4-4.
1: Dopo il liceo, che potevo fare una bellissima canzone.
0: È presente che lui ha riempito San Siro?
1: Sì, è vero, eh.
0: È stato il primo a fare San Siro, ha fatto più di 80.000 persone.
1: È vero, è vero, è
0: adesso
1: vero.
0: A San Siro vanno tutti.
1: Sì, ma adesso mette dei biglietti, sono regalati, eh. Sì, dunque sì. È un finto soldato.
0: Quello era riempire San Siro. Bennato, chitarra, armonica e...
1: Io l'ho visto dato a Brescia, al teatro, all'epoca Teatro Tenda, che dove aveva fatto praticamente il concerto diviso in tre. La prima parte del concerto one aveva fatto One Man, sì, forse da solo, lui,
0: la cassa
1: e casù e armonica. Dopo con il quartetto d'archi e alla fine con tutta la band.
0: Tutta la band.
1: È stato un bellissimo concerto.
0: È ancora in giro, se volete.
1: Sì, ancora in giro, è un grande. E niente, questa bellissima canzone parla di Spugna, che ha fatto il liceo, e ovviamente le aspettative che si hanno dopo il liceo, che la gente ha nei tuoi confronti che fai liceo, è fare l'università. Dunque lui ha fatto l'università, anche se...
0: È vero, lui è architetto, se non sbaglio.
1: Questa

0: Qui questa cosa non è che gli andava, sì, aveva.
1: È architetto lui.
0: Infatti sull'album, non mi ricordo quale, c'è il suo progetto dell'università della metropolitana di Napoli.
1: Sì, deve, mi ricordo questa cosa.
0: Niente, comunque è frustrato, è fuori corso, spugna, si dà all'alcol e ovviamente a un certo punto sceglie la vita da
1: musicista,
0: da pirata. Dopo liceo, che potevo fare?

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fa.

0: ma qui nel giro mi chiamano Spugna.
1: Eccomi qua!
0: Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Sono tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco. Faccio buon viso a cattivo gioco e bevo, e bevo.

valga molto. Sono livido, sono sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino. Ai suoi discorsi sono sempre presente. Ma non so bene cosa abbia in mente. Ero

0: fa il pirata, ma non gli va, perché comunque anche se ha studiato, questa società comunque non dà molte opportunità concrete anche a chi ha
1: lavoro.
0: Studiato, infatti ci
1: poi,
0: sono tanti cervelli che vanno
1: in fuga, poi specialmente a sud, soprattutto in quegli anni.
0: Ah beh sì, sì, c'era tantissime,
1: si andava tutti al nord per lavorare
0: e all'estero,
1: o si all'estero.
0: Siamo giunti all'ultima
1: e lo si
0: canzone,
1: fa ancora anche adesso,
0: anche adesso ovviamente. L'ultima canzone che non c'entra niente né con la mia scaletta
1: né con
0: la
1: tua,
0: mi ha scelto una cosa,
1: ho detto no, perché potevo fare non è che potevo fare una scaletta che era un mortorio,
0: infatti
1: era troppo cupa, allora ho detto finiamo un po' in allegria e ho messo questo nuovo cantautore italiano, un altro
0: che si chiama
1: è un folletto, sì,
0: Lumiero,
1: magari qualcuno di voi lo conosce già, il pezzo si chiama Cascasse al Duomo, praticamente le radio che lo passano
0: sono pochissime, tra cui
1: una,
0: noi,
1: un network,
0: non fare pubblicità.
1: Noi lo passiamo, per cui l'altra è molto più importante di noi.
0: Il tempo vola anche, intanto ascoltiamoci
1: Cascasse il Duomo.
0: Lumiero.

0: non voglio lavorare mai più.
1: Questa è la nostra vacanza, nuova sigla.
2: È la canzone perfetta per la chiusura. È estate, abbiamo finito, dobbiamo andare in vacanza, c'è la festa della radio Onda d'Urto.
0: Non voglio lavorare.
2: Non vogliamo più lavorare. Quale pezzo non poteva chiudere meglio
1: bellissimo.
2: Di questo?
1: Bellissimo.
2: Ah, hai visto che chi l'ha portato?
1: Ciao a tutti.
2: Il futuro non è scritto. Radio Onda d'Urto, ci vediamo a settembre. Buone vacanze a tutti. This is a

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

exploding the replace. She's just a little.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
1: Di quella che ha comandato.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.

0: suoni forti.
1: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sdroga il collo, so tutti in fila impoltronissima, per la mia prima, il mio fottuto cinema.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Oggi con noi nella seconda parte della puntata avremo Alice Pondrelli dei No Alter, ci presenterà il nuovo singolo Sua Maestà. Nella prima invece intraprendiamo il nostro viaggio che parte immediatamente andando in America. Andiamo in casa dei Striped Shirk, siamo nel 1981, questa formazione pubblica Galileo, lo pubblica come lato B del loro unico singolo in vinile da 7 pollici. Molto ambito questo 7 pollici, soprattutto in ambito del collezionismo o comunque degli appassionati del genere, perché alla batteria figurava un giovanissimo Gigi Allin. E quindi andiamo subito ad ascoltarcela, Striped Shirk, Galileo.

E noi rimaniamo in suolo americano. Andiamo in casa Suburban Loan. Pubblicano questo Enable, originariamente pubblicato nel loro omonimo album di debutto del 1981. Molto minimal, molto spigoloso, con questa voce della cantante Sue Tissue. Dura pochissimo, ma è veramente molto intenso. Suburban Loans, Enable.

Facciamo un salto anche in Islanda, rimaniamo negli anni 80, ci spostiamo di 2 anni in più, dall'81 arriviamo all'83. Andiamo in casa Tappity Karas, questa formazione post-punk new wave islandese. La prima band di una giovanissima Björk. Il brano che andiamo ad ascoltarci è Skrjór.

E dall'Islanda andiamo in terra britannica, per la precisione facciamo un salto in quel di Birmingham. Andiamo ad ascoltarci Boys Game, questo singolo del 1981 pubblicato da questa band Tarzan 5. Molto attivi nei primi anni 80, qua siamo nell'81, quindi andiamo ad ascoltarci questa Boys Game Tarzan 5 da Birmingham.

Ed andiamo, anzi, ritorniamo in America. Lo facciamo ascoltandoci Silhouette, questo brano di questa formazione appunto americana, Fick Pigeon. Venne pubblicato originariamente all'interno del loro secondo album, intitolato Miranda Dali, nel 1991. Brano, si tratta di musica d'avanguardia che scardina un po' i canoni del synth pop new wave, insomma una rivisitazione molto particolare del genere, afferma Fick Pigeon. Ascoltiamoci quindi questa Silhouette.

e cambiamo sonorità e andiamo nell'Irlanda del Nord. Traditionally Yours, questo brano della band anarcho-punk nordirlandese Toxic West, pubblicato originariamente nel loro storico, direi, split album Belfast insieme a Stelleg 11. E successivamente fu anche incluso nella raccolta From Belfast with Blood. Andiamo ad ascoltarci quindi Traditionally Yours, Toxic West.

E noi dall'Irlanda del Nord ci spostiamo ad Albany, New York. Mommy, I'm a Misfit, questo è l'EP di debutto pubblicato nell'81 da questa formazione originaria proprio di Albany, New York, sto parlando dei Tragics. Inizialmente il gruppo nacque proprio con il nome The Misfits, poi ovviamente per questa omonimia del nome, insomma, della band di Glenn Danzig, decisero di cambiare nome e appunto divennero i The Tragics, e noi andiamo a ascoltarcela questa Mommy in I'm a Misfit, Tragics. Ovviamente siamo in Albany, New York, e siamo sempre negli anni 80 per la precisione, nel 1981.

Ci spostiamo in Germania da Trümmerfrauten, spero di pronunciarlo in maniera corretta, questa formazione attiva appunto nei primi anni 80, il brano che andiamo ad ascoltarci è dell'82 e si intitola Gelbkreuz.

E ci spostiamo di nuovo in terra britannica, lo facciamo andando ad ascoltarci Jaywalking, questo brano di questa formazione che si chiama 12 Cubic Feet, siamo nel 1983. Questo brano peraltro non è incluso nel loro mini album ufficiale dell'82 Straight Out The Fridge, ma fa parte di un demo tape autoprodotto e tra l'altro fu stampato in pochissime copie artigianali in musicassetta sulle cassettine meravigliose. Bene, andiamo quindi ad ascoltarci anche questo brano e vediamo se riusciamo già a recuperare la nostra ospite di oggi, Alice Pondrelli dei No Alter, che ci presenta Sua Maestà, il loro nuovo singolo.

0: E noi rientriamo in studio, anche perché dovremmo già aver raggiunto telefonicamente la nostra ospite di quest'oggi, Alice Pondrelli dei No Alter, alla quale diamo il ben ritrovata, perché non è la prima volta che ospitiamo Alice qui a Rebel Girl. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti.
0: Allora, con lei andiamo a presentare, l'abbiamo già annunciato in apertura, il nuovo singolo Sua Maestà. E ti chiedo innanzitutto, Alice, rispetto al lavoro precedente, ai lavori precedenti, in che vesti vi ritroviamo con questa Sua Maestà?
1: Allora, guarda, abbiamo mantenuto un po' il filone degli ultimi tempi, dell'ultimo disco, quindi abbiamo lavorato in maniera abbastanza punk rock, direi. Sempre senza dimenticare quelli che sono messaggi anche che vogliamo portare. È una canzone, è una sorta di favola che prende spunto un po' dalla situazione attuale del nostro governo e un po' in linea generale che c'è in giro per il mondo, diciamo. E su questo abbiamo costruito un po' questa favola distopica che in realtà non si discosta poi tantissimo da quella che è la realtà delle cose, purtroppo. Quindi abbiamo mantenuto il nostro obiettivo di dare un messaggio, e la nostra anima punk rock comunque esce sempre con anche inserimento di qualche sottofondo fatto con qualche synth, eccetera.
0: Certo, ecco, prima di addentrarci meglio in questo nuovo lavoro, ci tengo anche a ricordare che è stato mixato e masterizzato da Matt Den presso Casa Titta Boutique Studio di Suisio Bergamo. Lo ricordo perché insomma lui era un grande amico sia del Titta che di Jean. Ti chiedo come nasce questa collaborazione, Alice.
1: Sì, guarda, infatti è da qualche anno ormai che collaboriamo con lui, prima proprio facevamo parte della sua etichetta, ora appunto collaboriamo a livello di master e tutto, perché comunque si è instaurata una bella amicizia. E l'abbiamo trovato per caso anni fa, cercando appunto un'etichetta che potesse produrci, ci siamo trovati subito bene con lui e poi Titta è stato anche molto importante, soprattutto nell'ultimo album che abbiamo fatto, Come Donne Dorothy nel Vento, che era spesso lì da Matt e quindi ci ha dato consigli. È stato proprio un bel lavoro che abbiamo fatto tutti assieme, anche di amicizia, ecco.
0: Certo, ecco, come ci raccontavi tu per quanto riguarda invece il brano molto crudo, no? Molto fresco ma anche attuale a livello di tematiche.
1: Sì, esatto, perché abbiamo sentito proprio l'esigenza di dover dire la nostra. Infatti anche al lato B, diciamo, di questo brano abbiamo voluto inserire una cover che è Rigurgito Antifascista, proprio perché sentiamo le esigenze di questo periodo, visto quello che si sente di quello che sta accadendo un po' dappertutto, di prendere una posizione comunque.
0: Certo, chiaramente, cosa che avete sempre fatto peraltro come formazione, Alice.
1: Sì, penso che sia importante per chi fa pezzi inediti voler trasmettere qualcosa, se no non vedo il perché fare appunto pezzi propri se non si vuole dire niente, non si vuole trasmettere quello che si è, quello che si pensa, anche mettendosi in gioco chiaramente, perché poi da lì lo sappiamo, come si dice ormai, la propria opinione, c'è sempre qualcuno pronto a darti contro anche in maniera magari non troppo carina a volte, però è necessario comunque farlo.
0: Assolutamente d'accordo con quanto hai detto, Alice. Veniamo anche alla copertina di questo disco, che è realizzata da Nicolas e si omaggia e richiama molto l'artwork di fine anni 70.
1: Sì, esatto, abbiamo proprio voluto dare questo richiamo preciso. Poi noi, c'è anche da dire questa cosa, siamo molto anche legati a Vivienne Westwood, e sappiamo che comunque con Malcolm McLaren ha curato comunque gli abiti del punk, cioè il punk a livello di moda è stata lei a portarlo avanti, certo, a farlo nascere e crescere. E quindi è un, diciamo, un doppio omaggio, è un omaggio anche a lei, visto che comunque è mancata da non tantissimo tempo, e noi spesso vestiamo questi vestiti nei concerti perché ci ritroviamo proprio in quel suo modo di anche che di essere.
0: Certo, certo, sì, assolutamente personaggio meraviglioso, quello di Vivienne, anticonformista sotto diversi punti di vista, ambientalista, ha fatto molto anche a livello proprio di attivismo politico.
1: Esatto, esatto, non ha mai lasciato nulla al caso, è sempre portato anche lei avanti le sue idee, a prescindere da quello che pensassero gli altri di lei, appunto.
0: Ecco, ci raccontavi poi lato B, questa vostra rivisitazione di Rigurgito antifascista, ci hai spiegato chiaramente le motivazioni di perché questo brano, com'è stato riproporre un classicone come questo?
1: Allora, devo dire che l'idea è stata mia, proprio perché volevo una canzone che fosse... che non si potesse interpretare in vari modi, che fosse più chiara possibile...
0: Diretta.
1: Fatto, appunto, diretta, esatto, sulla condanna al fascismo. E Nicolas mi ha odiato abbastanza all'inizio, perché chiaramente non è una canzone semplice, tante parole, veloci, soprattutto poi nella nostra versione abbiamo voluto dargli sempre un po' la nostra impronta, no, chiaramente, e quindi è una canzone bella tirata, ha dovuto studiarsela bene, però siamo soddisfatti di come è venuta, e non vediamo l'ora anche di riuscire a farla sentire proprio ai 99 posti, a sentire cosa ne pensano loro.
0: È certo, è certo. Senti Alice, io andando a chiudere prima di ascoltarci Sua Maestà, ti chiedo se ci sono date live imminenti o future che ci vuoi ricordare, a prescindere da ciò se ci ricordi i vostri canali social per rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni e appunto dove venire ad ascoltarvi.
1: Allora sì, per quanto riguarda i canali social ci trovate su Instagram o anche su Facebook con Alter Official, nell'immagine vedrete il viso del nostro fantastico Sam Pancrazzo, quindi del nostro batterista elettromeccanico, e come prossime date per ora posso dirti quella di domenica, quindi domenica 28, questa domenica saremo a Rovato, inseriti in una giornata di musica, e suoneremo la sera verso le 9 al centro sociale 28 maggio.
0: Perfetto.
1: Per ora questa è confermata e poi man mano speriamo che arrivino presto altre date.
0: Certo. Alice, ci sentiamo allora per prossimi ulteriori lavori, intanto grazie per essere stata con noi, ci ascoltiamo Sua Maestà. Ciao Alice.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

E questi appunto i No Alter con Sua Maestà, nuovo singolo, ne abbiamo appena parlato con Alice. Ultimo quarto d'ora per noi, riproseguiamo con il viaggio, questa volta andiamo negli anni 80 a Barcellona. Hogar Dulce Hogar, questa canzone molto famosa di questa formazione Ultimo Resort. Andiamo quindi con questo brano.

andiamo ora con Sic Tamburo. Sic Tamburo, che vedremo mercoledì 5 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. In apertura i Cara Calma, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20. Questo è Il mio cane con tre zampe.

0: un'altra formazione che troveremo sicuramente sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. In apertura sarà fine, saranno le Faxia, sottoscrizione 5 euro dalle ore 20. Questo è uno degli ultimi singoli usciti di questa formazione, Bella Mer.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.

E parlavamo di Sara Fine, per l'appunto sempre venerdì 7 agosto dopo l'apertura a cura delle Faxe. Andiamo quindi ad ascoltarci anche Tipa da Rave, Sara Fine.

Sarafine è tipa da rave e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto quest'anno troveremo anche Ellie Cottino e Sista Sofi in apertura alla serata con il Casino Royal domenica 9 di agosto, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20. Andiamo ad ascoltarci quindi Ellie Cottino con questa hip hop che vanta insomma la produzione a firma Bonnot.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

use just a little.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/Via Brescia.

0: forti.
1: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: ma che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sfroga il collo, so tutto in fila impoltronissima per la mia prima, il mio fottuto sci-

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformare, anche attraverso i social. Seguici.

0: parlando.
1: Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Io sono il viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34ª festa.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto, all'area feste di Via Serenissima a Brescia, ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.

Eric Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

E buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, il programma settimanale di Radio Nadurto che vi fa compagnia fin da lontano 1998, la domenica sera dalle 21 alle 22, con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazione di libri e volumi e intervista a personaggi nazionali e internazionali. Mystery Tour Radio Show. Allora, se volete potete contattarci telefonicamente allo 030 45670, ci trovate anche online sul sito di Radio Nadurto, radionadurto.org/mysterytour, e lì potete riascoltare tutte le nostre mitologiche interviste, e siamo presenti anche sui social Instagram e Facebook, quindi contattateci e seguite Mystery Tour Radio Show. Allora, stasera puntata di musica in levare, visto anche il grande caldo di questi giorni, quindi un po' di musica d'origine caraibica, ma non solo. Forse uno dei primissimi esempi di punk misto a ska, 1979, Still Little Finger da Belfast, alle prese con una bellissima e riuscitissima cover degli Special, Doesn't Make It Alright, Still Little Finger.

Steve Little Finger era Does It Make It Alright, cover bellissima degli Special. Nel 1982 usciva il primo e praticamente unico album dei Foreskin, The Good, The Bad and The Foreskins. Album veramente bellissimo, si apriva con una canzone un po' anomala in effetti rispetto al resto dell'album, questa Plastic Gangster, dalle sonorità molto molto ska. Quindi buon ascolto, Foreskin.

Allora, li abbiamo citati prima con la cover degli Steve Little Finger, i grandissimi Specials, quindi un po' i capobastioni del ska revival del 1979, dal loro album di esordio. Ci ascoltiamo Rat Race.

dopo gli Special abbiamo ascoltato i Bad Manners con la famosissima Girl Lollipop, cover di My Boy Lollipop di Millie Smile. Allora, Bad Manners, ricordiamo, diventarono famosi anni fa perché fecero vedere il lato B durante la loro esibizione al Festival di Sanremo di non mi ricordo quale anno. Ok, dal primissimi anni 80 andiamo indietro negli anni, fine anni 60, ai tempi della Trojan Records, e quindi ascoltiamo questo bel mixtape e cominciamo con il mitico Desmond Derrick.

abbiamo fatto un tuffo nel passato, fino agli anni 60, questo mixtape di Primo Soul, chiedo scusa, di Primo Ska. Questi erano gli Ethiopians con Come and Now. Ok, andiamo avanti parecchi anni, andiamo nel 1988 con la rinascita un po' del punk californiano, poi gli anticipatori della futura scena ska, questi Operation Ivy, che poi sarebbero diventati ovviamente i Rancid, del loro album di debutto del 1988. Andiamo ad ascoltare Take Warning.

Gli allora giovanissimi Tim Armstrong e Matt Freeman, poi diventati appunto bassista e cantante chitarrista dei Rancid, del loro primo gruppo Operation Ivy, Take Warning. In quella California di fine anni 80, primi 90, esordirono anche in No Doubt, all'inizio con sonorità molto ska, poi insomma la loro carriera ha avuto un'evoluzione. La loro prima grande hit del 1994, poco prima della celeberrima Don't Speak, era questa bellissima Spiderweb, No Doubt.

Spiderweb, No Doubt, andiamo avanti, andiamo nel 2023, ultimo album degli storici Voodoo Clown Skull, questa è Generation Xenocide.

Questi erano i Les Vengeek, All My Best Are Metalhead, correva l'anno 2000, andiamo molto più avanti nel tempo, andiamo a 2 anni fa, quando sull'etichetta Lelcats del già citato Tim Armstrong degli Operation Ivy e poi dei Rancid, gruppo di punta degli ultimi anni, questi Interrupt, bellissima cover del primo grande successo di Billie Eilish, Bad Guy.

Ok, sono le 21.45, siete sempre all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questa è Mystery Tour Radio Show, c'è ancora spazio per un po' di musica e dopo spazio a Evi Dimos Radio Show a partire dalle 22. Allora, tra i vari progetti di quel pazzo furioso di Mike Patton ci sono stati anche questi Mr. Bungle e questa è Mary Go Bye Bye.

Anche questa puntata di Mystery Tour Radio Show giunge al termine. Rimanete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo le 22 Heavy Demons Radio Show. E invece noi come Mystery Tour ci risentiamo domenica prossima, sempre a partire dalle 21, ovviamente sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Quindi per il momento è tutto, buona settimana a tutti, ciao.

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
3: Heavy Demons Radio Show.

0: Ciao a tutti, sono Stizzy Dexter, state ascoltando Ed Demon Radio Show.
1: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale. Questa sera un piccolo special dedicato ad una scena molto particolare che ha avuto luogo in Italia negli anni 90, vale a dire quella del metal progressivo. Sulla scia del successo dei Dream Theater in tutto il mondo si moltiplicavano le band di rock progressivo e metal progressive, quindi metallizzando anche un po' il proprio sound, anche band preesistenti hanno comunque dato vita a degli album clamorosi. In Italia c'erano gruppi antecedenti al successo dei Dream Theater e per esempio due di questi venivano da Treviso, gli Asgard e i Black Jester. Iniziamo con gli Asgard e con la loro metallizzazione di Imago Mundi, il quarto album 1993, questa è Disharmony, Land of Chasm e loro erano Asgard.

Asgard con Disharmony, Land of Chance, tratto dai Mago Mundi del 1993. Proseguiamo la carrellata dedicata al metal progressive italiano degli anni 90, rimanendo a Treviso con una band che già però inizia con dei toni piuttosto metallici. Stiamo parlando dei grandissimi Black Jester dell'amico Paolo Viani. Siamo sempre nel 1993 e i Black Jester realizzano il disco di debutto Diary of a Blind Angel, capolavoro del metal progressive italiano ma anche mondiale. Dunque, ci ascoltiamo la title track, Diary of a Blind Angel, Black...

Black Jester con Diary of a Blind Angel qui a Heavy Demon su Radio Onda d'Urto FM per questa puntata speciale dedicata al metal progressivo italiano degli anni 90. Quindi due band di Treviso, e in Veneto, a Bassano del Grappa, c'era anche la Pick Up Records, perché mentre i Black Jester e gli Asgard venivano prodotti dalla tedesca Music Intelligence, la Pick Up Records di Bassano del Grappa si occupava della produzione di altre band italiane, come per esempio gli Empty Tremor da Ravenna. Apocalokintosis è l'album di debutto di questa band, allora erano giovanissimi. Rules of Time, il brano che andiamo a estrapolare appunto dall'album di debutto uscito per Pick Up Records degli Empty Tremor.

Empty Tremor con Rules of Time, tratto da Apocalokintosis. Dunque, una nota personale: Empty Tremor, grandi amici che frequentavo all'epoca insieme ad un'altra eccezionale band che veniva da Torino, vale a dire gli Ademia, del mio fraterno amico Enoel Grech, attualmente è in cima all'Olimpo dei compositori delle colonne sonore a livello internazionale, che salutiamo e che speriamo di avere presto qui in radio per una bella puntata a lui dedicata. Illusione e realtà, l'unica luminosa e meravigliosa creatura degli Ademia, era un album che accoglieva suggestioni non solo dal heavy metal, dal metal progressivo, ma anche dalla psichedelia degli Ozzy Tentacles. Non tanto nel brano che andiamo ad ascoltarci, che era piuttosto metallico, visto che siamo Heavy Demons Radio Show, che è Gente dell'Infinito. Non possiamo fare altro che dedicarlo al troppo presto compianto Beppe Macri, il cantante di questi spettacolari Ademia.

L'infinito, tratto dall'unico album degli Ademia da Torino. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze Radio Onda d'Urto FM con Heavy Demons Radio Show, puntata dedicata al metal progressive, alla scena del metal progressive italiano degli anni 90. Altri storici amici del sottoscritto che trasmettevo a Radio Brescia Popolare, la defunta Radio Brescia Popolare, e organizzai anche il loro concerto alla Festa dell'Unità nell'estate del 1995, erano gli Atena da Pisa. Inside the Moon, l'album di debutto, ora sono tornati dopo tanti anni come Atena 19 con Fabio Lione che torna alla voce, li abbiamo intervistati l'anno scorso, e dunque una nuova luminosa carriera con la Raining Phoenix Records. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare invece questa Waterfall, proprio per ricordare il loro debutto, sempre per la Pick Up Records di Bassano del Grappa, come gli Empty Tremor. Ecco a voi, signore e signori, gli Atena.

0: Erano gli Athena con il loro Inside the Moon, uscito per Pickup Records nel 1995. L'anno precedente, nel 1994, usciva il debutto dei Last Warning, una band particolarmente dedita al metal progressive, un unico album. Poi hanno realizzato più avanti qualcosa in maniera piuttosto discontinua, però ecco, sempre naturalmente per la Music is Intelligence Records di Peter Wustmann, questo personaggio particolare tedesco che si era innamorato del metal progressive in Italia, usciva questo From the Floor of the Well, dal quale noi ci andiamo ad ascoltare proprio la title track, From the Floor of the Well,
1: Last Warning.

From the Floor of the Well, album di debutto dei Last Warning da Pordenone, e ora proseguiamo la nostra piccola carrellata di metal progressive italiano anni 90, spostandoci a Lecco con gli Evil Wings, album di debutto auto-intitolato, era il 1994 come nel caso di Last Warning. Questo è Rise to the Sunlight, Evil Wings.

Rise to the Sunlight, Evil Wings da Como, e concludiamo questa carrellata dedicata al metal progressive italiano degli anni 90 con l'unica band, insieme agli Athena, che però hanno cambiato leggermente il moniker, ancora attiva, iperattiva, e anche nonostante un eccezionale cambio di lineup, perché Terence Soller non è più il cantante degli Eldritch, ora con Alex Iarusso, un cantante eccezionale, gli Eldritch stanno portando avanti la loro carriera in modo veramente mirabile. Noi torniamo agli esordi, Seeds of Rage era l'album di debutto e questa è Incurably Ill. Ci salutiamo con Eldritch.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformare, anche attraverso i social. Seguici.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

exploding in her place. She's just a little girl.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

0: muscoli forti.
1: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Mancino, no.

0: ma che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.com.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

tome la decisión. Estoy de acuerdo.

Mas,